0: tutto.
1: Eppure noi viviamo in una sorta di ritardo cognitivo e, come cercherò di dirvi, di miseria simbolica, perché noi nel granello di sabbia vediamo solo un corpuscolo fastidioso che può irritare il nostro occhio o otturare la porta del nostro dispositivo. Abbiamo perso questa capacità, appunto, di vedere l'invisibile nel visibile. Ieri su questo palco Silvia Bre parlava della apparizione versus l'apparenza. L'apparenza è ciò che si manifesta, il fenomeno, ma dietro questa apparenza c'è qualche cosa che non è visibile. Ecco, questa capacità noi l'abbiamo persa. Il titolo che ho scelto è un titolo che ovviamente si ispira a Antoine de Saint-Exupéry. Questa invisibilità degli algoritmi, questa è la tesi molto semplice che vorrei sostenere in questa conversazione, non è un limite tecnico che sarà superato, ma esattamente quella dimensione che ci consente di affrontare questa crisi di civiltà che per Paul Valéry è iniziata da tempo, con la modernità, e di trovare le risorse per affrontarla in maniera umana. Quindi l'invisibile non è ciò che è ancora invisibile e diventerà visibile col perfezionamento della tecnica, ma qualcosa che rimane invisibile e che rimane una riserva di profondità, di libertà, di sapienza, che ci consentirà di abitare questa epoca biodigitale, come la chiamava Bernard Stiegler, in maniera umana. Ma facciamo un passo indietro. Questa conversazione io l'ho pensata divisa in due momenti. Un primo momento è ciò che gli algoritmi ci rendono invisibile, ciò che ci impediscono di vedere. Gli algoritmi rendono trasparente moltissimo della realtà. Ieri Alfio Quartirone diceva che tutto ciò che è visibile è traducibile in linguaggio numerico, è traducibile appunto in dati e quindi può essere nutrimento per gli algoritmi. Però non tutto è traducibile, non tutto è trasformabile in un numero. Che cosa, quali meccanismi, quali dinamiche gli algoritmi ci rendono invisibile? Ce ne sono una serie. Io inizio facendo un quadro da sociologa di questo nostro tempo, che è un tempo entropico. Cosa vuol dire entropico? L'entropia è la misura del disordine, è un termine fisico che però i sociologi hanno mutuato in maniera, a mio avviso, efficace, perché i campi del sapere si parlano e il sapere è uno alla fine, e le divisioni disciplinari sono degli steccati che a volte impediscono alla conoscenza di progredire piuttosto che di fiorire. Allora, un tempo entropico significa un tempo in cui il disordine cresce perché? Perché da una parte cresce la frammentazione, tutto si separa, tutto si dissolve, dal punto di vista sociale è evidente. L'individualismo è, come dire, l'esito estremo di questa frammentazione che impoverisce chi già ha poche risorse. L'altra dimensione del disordine che cresce è quella della omologazione. Paradossalmente nell'era dell'individualismo cresce l'omologazione, diminuisce la varietà, si assiste a dinamiche di dedifferenziazione. Non soltanto perdita di varietà delle specie, ma anche perdita di varietà del pensiero, che è ridotto a polarizzazioni, pro-contro, pro-vax, no-vax, pro-life, pro-choice. Tutto il pensiero, il dibattito, anziché essere articolato in una pluralità di posizioni, e la pluralità, ci ricorda Hannah Arendt, è la condizione della democrazia, viene semplificato in una polarizzazione che diventa una guerra tra posizioni che vogliono annientarsi a vicenda. E in fondo, se ci pensate, l'individualismo è, come dire, la condizione che predispone ha un atteggiamento bellico nei confronti dell'altro e della realtà. Perché l'individuo vuole essere sovrano e la sovranità non accetta concorrenza. Se io voglio essere sovrana e voi volete essere sovrani, dobbiamo stabilire chi alla fine la vincerà. E quindi il linguaggio, la forma dell'individualismo è la sovranità e il linguaggio dell'individualismo è la guerra, è la violenza. Se una donna vuole la sua indipendenza, la sua sovranità, il maschio che perde la sua la elimina. Ha bisogno di ucciderla per non perdere la propria sovranità. Voi capite quanto è pervasivo questo meccanismo nella vita sociale e quanto è tossico questo meccanismo nella vita sociale? Perché? Perché l'individualismo è una grande astrazione. Cercherò poi di argomentare questo. Per ora fotografiamo una realtà. È importante riconoscere, come dire, la dignità dell'individuo. È sbagliato isolare l'individuo dalla rete di connessioni, di relazioni che lo uniscono a chi viene prima, a chi verrà dopo, a chi sta intorno, all'ambiente. Altrimenti questo individualismo diventa estrattivo, diventa appunto violento e contribuisce a quell'entropia che rischia di portare il sistema alla sua fine, alla morte termica, se il sistema è un sistema fisico, ma alla morte sociale o perlomeno alla morte civile se si tratta di un insieme di persone. Quindi noi viviamo in un tempo entropico e in un certo senso gli algoritmi favoriscono questa discretizzazione, perché in un ambiente che Bernard Stiegler, un grande filosofo purtroppo scomparso da qualche anno, anche un amico, definiva così epoca biodigitale, perché ormai il digitale pervade le nostre vite nelle dimensioni anche più intime, più personali. Allora, in questa epoca biodigitale tutto viene datificato e datificare significa ridurre a numero, ridurre a una stringa 0-1. Questo è il linguaggio binario e purtroppo questo linguaggio binario ha colonizzato le nostre menti, non soltanto perché appunto noi concepiamo il dialogo come lotta tra due opposti incompatibili. Se c'è l'uno non ci può essere l'altro, se c'è uno non c'è zero. Ma perché inconsapevolmente noi impoveriamo il nostro linguaggio su modello del linguaggio degli algoritmi. Ci sono diversi studi sulla pervasività del linguaggio digitale nel linguaggio comune e su come questo impoverisce il linguaggio comune. Pensiamo solo, e qui dirò una cosa politically correct, a come noi definiamo la nostra appartenenza di genere, binario o non binario. Già questo è un interiorizzare il linguaggio della macchina. E non è dicendo non binario che noi ci liberiamo del condizionamento, ma è rifiutando che siano queste due le categorie che ci servono per definire la nostra identità di genere. Questo è solo un piccolo esempio, ma che caratteristiche ha il linguaggio digitale? Che deve essere univoco. Ieri Quartirone diceva, per addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere un cane, bisogna nutrirla, addestrarla con milioni di immagini, mentre un bambino vede due volte un cane e capisce che quello è un cane, no? Questa è già una differenza tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza vivente. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo linguaggio ha bisogno di essere univoco, utilizza dei termini, cioè la parola deve corrispondere a quel significato. Il significante deve aderire perfettamente a un significato circoscritto. È la differenza tra i termini e le parole. Ne parlava Ramon Panikkar nello spirito della parola. Un termine è appunto un segno univoco, un segno che aderisce come un'etichetta perfettamente al suo referente. Ed è l'ideale del linguaggio scientifico che ci siano delle formule, dei termini che sono inambigui, che quindi possono precisamente denotare qualche cosa. Ma il linguaggio umano non è fatto di termini, è fatto di parole. E le parole sono simboli, sono delle finestre sulla realtà che non pretendono mai di ingabbiarla completamente, di possederla completamente, che hanno sempre una parte di polisemia. Diceva Franco La Cecla che il malinteso, no, è la, come dire, la normalità della comunicazione umana, proprio per questo modo di intendere le parole come qualcosa che è aperto, che risente dell'esperienza, che risente della cultura in cui è pronunciata. Paul Ricoeur diceva che la comunicazione non è un dato, ma è un miracolo. Ecco, il digitale cerca di ridurre la comunicazione a informazione datificata e di neutralizzare la parte di miracolo, che è anche la parte, diciamo così, di ambiguità, di malinteso, in un senso completamente univoco. E questo ha degli effetti grotteschi, non so se mi è mai capitato, non so, usando i traduttori automatici, che alcune parole vengono tradotte in modo letterale indipendentemente dal contesto, e questo produce degli errori grossolani e a volte anche esilaranti. Perché? Perché la comunicazione, perché il linguaggio digitale è un linguaggio che potremmo definire con le categorie dell'antropologia un linguaggio a basso contesto, cioè non serve capire il senso della frase, l'algoritmo non capisce il senso della frase, serve semplicemente abbinare la stringa giusta all'immagine giusta, alla parola giusta. Senza la comprensione, non c'è un'ermeneutica. Ecco, il linguaggio umano invece è un linguaggio ad alto contesto, perché una parola che io pronuncio ha un significato diverso se io la pronuncio sorridendo o col volto arrabbiato, se io la pronuncio in un contesto piuttosto che in un altro. E questa parola va interpretata, non va decodificata. Il linguaggio digitale in qualche modo colonizza la nostra mente e noi alla fine ci riduciamo a parlare in questo modo, a perdere questa profondità semantica delle parole, questa ambiguità che però anche l'apertura delle parole, appunto, delle parole che sono come delle finestre sull'essere. Naturalmente il linguaggio, come dire, va con il pensiero. Il pensiero e la parola si nutrono a vicenda. I sociolinguisti dicono che se noi abbiamo un vocabolario ristretto, anche i nostri pensieri hanno un orizzonte ristretto. Quindi anche il nostro pensiero si impoverisce, tanto più noi inconsapevolmente assorbiamo questa modalità linguistica riduttiva. E cosa significa che il pensiero si impoverisce? Significa che rispetto a quello che i greci consideravano il pensiero, lo chiamavano il nous, un nous che era fatto di intelletto, di intelligenza, di capacità di leggere la realtà, ma era fatto anche di spirito, di incanto, di stupore, lo stupore che è all'origine della filosofia. Ecco, questo nous da intelletto e spirito è diventato solo intelletto e l'intelletto è diventato ragione raziocinante, ragione calcolante, e c'è stato un progressivo immiserimento della nostra capacità di pensiero. Allora voi potete dire: la Giaccardi è una tecnopessimista. No. Alla fine di questa conversazione spero che risulterà più chiaro, ma dico che il mio approccio nei confronti della tecnologia è un approccio platonico, o se vogliamo derridiano, della tecnologia come un farmaco. Voi sapete che i farmaci curano, ma hanno degli effetti collaterali. Aumentano le nostre difese, le nostre capacità di rispondere alla malattia, ma indeboliscono il nostro organismo. E queste due dimensioni non sono separabili. Quindi non ha senso né essere tecno-pessimisti né essere tecno-ottimisti, ma ha senso capire questa ambivalenza strutturale delle tecnologie. C'è una dimensione curativa, se non ci fosse il digitale non potremmo vivere oggi, non saremmo sopravvissuti alla pandemia, ma c'è anche una dimensione tossica. Ogni tecnologia potenzia, abilita, ma nello stesso tempo ci fa perdere delle capacità, disabilita. Questo lo diceva McLuhan già negli anni 60. Ogni nuova tecnologia da una parte abilita, dall'altra disabilita. Allora, la sfida non è essere entusiasti o essere apocalittici, ma la sfida è comprendere questa ambiguità, questa ambivalenza della tecnologia e cercare di contenere le dimensioni tossiche e di coltivare le dimensioni curative. Questa è personalmente la prospettiva da cui mi muovo, una prospettiva farmacologica sulla tecnologia, cercando di vedere che cosa nella contemporaneità in qualche modo spinge verso una farmacologia negativa e che cosa possiamo invece fare noi per valorizzare queste componenti curative, quindi per coltivare una farmacologia positiva, tenendo conto che la tecnica è qualcosa di connaturato all'essere umano. Io sono molto d'accordo con un antropologo che si chiama Leroy Gourin, che diceva che la tecnogenesi e l'antropogenesi procedono di pari passo, cioè l'essere umano è dall'inizio, da subito, stato un essere tecnico, ha da subito sopperito alle carenze del proprio istinto con la capacità di utilizzare ciò che gli stava intorno per realizzare i propri obiettivi e per migliorare la propria vita. Non solo, ma la tecnica da sempre, da subito, ha avuto una capacità non soltanto funzionale. Preparo una pietra in modo che sia affilata per poter tagliare la carne. Su questa pietra, già dal Pleistocene, incido un fiore. Fin dall'inizio la tecnica non è mai stata soltanto funzione, è stata anche simbolo, è stata anche espressione di una capacità umana di andare al di là della strumentalità pura. Ecco, è questa, diciamo, componente simbolica della tecnica che noi dobbiamo preservare e coltivare. E purtroppo la cultura contemporanea fa molto poco in questa direzione e tutte le agenzie formative anche. Ieri sera sentivo Massimo Recalcati che parlava della scuola che diventa un addestramento, un travaso di nozioni che peraltro diventano obsolete il giorno dopo, purtroppo le nozioni, al tempo della velocità in cui la scienza fa progressi enormi, in tempi brevissimi. Quindi questo è un po' il quadro. Allora, dicevamo il linguaggio e il pensiero. Come coltivare questa capacità di pensiero? Come evitare quello che diceva Pirandello, no? Si sta diventando tutti macchine senza più anima. Ecco, noi siamo qui per ragionare attorno a questi temi. Cerchiamo di inquadrare appunto quello che gli algoritmi ci rendono invisibile, ci impediscono di cogliere. Una prima dimensione è questo rattrappimento del nostro pensiero, questa riduzione del pensiero a calcolo, a strategia, questa riduzione della dimensione simbolica a una dimensione segnica, puramente funzionale, questa riduzione della comunicazione a informazione, che può essere trasmessa attraverso segnali. Anche questo è un impoverimento enorme. Noi ormai intendiamo la comunicazione come trasmettere qualcosa a qualcuno, ma la comunicazione è qualcosa di molto più profondo, di molto più difficile di molto più complicato e di molto più meraviglioso. È aumentare, far crescere quello spazio comune che noi inizialmente non riusciamo a vedere. Arroccati come siamo,

a un punto che non era previsto nelle premesse della nostra conversazione, della nostra comunicazione. In questo senso la comunicazione è sempre generativa, non è trasmissione di qualcosa che è già dato, ma è un processo in cui ci si ingaggia e ci si trasforma. Io penso che ciascuno di voi abbia avuto questa esperienza in cui in un dialogo profondo, autentico, sincero, esposto con qualcuno che magari la pensa diversamente da noi, siamo arrivati laddove non pensavamo di arrivare. Abbiamo capito cose che prima non capivamo, anche senza magari cambiare opinione, ma trasformando il nostro modo di vedere le questioni. La comunicazione è appunto un miracolo e rischiamo di perdere questo miracolo se ci adattiamo al linguaggio degli algoritmi. Io non sto dicendo che dobbiamo rinunciare, assolutamente no, come non sto dicendo che dobbiamo rinunciare all'automobile, all'elettricità o a tutte le conquiste dell'umanità, ma sto dicendo che per abitare questo ambiente è necessario coltivare delle disposizioni, delle capacità tipicamente umane che la cultura contemporanea non coltiva affatto. E quindi rimaniamo, diciamo, supini di fronte a un linguaggio a cui ci adattiamo. La sfida non è adattarci, ma adottare questo linguaggio. Adottarlo vuol dire, in qualche modo, non subordinarci, ma subordinarlo a dimensioni che sono tipicamente umane. E questo sarà nella seconda parte di questo intervento. Intanto, che cosa gli algoritmi ci rendono invisibile? Ci rendono invisibile questo impoverimento del linguaggio, questo impoverimento del pensiero, ci rendono invisibile il fatto che la comodità con cui noi accediamo a una serie di servizi nasconde il fatto che questi servizi, apparentemente gratuiti, apparentemente così comodi, così accessibili, perfino da un ragazzino, servono a carpirci quelle informazioni su di noi che poi sono utilizzate per convincerci a fare cose, a comprare prodotti, a votare per qualcuno, a distrarci rispetto alle questioni veramente importanti. Voi sapete cos'è il nudging, la spinta gentile? Questo è un tempo in cui nessuno ci costringe a fare niente, però ci sono queste forme, no, di sottile manipolazione, di sottile, appunto, di spinta gentile, o come viene detto con uno simbolo, di paternalismo libertario, in cui appunto ci arriva la notifica della cosa che ci potrebbe piacere, facciamo un acquisto online e ci dicono che cosa ci potrebbe piacere o cosa altri hanno acquistato insieme a quella cosa lì, tutto ci arriva perfettamente ritagliato sul nostro profilo, sulla nostra personalità, sulle nostre abitudini, sulle nostre scelte di consumo, e tutto diventa dato che nutre il sistema e che a sua volta ci ritorna sotto forma appunto di spinta gentile. Shoshana Zuboff ha parlato di capitalismo della sorveglianza. Noi pensiamo che semplicemente le nostre possibilità di azione e di conoscenza siano aumentate, ma ha aumentato anche la possibilità di controllarci, di sapere chi siamo, di sapere cosa postiamo, che se postiamo certe cose sui social magari ci viene rifiutato il visto per un certo paese. Questo è molto più invisibile agli occhi di chi utilizza queste piattaforme. Queste piattaforme che sono le nuove istituzioni, sono delle pseudo istituzioni che servono a tenere insieme le persone, a far funzionare la società, in una maniera però delocalizzata e in una maniera anche derelazionalizzata, nel senso che non dobbiamo avere legami, siamo individui che fruiscono di queste possibilità, che tengono insieme tante persone, ma le tengono insieme come individui. Ciascuno, come cantava Vasco Rossi ai tempi della mia giovinezza, in fondo perso dietro ai fatti suoi. Allora, le piattaforme, gli algoritmi sono delle grandi

grandi fabbriche di dati, grandi forme di questa nuova società basata su istituzioni invisibili ma efficaci, che in qualche modo ci orientano senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo capitalismo della sorveglianza è qualcosa appunto di pervasivo, di sottile, di molto potente. Noi non lo vediamo, pensiamo di poter fare di più, conoscere di più, più comodamente ricavare informazioni. Un'altra strategia molto sottile di questo capitalismo della sorveglianza è la cattura dell'attenzione. Simone Weil diceva che l'attenzione è la prima forma di preghiera. L'attenzione è ciò che ci consente di accorgerci della realtà, di farla uscire dall'invisibilità e di prendercene cura. La mancanza dell'attenzione produce incuria e produce cultura dello scarto, che siano scarti, diciamo, materiali o che siano scarti umani. La nostra attenzione è continuamente catturata. Non so, io sono una pendolare, prendo il treno, alla stazione c'è uno schermo, magari i treni sono in ritardo, cancellati, però lo schermo è sempre attivo, su cui passano le notizie, passano le pubblicità, passano alcune informazioni. È inevitabile che gli occhi si sollevino e si soffermino. Ormai noi non siamo più abituati al silenzio, non siamo più abituati all'attesa vuota, la dobbiamo riempire scrollando. Parlo anche per me, naturalmente, non sono assolutamente immune da queste malattie della contemporaneità. Ecco, la nostra attenzione è continuamente catturata e frammentata. E questa è una strategia che ci impedisce di prestare attenzione a chi abbiamo intorno, a quello che succede, e quindi di poter prendercene cura. Cura è una bellissima parola, che vuol dire scaldarsi il cuore, cor urat in latino, e il cuore ce lo si scalda nella reciprocità. Per scaldarci ci dobbiamo abbracciare, toccare. È una parola che ha una radice greca, anche una forma greca, che è epimeleia, che significa attenzione, che significa sollecitudine e che significa impegno, perché nel momento in cui io mi accorgo che c'è qualcosa che merita la mia attenzione, mi ci dedico. E quella della dedizione, guardate, è una pratica che abbiamo disimparato. Sant'Agostino diceva: dimmi cosa ami e ti dirò chi sei. Ma noi che cosa amiamo? A che cosa ci dedichiamo? Alla fine della giornata, come abbiamo sbriciolato il nostro tempo? E se noi non ci dedichiamo, non ci possiamo impegnare. E l'impegno è una dimensione anche politica della nostra esistenza. E io credo di poter dire che la crisi della partecipazione politica è legata anche a una crisi della nostra attenzione, della nostra capacità di soffermarci su qualcosa e quindi di coinvolgerci in qualcosa, di impegnarci per qualcosa. Anche la cattura dell'attenzione è un dispositivo entropico che accresce la frammentazione. E tutto questo contribuisce alla miseria simbolica, che è quella miseria che ci impedisce di vedere, appunto, un mondo in un granello di sabbia e l'eternità in un'ora. Della miseria simbolica hanno parlato tanti autori, ha parlato Paul Valéry, ha parlato Bernard Stiegler, ha parlato Edgar Morin, moltissimi autori in diverse discipline. E non è una miseria, non è soltanto una perdita materiale, no? Di capacità di acquisto, non è neanche una perdita di capacità di conoscenza, è proprio una perdita di capacità di pensiero che favorisce quella che Bernard Stiegler chiamava la proletarizzazione, che non è appunto una miseria materiale, che è trasversale alle classi sociali.
e che prima è diventata una proletarizzazione, una perdita di saper fare. Con l'industrializzazione, con le macchine, abbiamo disimparato a fare. E il fare con le mani è anche un pensare diversamente. Poi c'è stata la proletarizzazione culturale, con l'industria culturale, l'industria culturale di massa, è una perdita di saper vivere. Ci siamo adattati, abbiamo chiamato i nostri figli su Ellen ai tempi di Dallas e adesso non so come li chiamiamo. Abbiamo aderito passivamente a culture che non erano la nostra senza un minimo di senso critico. Quindi una perdita di saper fare, una perdita di saper vivere e ora una perdita di saper pensare, che è l'ultima fase della proletarizzazione legata appunto a questo tecnocapitalismo che sfrutta la nostra libera donazione di dati per appunto distoglierci dalla realtà nei modi che abbiamo visto. Questo quadro ovviamente sembra molto pessimista, io penso che sia realista. Ma introduco la seconda parte, cioè che cosa è invisibile agli algoritmi, e lì appunto sta la nostra riserva di libertà, con due versi di Hölderlin, che forse conoscerete, ma che credo siano molto adatti a questa transizione, da una farmacologia negativa a una farmacologia positiva. Là dove è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Questo è un verso molto bello, che ci dice di non avere paura, di non ritirarci, di non chiuderci difensivamente in un rifiuto della tecnologia, ma coglierne in ciò che appunto farmacologicamente è anche tossico, le possibilità di guarigione, le possibilità negentropiche, le possibilità di ricomposizione e di diversificazione che contrastano questo movimento dissolutivo e omologante della contemporaneità. Tra l'altro, salva non è un termine necessariamente religioso. La salvezza è qualcosa che ha a che fare etimologicamente con l'integrità. Voi sapete, sano e salvo si dice, no? Sano vuol dire non sono morto, salvo vuol dire sono intero, solus vuol dire intero. E l'intero è fatto di visibile e invisibile, è fatto non solo di corpo ma anche di anima, di spirito, di emozione, di sensibilità. Allora, la salvezza è questa integrità, integralità, che dobbiamo cercare di preservare anche in questa condizione fortemente entropica. E il secondo verso è pieno di merito, ma poeticamente abita l'uomo su questa terra. Un verso che Heidegger ha sviscerato e che ci dice questa ambivalenza, no? Anche del nostro abitare il mondo. Noi siamo pieni di merito perché l'uomo ha fatto cose meravigliose, l'uomo inteso ovviamente come essere umano. Anche le donne hanno fatto cose ancor più meravigliose forse in tanti campi. Quindi siamo pieni di merito, ma se questo merito non incontra qualcosa di altro da sé, si inorgoglisce delle proprie conquiste, abbatte ogni limite, diventa distruttivo del mondo e di sé. Quindi poeticamente abita l'uomo. Cosa vuol dire poeticamente? Cos'è la poeticità di cui parlava Heidegger? È questa capacità appunto di cogliere ciò che inferno non è, ciò che non è datificabile, ciò che non è circoscrivibile, quindi ciò che non possiamo possedere, controllare, manipolare, ma che pure nutre la nostra capacità di pensiero, di vita piena, di vita generativa, direi. E questi due versi ci aiutano appunto, ci introducono in questa seconda parte, in cui vorrei lasciarvi delle parole, che non sono termini, ma che sono parole.
lasciarvele come un piccolo patrimonio, se possiamo dire, con una parola un po' pretenziosa, che vi portate via da questo incontro e che magari ci aiutano ad abitare diversamente questo tempo, a promuovere una farmacologia positiva, a recuperare quella dimensione dello spirito che noi abbiamo espunto perché l'abbiamo identificata con una religione che ha preteso il monopolio e che l'ha usato spesso in maniera totalitaristica, distruttiva, disumana a volte. Lo spirito non è monopolio della religione, anche se la religione oggi costituisce, forse può costituire a certe condizioni, una riserva di libertà da questo mondo digitalizzato, e computerizzato e datificato. Ma lo spirito, diceva Paul Valéry, non è un'entità metafisica, è una forza, è una capacità di trasformazione, è ciò che ci impedisce di, appunto, di aderire alla realtà così com'è, di rassegnarci al dato, di pensare che non c'è altro. È una forza, è un'energia. È un'energia di collegamento, un'energia che ci fa capire, appunto, che la parte sta nel tutto, che il mondo sta nel granello di sabbia, che il granello di sabbia è più di un corpuscolo potenzialmente fastidioso, ma in quel corpuscolo c'è il mondo, c'è l'universo. Ecco, questa... Scusate, sono andata... Questa è una verità di cui ci ha già parlato la fisica 100 anni fa, che la realtà è una, che la parte contiene il tutto, che le parti non si possono pensare separatamente, che tutto è in collegamento e che due particelle che sono venute a contatto, anche se si separano, continuano a influenzarsi a vicenda. E questa è la teoria dell'entanglement, cioè dell'intreccio. Ed è una teoria, a mio avviso, molto rasserenante, perché sgombra la nostra testa da tutte le, diciamo, i dover essere, no? I moralismi, dobbiamo sentirci in relazione, dobbiamo pensare che la relazione è fondamentale, dobbiamo rinunciare a sacrificare il nostro io per metterci in relazione. No, la relazione è ciò che ci consente di esistere. La relazione è qualcosa che riguarda la materia prima ancora che l'essere vivente. L'unione di tutto con tutto, la connessione di tutto con tutto, è la condizione del nostro esistere. Io ho un fratello psicanalista e anche un figlio psicanalista, uno dei miei figli, che mi raccontano che quando chiedono ai loro pazienti mi parli di sé, loro parlano di altri. Parlano della madre, parlano del rapporto col padre, parlano del rapporto col partner, parlano del rapporto con i colleghi di lavoro che diventa oppressivo. Cioè, quando noi parliamo di noi, non possiamo non parlare di altri e di altro. Perché noi non siamo delle monadi, non siamo degli individui separati, autosufficienti, ma siamo delle reti di relazioni, dei nodi di relazioni. E la nostra unicità è data proprio dall'unicità di quel nodo che ci costituisce. Noi non saremmo noi se non fossimo nati in quell'anno, in quella città, da quella famiglia, se non avessimo avuto questi maestri, questi traumi, questi incontri che ci hanno fatto fiorire, che ci hanno aperto degli squarci. E quindi tutto è in relazione. E la relazione non è nemica dell'identità, come ci viene raccontato, ma è la condizione per diventare chi siamo, è la condizione dell'individuazione. E questa è una verità scientifica prima che etica. E io penso che sia molto importante sottolineare questa cosa, perché così ci liberiamo, come dire, da tutta l'oppressione che deriva da una normatività castrante e ripensiamo all'etica in un altro modo, al legame come qualcosa che non ci limita, ma ci costituisce, ci abilita. Anche ci disabilita, ma non possiamo prescinderne. Naturalmente
anche il dominio è un legame, una relazione. Quindi, come dire, le relazioni vanno qualificate, vanno liberate, vanno purificate, vanno contrastate quando sono relazioni di oppressione. Però la relazione precede l'individuo. Bateson diceva relation comes first, la relazione viene prima e poi ci differenziamo a partire da un indifferenziato in cui siamo. Io parlo sempre dell'ombelico come il segno nella nostra carne che prima di essere individui che respirano coi loro polmoni eravamo indifferenziati con un altro corpo e la differenziazione è successiva alla relazione e questa prima nascita e poi si apre a nascite successive. Arendt parlava della seconda nascita quando noi impariamo a parlare ed entriamo nel mondo sociale e così la terza nascita, la quarta nascita, ogni incontro, ogni trasformazione, ogni occasione in cui noi diventiamo noi stessi, capiamo chi siamo, ci trasformiamo. E per fortuna questo processo dura tutta la vita. E quando noi smettiamo di trasformarci è perché siamo morti, forse dentro, prima ancora che fuori. Allora, questa è una parola preziosa, perché ci dice che tutto è relazione, che la relazione viene prima, e che questa è una verità che riguarda tutto l'universo, dalla materia all'essere vivente, all'essere umano. C'è un'altra parola a cui tengo molto. L'individuo, che è un'astrazione dalle relazioni, ha sempre paura di non essere libero, di essere dominato, di essere passivo, di subire. Quindi se non sono passivo sono attivo, se non voglio essere vittima devo essere carnefice. Noi siamo sempre intrappolati in questa forma dualistica che il digitale ha portato alle estreme conseguenze con lo schema binario 0-1. Ecco, chi di voi conosce la lingua latina sa che in latino c'è la forma deponente dei verbi, che non è né attiva né passiva, o meglio, è insieme attiva e passiva. Sono quei verbi con la forma passiva e il significato attivo, e questo è molto bello, che non a caso sono i verbi esistenzialmente più rilevanti. Nascor, morior, loquor, noi parliamo, ma la lingua non l'abbiamo inventata noi. Noi siamo parlati dalla lingua, come diceva Barthes, la lingua è sempre un po' fascista, perché non perché ci impedisce di parlare, ma perché ci obbliga a parlare in un certo modo. Fabulor, racconto. Ogni racconto si costruisce su un archetipo di tutti i racconti. Fabulor è un verbo deponente. Sequor, pensiamo alla sequela di Gesù, cioè per seguire Gesù bisogna essere tutt'altro che passivi, o la sequela di un

0: la realtà e se ne lascia sollecitare, raccoglie gli stimoli della realtà e inventa dei modi di agire che siano solleciti nei confronti della realtà. Io penso che sia un'alternativa fondamentale che ci libera appunto da questo dualismo. Ci sono altri dualismi, visibile e invisibile è un dualismo. Noi pensiamo che siano due dimensioni contrapposte, ma ieri lo hanno detto molto bene. Visibile e invisibile sono le due facce di una stessa realtà. E l'invisibile è ciò che nutre il visibile. E il linguaggio dell'invisibile è la poesia, quella parola che non pretende di afferrare, ma che evoca, quella parola che non pretende di possedere, controllare, ma apre, ci fa respirare, ci fa cogliere questo legame di tutto con tutto, questo legame invisibile. Su questo ho già parlato, abbandoniamo la sovranità, siamo tutti legati l'uno all'altro, noi abbiamo usato questo neologismo interindipendenti, è un neologismo deponente, perché siamo non solo interdipendenti, perché anche i pezzi di una macchina sono interdipendenti, ma siamo interindipendenti perché in questo legame che ci unisce al passato, al futuro e a ciò che ci sta intorno, abbiamo il dovere, la responsabilità di prendere delle iniziative. Quindi l'interindipendenza è una forma che può prendere la nostra libertà in condizioni di non sovranità. Ci sono queste due parole di Merleau-Ponty che mi sono molto care, échappement e empiètement, che possiamo tradurre come échappement vuol dire letteralmente ciò che scappa, no? È come l'anguilla che cerco di afferrarla ma mi sfugge. Ciò che sfugge appunto al datificabile, al controllabile, al definibile, definire vuol dire circoscrivere, tracciare dei confini. E l'empiètement è esattamente lo sconfinamento. Merleau-Ponty diceva che l'essere è uno sconfinamento di tutto con tutto. Noi siamo ossessionati dai confini, ossessionati dai confini del mio io, dalla mia privacy, dalla mia bolla prossemica in cui nessuno deve accedere se non con il mio permesso, dai confini che ci separano dagli altri, dalle altre nazioni, dai checkpoint che dividono le zone dell'universo. Ecco, sono due movimenti fondamentali. Ciò che sfugge alla definizione, alla datificazione, è ciò in cui noi troviamo la nostra riserva di libertà, è ciò in cui lo spirito pulsa e ci fa respirare. E lo sconfinamento è l'arte che dobbiamo imparare, non l'arte di difenderci, di costruire dei muri, dei muri che poi soffocano noi stessi prima di tutto. Lo diceva il mio amico e maestro Zygmunt Bauman, le gated community, quelle che si difendono, alla fine soffocano dentro i loro cancelli e dentro i codici che proteggono i loro ingressi. Questi sono due movimenti preziosi per abitare il digitale in maniera farmacologicamente positiva. Sfuggire, ciò che sfugge alla datificazione va coltivato, e sconfinare tra le discipline. Io cosa sono? Sono sociologa, sono filosofa, sono antropologa, mi affascina la fisica. McLuhan diceva: lo specialista è quello che non fa mai piccoli sbagli mentre avanza verso un grande errore. Ecco, noi abbiamo segmentato le discipline che non sanno più parlarsi tra di loro, e invece oggi la fisica e la poesia si parlano, perché entrambe ci fanno riconoscere questo sconfinamento, questo legame che unisce tutto con tutto e che può essere soltanto evocato e non datificato. E qui sta la nostra riserva di libertà. Allora guariamo anche il nostro pensiero. E queste parole, non a caso ho messo parole di lingue diverse, l'inglese, il tedesco, il francese, perché comunque le lingue sono affascinanti perché ciascuna racconta la realtà nel suo modo, e conoscere un'altra lingua è fondamentale, no? per, per capire che il nostro linguaggio taglia fette la realtà in un modo, ma che ci sono altri modi di tagliare a fette la realtà, e questo relativizza e amplia, no, il nostro orizzonte. Allora Heidegger parlava di pensiero come ringraziamento. Denken vuol dire pensare e danken vuol dire ringraziare. E diceva: il pensiero non è possedere l'essere, ma accogliere l'essere con gratitudine. Perché non l'abbiamo fabbricato noi, non è un nostro prodotto, è qualcosa che noi riceviamo come un grande dono e di cui noi siamo responsabili. Hannah Arendt diceva che la gratitudine è il fondamento della morale, non il dover essere astratto, ma la gratitudine, qualcosa che sta dentro di noi, la commozione che noi proviamo di fronte alla bellezza della realtà, di fronte alla bellezza di un volto, anche un volto segnato dall'età. Quindi pensare non è fabbricare l'essere, ma è ringraziare per l'essere che c'è, accoglierlo, coltivarlo, dilatarlo, farlo fiorire. Queste sono responsabilità dell'umano, che è custode dell'essere, non è padrone dell'essere. E Bernard Sigler notava questa assonanza in francese, penser con la, si pronuncia allo stesso modo, penser vuol dire pensare, e penser con la vuol dire medicare, medicare proprio vuol dire curare una ferita, mettere un cerotto, il pansement è il cerotto. Allora, il pensiero che non sia ridotto a puro raziocinio calcolante, che sia riportato alla sua integralità di nous, di spirito e di intelletto, è un pensiero capace di curare le fratture, di curare la frammentazione, di curare le distorsioni, le ingiustizie, di prendersi cura della realtà, quindi di farla uscire dall'invisibile, di prendersene cura, di, con sollecitudine, di ringraziare per ciò che c'è. Allora, come commiato, vorrei lasciarvi una frase che ci aiuta a riconciliarci col nostro sacro poco, come diceva Pasolini, cioè noi siamo esseri limitati, ma questo ha qualcosa di sacro, la nostra vulnerabilità è sacra, perché ci aiuta a capire che abbiamo bisogno ciascuno dell'altro, che siamo parte di un tutto, che non siamo autosufficienti, che non siamo monadi. Allora, in una lettera che scriveva a un amico traduttore poeta, Rilke dice questo: «È nostro compito imprimere in noi questa terra, provvisoria e caduca, con tanta profondità, sofferenza e passione, che il suo essere risorga invisibile in noi». Questo è il compito che vi lascio e che ci lasciamo. Noi siamo le api dell'invisibile. Noi raccogliamo incessantemente il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d'oro dell'invisibile. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: sogni si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei

0: Gente in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Cristo,
1: Cristo, ascoltaci. Cristo,
0: ascoltaci.
1: esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi. Prega
1: Santa Madre di Dio.
0: per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
0: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine Prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: Prega per noi.
1: sede della sapienza,
0: Prega per noi.
1: fonte della nostra gioia,
0: Prega per noi.
1: tempio dello Spirito Santo,
0: Prega per noi.
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: Prega per noi.
1: dimora consacrata a Dio,
0: Prega per noi.
1: rosa mistica,
0: Prega per noi.
1: torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: Prega per noi.
1: santuario della divina presenza,
0: Prega per noi.
1: arca dell'alleanza,
0: Prega per noi.
1: porta del cielo,
0: Prega per noi.
1: stella del mattino,
0: Prega per noi.
1: salute degli infermi,
0: Prega per noi.
1: rifugio dei peccatori,
0: Prega per noi.
1: conforto dei migranti,
0: Prega per noi.
1: consolatrice degli afflitti,
0: Prega per noi.
1: aiuto dei cristiani,
0: Prega per noi.
1: regina degli angeli,
0: Prega per noi.
1: regina dei patriarchi,
0: Prega per noi.
1: regina dei profeti,
0: Prega per noi.
1: regina degli apostoli,
0: Prega per noi.
1: regina dei martiri,
0: Prega per noi.
1: regina dei confessori della fede,
0: Prega per noi.
1: regina delle vergini,
0: Prega per noi.
1: regina di tutti i santi,
0: Prega per noi.
1: regina concepita senza peccato,
0: Prega per noi.
1: regina assunta in cielo,
0: Prega per noi.
1: regina del Santo Rosario,
0: Prega per noi.
1: regina della famiglia,
0: Prega per noi.
1: regina della pace,
0: Prega per noi.
1: agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. E
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, Salvaci

0: dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
1: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
2: Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
1: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere.
2: Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
0: Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
5: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
0: Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
6: Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte.
0: Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto:
6: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
5: E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Parola di Dio al suo Cristo, io ti ho costituito re su tutti i popoli.
7: Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria.
8: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza. Sul tuo popolo, la tua benedizione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu sei la mia difesa, Signore. tu sei la mia gloria.
1: La parola di Cristo abiti in voi con abbondanza.
4: Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza.
0: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, fateci posto nei vostri cuori. A nessuno abbiamo fatto ingiustizia. Nessuno abbiamo danneggiato. Nessuno abbiamo sfruttato. Non dico questo per condannare qualcuno. Infatti vi ho già detto sopra che siete nel nostro cuore, per morire insieme e insieme vivere. Sono molto franco con voi e ho molto da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione. Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati, battaglie all'esterno, timori al di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Egli ci ha annunziato infatti il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché la mia gioia si è ancora accresciuta. Se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace. E se me ne è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto, vi ha rattristati, ora ne godo, non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Infatti vi siete rattristati secondo Dio, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Ecco, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda. Così, se anche vi ho scritto, non fu tanto a motivo dell'offensore o a motivo dell'offeso, ma perché apparisse chiara la vostra sollecitudine per noi davanti a Dio. Ecco quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è aggiunta una gioia ben più grande per la letizia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi. Così che, se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmene. Ma come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto con Tito si è dimostrato vero, e il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore e trepidazione. Mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi.

0: La tristezza, secondo Dio, produce un pentimento che porta alla salvezza.
1: La tristezza del mondo produce la morte.
0: Ci siamo rattristati, secondo Dio, e così non abbiamo sofferto alcun danno.
1: La tristezza del mondo produce la morte.
2: Dalle omelie sulla seconda lettera ai Corinzi di San Giovanni Crisostomo, vescovo. Paolo riprende il discorso sulla carità, moderando l'asprezza del rimprovero. Dopo aver infatti biasimato e rimproverato i Corinzi per il fatto che, pur amati, non avevano corrisposto all'amore, anzi erano stati ingrati e avevano dato ascolto a gente malvagia, mitica il rimprovero dicendo: «Fateci posto nei vostri cuori, cioè amateci». Chiede un favore assai poco gravoso, anzi più utile a loro che a lui. Non dice «amate», ma con squisita delicatezza «fateci posto nei vostri cuori». «Chi ci ha scacciati?» sembra chiedere, «dai vostri cuori». «Chi ci ha espulsi? Per quale motivo siamo stati banditi dal vostro spirito?» Dato che prima aveva affermato «è nei vostri cuori invece che siete allo stretto», qui esprime lo stesso sentimento dicendo «fateci posto nei vostri cuori». Non li attira di nuovo a sé. Niente spinge tanto all'amore chi è amato, quanto il sapere che l'amante desidera ardentemente di essere corrisposto. Vi ho già detto poco fa, continua, che siete nel nostro cuore per morire insieme e insieme vivere. Espressione massima dell'amore di Paolo. Benché disprezzato, desidera vivere e morire con loro. Siete nel nostro cuore non superficialmente, in modo qualsiasi, ma come vi ho detto. Può capitare che uno ami, ma fugga al momento del pericolo. Non è così per me. Sono pieno di consolazione. Di quale consolazione? Di quella che mi viene da voi. Ritornati sulla buona strada, mi avete consolato con le vostre opere. È proprio di chi ama prima lamentarsi del fatto che non è amato, poi temere di recare afflizione per eccessiva insistenza nella lamentela. Per questo motivo, aggiunge, sono pieno di consolazione per vaso di gioia. In altre parole, sono stato colpito da grande dispiacere a causa vostra, ma mi avete abbondantemente compensato e recato gran sollievo. Non avete solo rimosso la causa del dispiacere, ma mi avete colmato di più abbondante gioia. Paolo manifesta la sua grandezza d'animo non fermandosi a dire semplicemente «sovrabbondo di gioia», ma aggiungendo anche «in ogni mia tribolazione». È così grande il piacere che mi avete arrecato che neppure la più grande tribolazione può oscurarlo. Anzi, è tale da farmi dimenticare con l'esuberanza della sua ricchezza tutti gli affanni che mi erano piombati addosso e ha impedito che io ne rimanessi schiacciato.

0: In mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo.
1: In una pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli.
0: Io mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime.
1: In una pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Fra i popoli dell'antico Medio Oriente nulla era stimato quanto la sapienza. Un uomo poteva essere ricco, poteva anche essere re, potente e quindi poteva essere temuto, ma se non era una persona saggia, sapiente, non era stimato. E per sapienza non si intendeva l'erudizione, ma la saggezza di chi nella vita sa fare le scelte giuste, sa distinguere molto bene fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. Ed è importante perché ne va della vita. Nell'Antico Testamento noi troviamo tanti testi che tessono l'elogio della sapienza. Dice il libro di Giobbe che la sapienza vale più delle gemme, del berillo, dello zaffiro, è più preziosa dell'oro di Ofir. Era celebre la terra di Teman. Viene elogiata nella Bibbia perché è la patria delle persone sapienti. Elifaz, uno dei tre amici che vengono a consolare Giobbe e che poi continuano a dialogare, a discutere con lui sul grande enigma del dolore. Elifaz veniva da Teman. Detentori della sapienza erano naturalmente gli anziani. Loro l'avevano accumulata negli anni con l'esperienza. Il Coelet, che aveva aperto una scuola per giovani a Gerusalemme che insegnava a vivere, dice loro: il mio cuore ha visto molto, cioè io ho accumulato tanta esperienza, quindi fidatevi di ciò che vi insegno, sono una persona sapiente. Il libro del Siracide dice infatti: quanto si addice agli anziani il saper dar consigli, sono loro che formano poi le nuove generazioni. Sempre il libro del Siracide raccomanda a non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch'essi hanno imparato dai loro padri e da loro tu imparerai a discernere fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. A questo punto però noi ci chiediamo: basterà la sapienza trasmessa dalla tradizione degli anziani per essere sicuri di non sbagliare nella vita? Anche oggi circola tanta di quella che gli uomini ritengono sapienza, ma siamo così sicuri che ci possiamo fidare di questa sapienza che ci viene proposta? Sono tante le proposte di vita che ci vengono poste davanti. Quale sarà quella giusta? Oggi Gesù ci vuole proporre il valore della sua sapienza, perché anche lui ha una sapienza che ci propone e ci presenta l'inestimabile valore della sua sapienza con due parabole. Sentiamo la prima.
2: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
1: Al tempo di Gesù si favoleggiava molto su tesori nascosti che qualcuno aveva avuto la fortuna di trovare. E questi racconti derivavano da ritrovamenti reali che erano stati fatti da qualche persona fortunata. La ragione è che la terra di Israele è sempre stata una terra dove c'erano guerre, invasioni di tribù, di popoli stranieri, una terra di passaggio. E quando c'erano queste guerre, per molte persone l'unico modo di salvarsi la vita era quello di fuggire. E prima di scappare che cosa facevano? Nascondevano ciò che non potevano portare con sé. E qualcuno ha sotterrato anche nel proprio campo degli autentici tesori, nella speranza poi di recuperarli quando fosse passato il pericolo. gli archeologi hanno trovato a Megiddo, che era una città molto importante, citata più volte nella Bibbia, hanno trovato nel palazzo, che adesso è chiamato il Palazzo degli Avori, un vero tesoro nascosto sotto il pavimento degli avori che provenivano dall'Egitto, dalla Siria, dall'Anatolia. I predoni non li hanno trovati perché erano nascosti bene, li hanno scoperti gli archeologi. Chiaramente quel palazzo, che è del 1500-1200 avanti Cristo, era abitato da un principe, il quale è scappato e prima di scappare ha nascosto questo tesoro. Anche Giuseppe Flavio ricorda che prima della guerra che ha portato alla distruzione della città di Gerusalemme, qualcuno ha intuito che le cose si mettevano male nel 66 e cosa ha fatto? È scappato, e prima di scappare, dice Giuseppe Flavio, nascondevano i loro tesori. I veri padroni però non tornavano più, il campo rimaneva incolto per lunghi anni, veniva poi alla fine occupato da altri proprietari che naturalmente non sapevano niente dei tesori che erano stati nascosti. Un giorno il bracciante del nuovo proprietario, oppure un passante, notava un luccichio particolare, significativo. È una persona intelligente e intuiva: lì c'è un tesoro. Vediamo di cogliere il messaggio della parabola che Gesù vuole dare. Chiaramente lui ne ha sentiti molti di questi racconti di tesori nascosti che sono stati recuperati, e applica questi racconti al suo tesoro, il tesoro che lui offre, la proposta di uomo nuovo, di uomo riuscito, di uomo beato, è il suo Vangelo, il tesoro di cui lui adesso parla. E vediamo di cogliere in tutti i dettagli della parabola il messaggio che Gesù ci vuole dare. Anzitutto, il tesoro del Vangelo non attira subito gli sguardi e l'attenzione. È un tesoro nascosto, sono altre le cose appariscenti, quelle che attirano subito gli sguardi, gli interessi di tutti. Sono le cose piacevoli, le feste, le ricchezze, i successi, le vacanze, i palazzi. Queste attirano subito l'attenzione. Il Vangelo è un tesoro nascosto. Fai attenzione, perché tutte quelle cose che ti attirano l'attenzione, dice Gesù, non ti porteranno ad avere la pienezza della gioia. Ti mancherà sempre qualcosa, perché tu sei fatto bene, sei fatto per avere questo tesoro. Solo allora tu avrai la pienezza della gioia. È nascosto? Dà dei segni chiari della sua presenza nel campo, e il campo è il mondo, ma devi fare attenzione. Quali potrebbero essere i segni che tutti dovrebbero saper cogliere? Chi non ha, per esempio, udito qualche frase che lo ha sorpreso, qualche frase del Vangelo, qualche detto del Signore che lo ha stupito, che lo ha fatto riflettere, gli ha fatto intuire di essere in presenza di una sapienza nuova, fuori dal comune, diversa dal modo di ragionare di tutti? E capisce, qui c'è un tesoro che potrebbe dare un senso nuovo, completamente diverso alla mia vita. È un tesoro nascosto. Se tu sei intontito dalle cose appariscenti di questo mondo, se sei frastornato da tutto ciò che ti propongono sui media, tu il tesoro del Vangelo non lo noti. Fai attenzione quindi, perché lo potresti perdere. Secondo dettaglio della parabola: la scoperta del tesoro avviene per caso. Uno non era alla ricerca di questo tesoro, gli è proprio capitato per una fortuna sfacciata. È proprio ciò che può accadere con la scoperta del tesoro del Vangelo. Lo puoi incontrare per caso. Abbiamo tanti esempi di persone che hanno incontrato Cristo casualmente erano interessati ad altro. La loro vita procedeva lontana dal Vangelo. Forse erano interessati solo alla carriera professionale. Poi un giorno un collega di lavoro lo hanno sentito ragionare in modo diverso dagli altri e si sono chiesti: ma che saggezza è mai questa? E sono rimasti coinvolti e hanno voluto capire di più di quella sapienza. Era quella del Vangelo. O forse si sono imbattuti in una pagina del Vangelo mentre stavano cercando altro in internet e si sono fermati a riflettere. Hanno capito: questo è un tesoro che io non sapevo nemmeno che esistesse. Oppure sono entrati in chiesa perché volevano stare accanto a un amico che era in lutto e hanno ascoltato un'omelia che li ha lasciati sconcertati. Ma qui c'è una proposta di vita che io non immaginavo che esistesse, e hanno cominciato a scavare per avere questo tesoro. Terza caratteristica: la persona che ha cominciato a vedere dei segni della presenza del tesoro è una persona intelligente e saggia. Capisce che quello che sta vedendo in superficie è una piccolissima parte del tesoro e lo vuole tutto. E allora che fa? Io non voglio una pagina del Vangelo, una bella frase di Gesù. Io voglio tutto il Vangelo. Ecco l'acquisto del campo. Quarto dettaglio, molto importante: la gioia. Per la gioia che prova, va, vende tutto e compra quel campo. È il tema centrale della parabola. La gioia. Ciò che muove questa persona è l'aver capito che può fare l'affare della vita. La gioia della scoperta è il centro della parabola. I commentatori di questa parabola e anche della seguente hanno insistito spesso sulle rinunce che sono necessarie. Per scegliere il regno di Dio tu devi fare sacrifici, devi rinunciare. Bene. Dimenticano la cosa più importante per la gioia. Quante persone non si accostano al Vangelo e alla comunità cristiana perché hanno paura di essere privati della gioia? E questo dipende molto dalla nostra predicazione. Bisogna presentare il Vangelo come l'unica proposta di vita che ti rende pienamente felice. Smettiamo di fare del cristianesimo la religione della tristezza, del sacrificio, della mortificazione per meritare poi la felicità solo alla fine. In passato si è insistito troppo sull'aspetto della rinuncia. Si inventavano addirittura rinunce che erano fine a se stesse, non avevano alcun significato. Qui si parla soltanto di guadagno, di fortuna, di felicità. Il vero discepolo, difatti, che ha capito il tesoro, non parla molto di ciò che ha lasciato, parla sempre di ciò che ha trovato. E adesso viene la domanda: quanto costa il campo? Costa caro. Costa tutto ciò che hai. Non ti rimane più nulla, ti rimane solo il tesoro del Vangelo. Se vuoi che il campo, che è il regno di Dio, devi giocarti la vita, dovrai capovolgere la scala di valori della tua vita. Se prima in cima tu ponevi il conto in banca e tutte le scelte erano guidate da quell'obiettivo lì, gli amici tu li sceglievi, se ti aiutavano negli affari. Anche Dio e i santi tu li accettavi se ti servivano far andare bene i tuoi affari. In fondo poi ci stavano anche le elemosine fatte ai poveri. Adesso, se vuoi che il campo, tu capovolgi la scala di valori, in cima tu metti l'amore, il dono di tutto ciò che hai, perché tu vuoi rendere felice e dare vita al fratello. Questo è il prezzo, tutto ciò che hai, altrimenti ti devi accontentare di tirare a campare finché poi alla fine tu dovrai lasciare tutto, perché alla dogana tutti i beni che tu non hai consegnato per comperarti il campo ti vengono requisiti. La paura qual è? È quello di perdere, di avere dei rimpianti, di non esserti goduto i tuoi beni, perché non hai avuto il coraggio di giocarteli per avere il regno di Dio, per avere quel tesoro. E il problema è che la promessa di Gesù non può essere sottoposta a verifica. Tu non hai le prove concrete che avrai la fortuna ottenendo quel campo. Hai capito che quello è un vero tesoro che nessuno ti potrà mai togliere e che sarà tuo per sempre, però non hai l'evidenza. Invece le cose materiali concrete che ti vengono proposte come tesori, quelle ti danno l'evidenza, ma non sono il tesoro che riempirà di gioia la tua vita. Ultimo dettaglio, la fretta. Chi vuole concludere un affare non deve perdere tempo. Se è indeciso, se tentenna, se aspetta qualche anno, quello è tempo perso di goderti il tesoro. Mettiamo in conto qualche esitazione, perché l'ha avuta certamente anche il contadino, perché non aveva l'evidenza che sotto c'era proprio tutto questo grande tesoro, non ha potuto fare la verifica, ha intuito e ha giocato tutto. Puoi avere qualche tentennamento, ma a un certo punto deciditi, altrimenti perdi tempo di goderti subito l'intero tesoro che è il Vangelo. Sentiamo adesso la seconda parabola.
2: Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
1: Come mai nella sua parabola Gesù mette in scena un cercatore di perle? Che significato ha la perla nella cultura del tempo di Gesù? Per i popoli orientali nulla al mondo era prezioso come le perle, perché erano il simbolo della bellezza. In ebraico perla si dice peninna, ed è un nome questo che viene dato spesso alle ragazze ebree. In greco si dice margarites, e anche margherita è un nome dato alle ragazze, simbolo quindi della bellezza. In questa parabola noi siamo di fronte non a uno che trova per caso il tesoro. Lui è un intenditore di bellezza ed è alla ricerca della bellezza. Non la trova per caso. Vuol dire che lui ne ha già scoperta tanta di bellezza, ma non è ancora soddisfatto. Nella parabola indica il ricercatore della sapienza che rende un uomo bello. Quando è che noi diciamo che bella persona? Diciamo per i valori che incarna, per la sua generosità, la sua saggezza, la rettitudine, perché è servizievole e attento agli altri. Noi amiamo la persona bella e per diventare belli bisogna seguire una sapienza che rende tali. I lettori del Vangelo di Matteo conoscono tante perle belle, perle di sapienza. Pensiamo alla sapienza egiziana, ad Alessandria d'Egitto, che era il centro della sapienza del mondo, del tempo, dell'impero, con la sua biblioteca in cui erano raccolti i libri, dove era concentrata la sapienza umana. Bene, lì c'è la sapienza egiziana. Pensiamo all'istruzione di Ptahotep, che risale al 2500 a.C., e lì abbiamo un visir del faraone dell'antico regno che si rivolge al proprio figlio, lo vuole far diventare bello, per questo lo educa e gli raccomanda di essere sincero, onesto. Ecco una perla di sapienza che rende belli. Ce ne sono tanti altri testi molto famosi, l'istruzione di Mary Carrà, che è un figlio di Faraone, e lì gli viene detto come si deve comportare, deve sapere.

0: Erano convinti di possedere la perla più bella che esisteva, la Torah. Se tu segui la Torah diventi bello. Perché? Perché la Torah ti dice non uccidere, non rubare, non essere un adultero, non testimoniare il falso, credi in un unico Dio. Oh, se tu ti lasci guidare da questa sapienza tu diventi bello. Bene. Cosa ci dice Matteo? In questa parabola Gesù ci dice: tutte queste bellezze non ti soddisferanno mai pienamente. Ci sono delle persone che non si preoccupano di diventare belle, loro fanno quello che vogliono e anche se sono brutte si disinteressano. Ma noi abbiamo nella nostra natura il bisogno di ricercare la bellezza. E oggi che cosa accade? Si cercano tante perle di bellezza. Qualcuno va al buddismo, confucianesimo, musulmanesimo, e in queste perle brilla tanta bellezza, è innegabile. Ma se ti fermi a queste non sarai ancora soddisfatto. Ecco la parabola del cercatore di perle. Cosa ci vuole dire Gesù? Tu sarai perfettamente bello solo se incarni la sapienza del Vangelo. E qui abbiamo, come nella prima parabola, l'insistenza sull'urgenza. Devi deciderti subito, perché prima diventi perfettamente bello e prima tu sei realmente soddisfatto, perché tu sei fatto per questa bellezza. Più in là, più belli di quelli, di coloro che incarnano il Vangelo non è possibile, perché se tu arrivi ad amare e a dare la vita anche per chi ti fa del male, oltre non puoi andare. Questo è il massimo della bellezza. E adesso ascoltiamo l'ultima parabola.
1: Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i belli nei canestri e buttano via i marci. Così sarà il compimento del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Risposero sì.
0: Nella terza parabola Gesù ci pone davanti una scena alla quale lui ha assistito certamente molte volte lungo le rive del lago di Tiberiade. Ha visto i pescatori che tirano a riva le reti e in queste reti trovano di tutto, ci sono dei pesci, ma ci sono anche dei bastoni, delle foglie, degli stracci. Li ha forse anche sentiti imprecare, perché ripulire poi le reti non è semplice. Cosa ci sta dicendo Gesù? Lui, quando ha chiamato i suoi apostoli, li ha inviati a pescare uomini. Questa era la loro missione, cioè tirar fuori gli uomini dalle acque inquinate, che sono quelle della vita pagana, quelle dettate dalle pulsioni del maligno, e portarli nella sua acqua pura, che è l'acqua dello spirito, l'acqua della vita. Ecco però la sorpresa. In questa rete c'è dentro di tutto. Il testo originale greco dice che ci sono dentro cose belle, takalà, e cose marce, tasaprà. C'è del bello e del marcio in questa rete. E noi capiamo subito, è una rete tirata su dai suoi discepoli, dagli apostoli, quindi alla comunità cristiana, nella quale è presente del bello e del marcio, di ciò che appartiene alla vita e ciò che appartiene alla morte. E allora subito noi siamo portati a dare l'interpretazione. Sì, questo è vero, perché anche nella comunità cristiana, quindi in questa rete, ci sono delle persone belle, ma c'è anche un gruppo di persone cattive. Le persone belle, naturalmente, siamo noi, quelle cattive.

0: cattive sono quelle persone che possiamo anche indicare. Non è questo il senso della parabola. È che in ogni persona, anche se è stata tirata fuori dalle acque del paganesimo, in ogni persona è presente una parte morta, la parte marcia della nostra vita, quella costruita quando assecondiamo gli impulsi delle zizzanie che sono presenti in ognuno di noi. E poi c'è una parte bella, ripeto, in ognuno di noi sono presenti queste due parti. Quella bella è la vita costruita quando noi ascoltiamo e seguiamo gli impulsi dello Spirito, la voce del Figlio di Dio che è in noi. Cosa ci vuole dire questa parabola? L'Evangelista Matteo scrive il suo Vangelo negli anni Ottanta. Sono passati 50 anni dalla Pasqua e lui è un pastore d'anime, ha a cuore la vita delle sue comunità. E cosa sta vedendo? Si sta rendendo conto che il fervore iniziale che aveva animato queste comunità ha cominciato ad affievolirsi. Molti si sentono a posto perché appartengono alla comunità cristiana, hanno dato la loro adesione a Cristo, sono stati battezzati. Ma queste persone cominciano a prendere alla leggera gli impegni battesimali e si adeguano all'andazzo dei pagani, alla loro vita, ai loro principi, ai loro valori. Insomma, in loro più del buon grano emergono le zizzanie. E Matteo sente il dovere di dare una scossa a queste comunità. Naturalmente lui dà la scossa alle sue comunità, ma la situazione è esattamente quella delle nostre comunità di oggi. Come dà questa scossa? Lui ricorre al linguaggio che ha a disposizione, che sono le immagini apocalittiche. Noi li dovremmo decodificare perché non appartengono alla nostra cultura, alla nostra mentalità, al nostro linguaggio. Lui parla di angeli, fornace ardente, pianto e stridore di denti. Ecco, questo non appartiene al nostro linguaggio, dovremmo capire cosa ci sta dicendo, che scossa ci vuole dare. Cosa sono queste immagini? Sono un richiamo alla possibilità di costruire una vita fallimentare che finisce nel pianto e stridore di denti, anche se apparteniamo alla comunità cristiana. Sta dicendo, attenzione, pur essendo stati tirati fuori dalle acque inquinate, pur appartenendo al Regno dei Cieli, e siamo quindi stati fortunati di essere rimasti dentro la rete, ma la vostra vita potrebbe essere marcia e potrebbe concludersi con il fallimento. E poi parla di angeli. Sono gli angeli adesso che separano il marcio dal bello. Chi sono questi angeli? Sono quei mediatori della salvezza, della parola di Dio, delle tenerezze di Dio, che si prendono cura dei loro fratelli e cercano di renderli coscienti della loro condizione in modo da ripulire il marcio che è presente in ognuno. Ecco il messaggio che viene dato a noi oggi. Coloro che hanno preso coscienza della realtà di questa comunità cristiana e della condizione dei loro fratelli devono darsi da fare perché ci sia questa separazione all'interno di ognuno dal marcio, cioè dalla non vita. Ognuno di noi quindi è chiamato a essere uno di questi angeli. E poi la fornace ardente, il fuoco che brucia il marcio, e questo marcio, lo ripeto, non sono le persone. E quindi, nel linguaggio di Matteo, e anche per noi, questa è una minaccia. Cioè, sta dicendoti, ricordati, che sarà molto doloroso quando ti troverai di fronte alla conclusione della tua vita e tu incontrerai il Signore, sarà doloroso renderti conto che forse gran parte della tua vita e della tua persona è marcia. Rimarrà la persona bella, ma la parte marcia, questa verrà eliminata, verrà bruciata. Quindi c'è una minaccia, ma poi c'è la bella notizia, perché il Vangelo è sempre bella notizia, ci dice che in ognuno di noi rimarrà la parte bella e la parte marcia verrà bruciata e quindi alla fine rimarrà soltanto il bello nel regno di Dio. E adesso la conclusione del brano evangelico di questa domenica ci presenta quella che i biblisti ritengono la firma dell'evangelista. Sentiamo.
1: Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
0: Nell'ultimo versetto che abbiamo appena ascoltato, noi abbiamo l'autopresentazione dell'autore del Vangelo secondo Matteo. Lo scriba divenuto discepolo del regno dei cieli. Non c'è dubbio, l'autore del Vangelo secondo Matteo era un rabbino ebreo che si è convertito a Cristo e di se stesso dice che lui ha tirato fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, non cose vecchie. Il vecchio non serve più, l'antico conserva il suo valore. Che cosa dice di se stesso questo rabbino che si è convertito a Cristo? Dice: io ho saputo cogliere nelle cose antiche, la sapienza antica, quella a cui accennavo, la sapienza egiziana, greca, mesopotamica e soprattutto la sapienza della Torah, era l'antico. Io ho saputo cogliere tutta la bellezza dell'antico e poi ho accolto il nuovo, che è il Vangelo di Cristo. Credo che il messaggio sia molto attuale per noi. Quando uno accoglie Cristo e appartiene a un'altra cultura, appartiene a un'altra religione, deve sapere che accogliendo Cristo non rinuncia a nulla di ciò che è bello della sua cultura e della sua pratica religiosa. Deve fare come ha fatto questo saggio rabbino, saper cogliere il bello nell'antico e poi accogliere in pienezza il Vangelo, che è il nuovo.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Dio, che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia.
1: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.

0: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
1: I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: I figli della Chiesa esultino nel loro Re. Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. Quando è piena, la tirano a riva e separano i pesci buoni dai pesci cattivi.

0: e separano i pesci buoni dai pesci cattivi.
1: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà, e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

mastica e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte miele, mastica e sputa, prima che metta nel

tu ti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E il riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurarvi

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di

0: Don Pasquale, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Orazio e agli ascoltatori.
0: Si legge nel Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Ecco, credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché non si ha più tempo di ascoltare, di leggere un buon libro, di rilassarsi. La Bibbia dice anche: ricordati di santificare le feste. Ecco, bisognerebbe dire, Pasquale, ricordati di santificare le ferie.
1: Molto sottile come immagine. È vero, hai perfettamente ragione, perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione di pane, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare, e Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi. Ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrato in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali: vacanze, con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice: guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo

0: Benedetto XVI, Giovanni Paolo II hanno più volte sottolineato che le vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale eccetera eccetera, commenti, rifletti e via, ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso. Ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente, quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti. E mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Penso, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio. Perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza, Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato, ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono: Don Pasquale, non ho tempo. Cioè, ma non ti ho visto a messa, e non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello. Ma voglio dire, 40 minuti per stare con il Signore, in quei 40 minuti noi ci giochiamo l'eternità, non solo nostra ma anche quella dei figli. È possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo, testimoniale, il valore del tempo, santificato da Cristo in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.

0: per concludere.
1: Le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
2: Immagino.
1: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
2: Sì, guarda Orazio, al di là la bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa, fra pochi giorni, mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso? Poi consiglio anche soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II, sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito mariano, il Trattato della Vera Devozione a Maria di Grignion da Monforte, il Commento alla Prima Lettera di Giovanni di Sant'Agostino, la Filotea di San Francesco di Sales, e per chi è di bocca buona, le opere di Santa Teresa d'Avila, Giovane della Croce, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Cosa migliore di che approfondire anche la vita dei santi? Per me è stato molto utile, ad esempio, la lettura dei Racconti di un pellegrino russo, mi ha aiutato, ha dato una svolta decisiva alla mia vita di preghiera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, però l'importante è saper sfruttare il tempo in modo giusto e con gli strumenti giusti, come giustamente stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
1: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a te.
1: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinita. Grazie.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche per questa puntata al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di Ecclesiologia e Mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non Lorella, di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono, un po' faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali in effetti di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione e dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. In parte dal numero 148, questo discorso che cominciamo oggi praticamente, dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito. Però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali. Cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi lavorando continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità, un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 152, 155, 156. Lo dico, Lorella, perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa e ovviamente per noi con lui non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana, diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica, allora, libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, proprio del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
0: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
1: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova lo strato, il primo strato sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo, e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa: lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato, e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
0: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, questo il Papa ovviamente non lo fa: l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
1: Parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte: il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi, e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca, e non solo i più giovani. Anzi, a me capita di vedere molte molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco, rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini in condizioni pericolose, e poi ancora più grave parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo, le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa compie un gesto di memoria, no, storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli anche nella comunità cristiana non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione, e addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. E l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto, parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano. Quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
0: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
1: Sì, velocemente, con una mossa intelligente il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme: verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù. Ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio: quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo. Certo. E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora, così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
0: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas, e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
1: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
0: Bene, Federico Piana vi dà appuntamento ovviamente a domenica prossima. Vi ricordo ancora la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e oggi magari lo salutiamo in maniera un po' più particolare visto che è il suo compleanno. Quindi tanti auguri, Alberto. E abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutta.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dall'invito. Io sono il Cleo Fassa da Rien Diomai, sono il presidente dell'Associazione del Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato. Come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato, perché ho fatto il via di ritorno con Odil Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirci, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che alcune persone che vengono dal mondo occidentale tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna, avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo.
0: Sì.
1: Per valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza, tutto resto. Qui siamo nella fase di mettere in pratica
0: quello
1: che
0: sì,
1: l'ideale
0: sì.
1: di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo. E in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta, per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica, il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival, perché il tuo paese è il baricentro, no? della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso, sei al 12° anno, ecco, che bilancio fai il percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura sono un altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano, quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore, che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scuola, è formazione, è crescita di consapevolezza, vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando non è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta questa, la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo venendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare la stessa lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che si portano avanti, e Ibrahim Traoré mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
0: Infatti, mentre parlavi, mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
1: Sì, e poi Sembène aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof, politico, sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno del francese, non è meno dell'inglese, non è meno delle altre lingue, quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
0: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare il bilancio, l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non, siete quasi ma non necessario, non ancora, no?
1: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti afro-italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte tappa importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento della vigilanza. Un altro aspetto che purtroppo non è nella dolente della situazione sono gli aspetti economici.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo già

0: del Sudafrica, per la giornata del Mandela Day, per l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione con i film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio, e magari molti alunni, se frequentano queste tesi, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro. E forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un spaccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia, che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti che abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema, in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, Matteo, veramente grazie, grazie. Spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Di sicuro. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. La parola al nostro Alberto.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Stello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
2: Amici all'ascolto, ecco un nuovo passo nell'interiorità meravigliosa del castello di ogni creatura e nel castello interiore di Teresa. Abbiamo dinanzi a noi questa volta le terze mansioni, ovvero le terze stanze. Se sono sette le mansioni, le terze già sono un buon punto di passaggio, una transizione interessante. Iniziamo a trovare infatti dei punti chiave della storia di Teresa, della sua spiritualità, qualche cosa di estremamente utile per il nostro cammino. Pensate che Teresa inizia subito dicendo e scrivendo e citando direttamente la scrittura: beato l'uomo che teme il Signore. Oggi c'è in gioco infatti una doppia parola, se volete. Da una parte il timore del Signore, che possiamo considerare a mo' di sinonimo dell'umiltà,

Inizia a fare capolino all'interno degli scritti di Teresa e verrà ripresa in tono maggiore nelle seste stanze del castello. Ma dall'altra abbiamo la parola beato, beati, la beatitudine, ovvero la felicità, la ricerca della felicità, la domanda imperiosa che rivolgiamo a Dio tramite le parole di Teresa, e vogliamo ascoltare da lei in cosa consiste questa felicità, questo gaudio, questa beatitudine, e in cosa invece non consiste. Queste anime che entrano in queste terze mansioni hanno una caratteristica che dice Teresa, e scrive: credo che per la sua bontà, la bontà del Signore, di queste anime ce ne siano molte nel mondo, vivamente desiderose di non offendere Sua Maestà. Si guardano anche dai peccati veniali e amano fare penitenza. Hanno le loro ore di raccoglimento, impiegano bene il tempo, attendono a opere di carità verso il prossimo, sono molto regolate nel modo di parlare, di vestire e nel governo della casa. E se hanno una a cui badare, certamente è uno stato degno di invidia. Non c'è motivo, a quel che sembra, che possa essere loro vietato l'ingresso fino nell'ultima mansione, né il Signore glielo negherà, se esse lo vogliono, perché la loro disposizione è perfetta e adatta a meritare ogni grazia. Per la prima volta, forse la seconda anzi, dopo il prologo, vi invito a porre l'accento e a notare questo accento particolare che è definito da tutti i commentatori di Teresa come la sottile ironia teresiana. È qui che inizia a fare una sottile ironia su queste che sono le anime maggiormente presenti in queste terze stanze e che hanno già condotto, tutto sommato, un cammino meritevole. E quindi si trovano in questo spazio intimo, sono entrate in qualche modo in se stesse, ma in qualche modo anche detengono il dominio e il controllo. Teresa le chiama nella traduzione italiana anime ben regolate, in spagnolo almas concertadas o almas encapotadas, che sono espressioni un po' più complesse se volete, ma che esprimono meglio l'ironia di Teresa. Un'anima molto regolata sono quelle persone, è un'anima che è entrata, ha iniziato a prendere dimora, si è allargata a dismisura, come quegli ospiti che occupano tutte le stanze possibili e diventano curiosi di un certo possesso, se volete, no? Della casa nella quale sono tuttavia ancora semplici ospiti, ma vi stanno e sono dimoranti come se fossero dei proprietari. E così queste persone in queste terze stanze provano un nuovo tipo di tentazione, molto più delicata e sopraffina, se volete, e che ha bisogno di essere smascherata, di essere, e queste anime, queste persone, di essere disingannate da un intervento esterno e soprattutto dall'intervento di una buona commentatrice come la stessa Teresa. Da un punto di vista esteriore sono desiderose di non offendere mai Dio e quindi sono animate da ottimi desideri. Si guardano e sono attente a non offenderlo nemmeno nei più piccoli peccati, quelli veniali. Amano addirittura fare penitenza, amano essere regolate nel parlare, hanno una grande capacità di autocontrollo. In qualche modo sono persone che hanno raggiunto un livello di perfezione estetica tanto da apparire ben regolate, perché hanno imparato a regolare, se volete, e a dare una conformazione ben controllata, ordinata, al modo di presentarsi esternamente. La loro disposizione è perfetta, sembrerebbe cioè che abbiano il diritto, e in qualche modo sentono di averlo ottenuto e lo meriterebbero, di entrare a questo punto nelle settime stanze. Per quale motivo andare oltre? Perché aspettare? Ecco, c'è un mostro che si è fatto presente all'interno di queste persone e che le dissuade in realtà dall'andare avanti, anche se esternamente ne manifesta quasi la perfezione.
E questo mostro è una forma di superbia spirituale, totale assenza di umiltà, tipica di coloro che, dopo aver iniziato il cammino, hanno fatto tesoro e possesso, proprietà personale delle grazie che Dio ha fatto loro. E scambiano queste grazie non più come qualcosa di gratuitamente donato e che può essere perduto, ma le confondono con la loro stessa capacità di autoregolarsi. Di queste se ne fanno un cappotto, alma se incappotata, su una sorta di veste esteriore, un habitus, un'abitudine che diventa quasi consolidata, tanto si manifestano perfette. Manca loro solamente l'aureola accesa, un bel neon colorato, multicolore. Manca loro un podio sul quale salire. Ecco che quindi più avanti Teresa inizia a entrare nel discorso più profondo. Pensate che a metà di questo primo capitolo delle terze mansioni deve gridare a tutta forza: oh umiltà, umiltà. Non so quale tentazione mi prenda a questo riguardo, non potendo fare a meno di credere che la ragione per cui alcuni danno tanta importanza a tutto questo è mancanza di umiltà. E a questo punto Teresa ha bisogno però di un paradigma, di un modello evangelico. E queste terze stanze sono conosciute e note soprattutto per questo paradigma. Teresa scrive, lasciò a lei la parola proprio per suggerirci questa immagine.

Guardiamo ora a queste anime così ben regolate. Osserviamo che cosa fanno per Dio e vedremo subito come non abbiamo alcun motivo per lamentarci di Sua Maestà. Infatti, se quando ci dice quello che dobbiamo fare per essere perfetti, per la beatitudine, gli volgiamo le spalle e ce ne andiamo tristi come il giovane del Vangelo, cosa volete che faccia Sua Maestà, dovendo darci il premio in conformità all'amore che gli portiamo? E quest'amore, figlie mie, non deve essere frutto della nostra immaginazione, ma comprovato da opere. Ciò malgrado, non pensate che Dio abbia bisogno delle nostre opere, ma solo della determinazione della nostra volontà. Forse sembrerà di aver fatto tutto a noi che portiamo l'abito religioso, o a coloro che hanno iniziato a fare penitenza, a coloro che hanno iniziato a pregare con regolarità, che lo prendiamo di nostra volontà, che lasciamo per Dio tutte le cose del mondo e quanto possedevamo, eccetera, eccetera. Questa è un'ottima disposizione, purché si perseveri in tutto ciò e non si torni a invischiarsi fra i rettili delle prime stanze, neppure con il desiderio. Ha una condizione tutto questo, guardate che ve lo raccomando, di ritenersi servi inutili, come dice San Paolo, ovvero Cristo, e di non credere che Dio sia obbligato a farci simili favori, anzi, di essergli maggiormente debitori per aver ricevuto di più. Carissimi, Teresa ha molto chiaro che queste anime ben concertadas, molto regolate, e che hanno tutta l'apparenza di una santità già guadagnata a colpi di remi, con la loro barchetta, non abbiano più bisogno del vento dello Spirito Santo. Ma questa tentazione di superbia rivela prima o poi il suo vulnus, la sua ferita profonda, ovvero che attraverso la manifestazione esterna degli atti di virtù e di essere così ben regolati nella virtù si pretende la grazia di Dio. La si chiede a suon di opere, perché le opere a quel punto diventano le opere che riescono, anche per la costanza con cui vengono compiute, e in qualche modo si pongono come presuntuose dinanzi a Dio, superbe, sommamente superbe. Si è persa completamente l'umiltà e oltre al frutto che esse stesse rappresentano per la persona in cammino, invocano immediatamente la grazia di una santificazione immediata. Mi sembra di leggere tra le righe quella sorta di frase, quella parola, quell'espressione un po' ironica, no? Quando una persona è molto santa, la si manifesta come tale, è perfetta, ironicamente la si definisce santa subito, la si invoca, santità subito, subito, in vita, per carità. Non c'è altro da desiderare. E queste persone hanno bisogno di non essere mai contraddette e bisogna mostrare loro compassione e consolazione se per caso hanno una qualche miseria da mostrare, e hanno bisogno della nostra compassione quando mostrano una loro miseria, una loro povertà, ma lo stanno facendo non per manifestarsi come tali, ma piuttosto per essere creative per se stesse e per essere di consolazione a noi, perché forse non stanno confessando la loro povertà, ma l'altrui povertà. E per essere di aiuto e di sostegno hanno bisogno di manifestarle in se stesse, una sorta di sermo humilis, di apparenza di umiltà, che in realtà ingrandisce ancora di più a dismisura la loro superbia, il loro orgoglio. Quindi le imperfezioni di cui ancora riescono a parlare sono quelle che vedono negli altri, non in se stesse. Siamo entrati in qualche modo in un periodo un po' oscuro, molto oscuro, che è quell'oscurità drammatica che emerge dal brano del giovane ricco che abbiamo ascoltato Teresa cita. Il giovane ricco andò e da Gesù, che in alcuni sinottici non si parla di un giovane, si parla di una persona comunque desiderosa di beatitudine e di felicità. Cosa posso avere per la felicità piena, per la vita eterna?
Il Signore Gesù parla del decalogo, parla delle parole, dei comandamenti. Il giovane ostende dinanzi a Gesù il fatto di aver sempre osservato quelle norme e di averlo fatto sin dalla sua infanzia. Praticamente una dichiarazione di perfezione che da una parte colpisce profondamente Gesù e che gli consente, nonostante tutto, di volgere al giovane ricco uno sguardo di amore. Lo fissò e lo amò, ma poi gli disse: va bene, lascia tutto. Lascia intendere Gesù che in quel lasciare tutto non c'erano solamente i beni materiali, che sicuramente, compresi in quell'incontro, il narratore confessa che quel bene, che quella persona, quel giovane aveva molti beni e non se la sentiva di lasciarli. Ma forse tra tanta ricchezza materiale che viene confessata dal testo emerge piuttosto la ricchezza, la sicurezza autorassicurante che il giovane aveva già manifestato parlando a Gesù. E l'andarsene via triste vuol dire certamente che non solo Gesù lo ha smascherato, ha tolto l'inganno dai suoi occhi, ma che, non lasciandolo consolato, gli ha rivelato l'occasione vera per proseguire nelle mansioni successive. Si trattava di un incontro di umiltà con se stesso, per incontrare ciò di cui veramente aveva bisogno. E queste anime, che forse sono piene di se stesse, perché fanno anche molte penitenze, come scriverà Teresa in queste terze stanze, fanno queste anime molte penitenze, perché regolano talmente bene la loro vita, esse addirittura le amano, perché le dedicano sinceramente al servizio del Signore, e in ciò non vi è nulla di male, e magari usano anche grande discrezione nel fare queste opere. Perché? E scrive Teresa con ironia: la grande discrezione sta nel fatto che non devono farsi troppo del male, devono in qualche modo coccolarsi. Quindi sono penitenze, preghiere, orazioni che corrispondono sempre ad un gusto personale, corrispondono ad una misura che ciascuno si dà da sé. Non è nulla che venga dall'alto, non è nulla che venga dagli altri, non è nulla che sgorghi, cioè in modo veramente gratuito, perché non corrisponde alla gratuità tipica dell'amore di Dio, ma tutto procede dal calcolo dell'amore per se stessi. Il calcolo matematico, che è veramente la legge insita nell'amore per se stessi. Allora, lasciare questa economia, mollare questo ormeggio che è il calcolo del proprio benessere, è veramente la grande sfida di queste terze mansioni. E credo che veramente da queste terze si veleggia verso le quarte e inizierà una vita di grazia nuova, finalmente abbandonata, quando questi ulteriori ormeggi più radicali, più delicati e più profondi, se volete, della superbia, lasceranno lo spazio a una migliore comprensione di cosa sia l'umiltà. L'umiltà della creatura che procede dalla sorgente, che è l'umiltà di Dio.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra».
1: La 17ª domenica del tempo ordinario ci propone le ultime parabole che il Vangelo secondo Matteo inserisce nel capitolo 13, il grande discorso parabolico come annuncio del regno di Dio. Il regno dei cieli è come un tesoro, è come una perla preziosa, è come una rete gettata in mare che raccoglie ogni genere di pesci. E le prime due sono molto simili, sono parabole gemelle. È la storia di un uomo che trova qualche cosa di molto prezioso e perciò è pronto a lasciar perdere tutto il resto per ottenere quel tesoro, quella perla che ha scoperto. È il Vangelo il tesoro che noi scopriamo nel campo che è il mondo, cioè nella nostra vita, nella nostra esperienza, nella nostra umanità. Possiamo trovare il Vangelo di Gesù Cristo, la sua parola, la sua persona. La relazione di amicizia con Lui è un tesoro. Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova Gesù Cristo come amico ha scoperto davvero il tesoro. E può lasciar perdere il resto tranquillamente, con grande gioia, perché ha trovato un tesoro, perché ha trovato la perla preziosa che riempie la vita. L'altra parabola, quella della rete, si avvicina a quella della zizzania, cioè sottolinea una situazione di mescolanza che chiede un intervento escatologico di separazione. La rete per Gesù era lo strumento della pesca. Noi potremmo parafrasare con linguaggio moderno e usarlo proprio come simbolo della rete informatica. Sulla rete c'è di tutto. Sono tante cose buone, ottime, ma ci sono anche tante cose negative, pessime. Utilizzare uno strumento con cose buone, con cose cattive, chiede quella intelligenza che sa distinguere una cosa dall'altra, senza pretendere di dominare tutto. Solo alla fine, quando la rete sarà tirata a riva, ci sarà la separazione. Solo il Signore, nella fase finale, potrà portare a compimento il bene che ha iniziato. Avete capito queste cose? Domanda Gesù. E i discepoli gli rispondono sì. E la spiegazione che chiude il capitolo sembra un autoritratto dell'Evangelista Matteo. Uno scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli, che è come un padrone di casa capace di tirare fuori dal suo tesoro le cose nuove evangeliche annunciate da Gesù e le cose antiche, la tradizione di Israele attestata nelle scritture antiche. La prima lettura, in genere collegata con il Vangelo, ci presenta la figura di Salomone come immagine dell'uomo saggio che, come proprio tesoro, ha l'ascolto della parola di Dio. Il racconto esemplare parla del giovane Salomone, appena divenuto re, che in visita al santuario di Gabaon ha un sogno notturno in cui il Signore gli propone di chiedere ciò che vuole. E Salomone, chiede un cuore ascoltante. Proprio alla lettera il testo ebraico dice così. È stato tradotto con un cuore docile. Rende bene l'idea. Il cuore ascoltante è un atteggiamento della persona disposta ad ascoltare, a imparare. È l'atteggiamento di chi accoglie la rivelazione di Dio. Docile è colui che accetta il docente, accetta che il Signore insegni. È l'atteggiamento di colui che impara. Il Signore apprezza la richiesta di Salomone, lo elogia e gli concede tutto il resto, proprio perché ha chiesto l'essenziale, la sapienza. Il Salmo 118, uno splendido, lunghissimo poema che loda la parola di Dio, ci è proposto come nostra preghiera, per poter ripetere: quanto amo la tua legge, Signore. La tua legge, Signore, è la mia sapienza, è la possibilità per me di capire bene le cose. La tua parola, la legge della tua bocca, è più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Amo i tuoi comandi più dell'oro fino. È un modo con cui anche noi, come Salomone, impariamo a distinguere e ad apprezzare ciò che vale. Riteniamo che la sapienza di Dio, la sua parola, valga di più dell'oro e dell'argento. È il tesoro che noi abbiamo trovato, è la persona di Gesù, la rivelazione piena del progetto di Dio. Nella seconda lettura, ancora la lettera ai Romani, ancora il capitolo 8, dove l'Apostolo afferma che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Per quelli che sono stati chiamati, tutto è orientato al bene. Come dire che se tu scegli l'essenziale e aderisci al Signore veramente, tutto il resto viene di conseguenza e il Signore che guida la tua vita fa in modo che tutto quello che è intorno a te serva per il tuo bene. L'Apostolo quindi racchiude in una formula sintetica la storia della salvezza, presentando alcune tappe fondamentali. Dio da sempre ci ha conosciuti, ci ha predestinati, cioè ha stabilito in partenza che noi fossimo conformi all'immagine del Figlio suo, cioè simili nella forma a Gesù. Lui è il primogenito. Noi siamo i suoi fratelli e gli assomigliamo per grazia. Dio ci ha conosciuti, ha stabilito di farci diventare simili al Figlio. Ci ha chiamato, si è fatto conoscere e ha chiesto la nostra collaborazione. Ci ha giustificati, cioè ci ha resi capaci di fare quello che ci ha rivelato. E ci ha glorificati. Ci ha dato la sua presenza. È come se il compimento finale della gloria fosse già anticipato. Abbiamo già la caparra. Sono stati scritti e firmati i preliminari. Siamo al sicuro, per grazia di Dio. La gloria ci è stata data. Scegliere di aderire al Signore con piena fiducia, con amore totale, questa è la nostra saggezza. Avete capito queste cose? Sì, gli dicono i discepoli. Vogliamo essere quel saggio padrone di casa che sa trarre dal proprio tesoro gli insegnamenti antichi e tutte le esperienze della nostra vita per poter tendere all'essenziale, come uomini saggi che amano la parola di Dio più dell'oro e dell'argento.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

breve o sceglie un'altra via. Una ragione di sicuro c'è. Se un uomo ride

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Dalesa, c'è il Festival Alleluia, per questo se volete approfondire il tema magari avremo modo di farlo insieme più tardi. C'è un articolo sul nostro portale Vatican News che appunto spiega il senso di questo festival a cui ha partecipato con vivo interesse anche Papa Leone. A Giacarta, nella Cattedrale dell'Assunzione di Maria, la messa solenne per la chiusura della 12ª plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia, con lettura e approvazione del messaggio finale dell'Assemblea. E poi ancora ci spostiamo da Giacarta in Belgio, la prima edizione del Festival Mariale Missionale presso il Santuario di Nostra Signora di Benoît, organizzato dalla Pontificia Unione Missionaria in collaborazione con la Comunità Europea di Pellegrinaggio Vietnamita. In Francia ricorre invece un triste anniversario, l'uccisione di padre Jacques Hamel, il sacerdote che appunto fu ucciso proprio il 26 luglio 2016 in un attentato terroristico compiuto presso la chiesa di Saint-Étienne-de-Rouen vicino Rouen, appunto. E questi sono alcuni appuntamenti che ci hanno portato in giro per il mondo, ma c'è oggi un'altra ricorrenza. Oggi è la sesta giornata dei nonni e degli anziani, che ricorre proprio nella quarta domenica di luglio e che ricorre proprio nella memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria. Avremo modo magari di parlare di queste figure più approfonditamente nel corso di questa diretta che ci porterà all'Angelus di Papa Leone. Io restituisco la linea alla regia proprio per il collegamento con la Santa Messa. Grazie.

cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Roma. Conosciuta come la città eterna, Roma è una trama infinita di splendore e fascino, dove il tempo si è fatto memoria e ogni pietra custodisce il respiro dei secoli. Qui, ogni monumento, ogni vicolo, ogni angolo racconta una storia, un eco del passato che ancora vive tra le solenni rovine del Foro Romano e la maestosa imponenza del Colosseo. La sua bellezza ha ispirato poeti e artisti di tutti i tempi e rapisce il cuore di chiunque la visiti. Lo scrittore americano Henry James descriveva Roma come una città che non si lascia comprendere in un solo sguardo, ma che si rivela lentamente, passo dopo passo, a chi sa contemplarla. Ed è proprio questa la magia di Roma, una città incantevole dove il passato continua a dialogare con il presente. Attraversare le sue strade, lasciarsi avvolgere dal verde dei suoi parchi e perdersi tra i vicoli autentici di Trastevere, dove sorge la prima chiesa di Roma dedicata alla Vergine Maria, significa vivere un'esperienza capace di trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Si resta affascinati davanti alla straordinaria simmetria di Piazza Navona, con il movimento armonioso delle sue fontane e l'eleganza dei palazzi che la circondano. Un capolavoro di equilibrio e magnificenza, un luogo dove arte, antichità e vita quotidiana si incontrano in una scenografia unica, custodendo l'incanto di un'eleganza che il tempo non ha scalfito. E che emozione ammirare Roma dall'alto, dalla terrazza del Pincio. Davanti agli occhi si apre un orizzonte immenso, una distesa di meraviglia che sembra non avere confini. Ogni cupola, dalla più celebre alla più nascosta, è un frammento di cielo che si rispecchia nelle vie della città. Un richiamo costante verso l'alto, un invito alla contemplazione, un tripudio di estasi artistica che culmina nella grandezza della Basilica di San Pietro, dove l'arte e la fede si fondono in un unico respiro. E mentre lo sguardo ridiscende dal cupolone verso il cuore della città, incrocia il Tevere, il fiume che da secoli accompagna la vita di Roma e ne custodisce i ricordi più profondi. Le sue acque, attraversate da ponti che raccontano epoche lontane, conducono idealmente verso la maestosità del Campidoglio, illuminato dalla bellezza delle sue sculture e dall'armonia della piazza, progettata da Michelangelo Buonarroti. La sua straordinaria composizione architettonica, con la statua equestre di Marco Aurelio al centro, rappresenta ancora oggi una delle più alte espressioni del Rinascimento italiano. Seguendo il filo della storia, il racconto di Roma prosegue tra i suoi antichi colli fino a raggiungere il Piccolo Aventino, uno degli angoli più raccolti della città. Qui sorge la Basilica di San Saba, nata accanto al monastero fondato nel VII secolo dai monaci orientali giunti dalla Terra Santa, che portarono a Roma la spiritualità del grande asceta del deserto di Gerusalemme, considerato uno dei padri del monachesimo orientale. La facciata, preceduta da un semplice portico, conserva ancora il fascino austero delle sue origini. Dalla fine del 1500, la basilica è affidata alla cura pastorale della Compagnia di Gesù. Anche in questa 17ª domenica del tempo ordinario, Gesù si serve delle parabole per parlare al cuore dei suoi discepoli. In scena vi sono un contadino e un mercante, uomini diversi, accomunati dalla scoperta di un tesoro nascosto e di una perla di grande valore. Entrambi vendono tutto per acquistare ciò che hanno riconosciuto come il bene più prezioso. Per il cristiano, il vero tesoro è Cristo e la sua parola, ricchezza che non passa e dona pienezza al cuore. Sant'Agostino scrive: «Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Chiediamo allora in questa celebrazione la grazia di riconoscere anche noi, come il contadino e il mercante del Vangelo, la bellezza di Cristo e del suo regno, con un cuore libero e coraggioso, capace di lasciare ciò che passa per accogliere ciò che rimane per sempre.

Presiede l'Eucaristia Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Celebrano con lui i vescovi Monsignor Renato Tarantelli e Monsignor Dalio Gervasi e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Diocesi di Roma, guidati da Don Marco Ridolfo. I canti sono eseguiti dall'ensemble corale Cali Cantus e Sette Valli, diretti dal maestro Daniele Rossi. All'organo il maestro Carlo Stoppoloni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa celebriamo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La promessa del Signore annunciata per bocca del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai, rinnovi la speranza di quanti nell'età avanzata vivono l'amarezza della solitudine e la fragilità. Come ci ricorda il Santo Padre Leone XIV, possano trovare nella Chiesa mani capaci di tenerezza, menti attente e parole buone, che accolgono e consolano rendendo presente l'amore di Dio. Con animo grato accostiamoci con fiducia al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro ed argento.

il tuo amore sia la mia consolazione. Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

Continua la catechesi di Gesù sul regno di Dio, sulla sua presenza salvifica e misteriosa in mezzo a noi. Le immagini utilizzate dal Maestro sono semplici e molto efficaci. Le ricava dalla vita di tutti i giorni e dall'esperienza di uomini e donne che molto hanno imparato dall'esperienza quotidiana. Dopo la parabola del seminatore e del seme, quella ascoltata domenica scorsa della zizzania che cresce insieme al frumento, oggi siamo raggiunti dai gesti di tre lavoratori attenti e saggi. L'agricoltore che trova un tesoro e vende tutto per acquistare il campo dove esso è riposto. Il mercante che va in cerca della perla preziosa e i pescatori che dopo una pesca abbondante mantengono soltanto i pesci buoni e gettano via i cattivi. La presenza di Dio è paragonata a quella di un tesoro, di un bene prezioso, a un oggetto di grande valore ricercato e desiderato da qualche tempo. I tre brevi racconti sono accomunati dal discernimento che aiuta a capire ciò che vale davvero e dal dinamismo di coloro che sono all'opera. È intraprendente l'agricoltore che non esita a vendere quello che ha per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. È alla ricerca il mercante di perle preziose e sono all'opera i pescatori che non si accontentano del pescato abbondante ma valutano attentamente quei pesci che valgono davvero. Unendo i tasselli del racconto emerge un modello prezioso per descrivere il nostro rapporto con Dio e la visione che abbiamo di Lui. Non un Dio legato al dovere o all'osservanza di norme, ma un Padre tenero che ama farsi cercare non per mettere a dura prova la nostra fatica, ma per misurare il desiderio che abbiamo di Lui. Tutto è all'insegna della gioia. Potremmo dire che è una fede che nasce dalla gioia e conduce alla vera gioia. Nessuno pensa al sacrificio o alla rinuncia, perché la fede non è rinuncia o sacrificio. La fede è esperienza di gioia, in ogni istante, in ogni situazione, anche in quelle più difficili e dolorose. Le persone che incontriamo nelle parabole pensano a ciò che guadagnano più che a quello che lasciano, al fatto che hanno trovato ciò che ha reso piena e completa la loro vita. È il realizzarsi di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il giovane re Salomone davanti a Dio che si rende disponibile a dargli ciò che serve per il governo del popolo non esita a chiedere un cuore che ascolta, un cuore docile e intelligente. Potremmo dire alla luce del Vangelo un cuore che scopre in Dio il vero tesoro e abbandona tutto il resto. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. La parabola così arriva a noi, chiamati a diventare discepoli del regno, esattamente come l'agricoltore e il mercante. E allora ci chiediamo, ma Dio per noi è davvero un tesoro da ricercare? È davvero una perla preziosa rispetto a cui, come direbbe Paolo, tutto il resto è spazzatura? Che cosa tiriamo fuori quotidianamente dallo scrigno della nostra vita? Il ricordo annuale dei nonni e degli anziani si incastona molto bene nella cornice di quanto abbiamo ascoltato. A quanti sono avanti negli anni e magari fanno i conti con la malattia e la fragilità, tutti riconosciamo un bagaglio di saggezza e di esperienza. Le varie stagioni che hanno attraversato permettono loro di discernere ciò che vale e ciò che è inutile. Accogliendo il messaggio del Santo Padre, io invece non ti dimenticherò mai, vogliamo rinnovare l'impegno a renderci prossimi alle persone anziane, andandole a trovare, mettendoci in ascolto della loro saggezza, dedicando loro tempo e attenzione. Usando le immagini del Vangelo di oggi, potremmo dire che loro, gli anziani e i nonni, sono dei veri tesori nascosti e preziosi. Ma come ogni tesoro sarebbe un peccato non valorizzare le potenzialità di bene e di sapienza che contengono. Non possiamo e non dobbiamo mai metterli da parte. In un tempo in cui i rapporti si stanno indebolendo a tutti i livelli e le persone più fragili spesso vivono nella solitudine, questa giornata
ci stimola a recuperare la forza delle relazioni familiari, dando la giusta importanza ai nonni e ai più anziani. Intercedano per noi i santi Gioacchino ed Anna e ci donino la loro lungimiranza e la loro forte speranza per avere un cuore attento e vigile che si lega solo a Dio, tesoro per eccellenza, e per accompagnare i passi dei più giovani e di quanti hanno smesso di considerarsi preziosi e di considerare un bene grande la vita stessa. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, illumini il cammino di ogni uomo con la luce del Vangelo, la forza del perdono e la gioia dell'amore fraterno. Preghiamo.
2: Per tutti i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
3: Per i nonni e le nonne e tutti gli anziani, sostenuti dalla tenerezza del Signore, non si sentono mai soli e continuano ad essere testimoni di fede, di speranza e di sapienza. Preghiamo.
4: Per noi qui presenti, il Signore ci renda costruttori di relazioni autentiche, libere da ogni forma di discordia, invidia e gelosia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ascolta, o Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalla tua mano il nostro sacrificio, la volta e la gloria del suo nome, e il nostro peccato faccia la Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Diciamo la tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, il suo Vicario Baldo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e mi sarò salvato.
2: San Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo di questa domenica, diceva che il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa sono il Vangelo. Scriveva: sia l'uno che l'altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra di tutto. Noi abbiamo avuto la grazia di incontrare questo tesoro, ma quale posto occupa davvero nella nostra vita? Il Vangelo è l'unica parola che non appassisce, l'unica verità che illumina il cuore dell'uomo e lo conduce alla pienezza. Per noi cristiani il Vangelo non può restare un libro chiuso o una parola inerte. È una forza viva che chiede di essere accolta e liberata nella vita di ogni giorno. San Gregorio Magno ricordava: «La prova dell'amore si mostra nelle opere. Per questo, una volta scoperto il tesoro del regno, non possiamo trattenerlo tutto per noi. Siamo chiamati a condividerlo, annunciandolo con la gioia della fede e soprattutto con la testimonianza di una vita che renda visibile la bellezza del Vangelo».

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: invochiamo su tutti noi e sulle persone che ci seguono da casa, in modo particolare i nonni, gli anziani, le persone che vivono da sole, le persone sofferenti, quanti vivono in ospedale. Invochiamo la benedizione del Signore, perché il Signore dona a tutti forza e coraggio per andare avanti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Dunque, eccoci di nuovo in diretta qui dagli studi di Radio Vaticana. Abbiamo seguito insieme la celebrazione eucaristica in questa 17ª domenica del tempo ordinario. Tra poco, intorno appunto alle 12, potremo seguire insieme la preghiera dell'Angelus e ricevere la benedizione del Santo Padre. Lo ricordiamo, Papa Leone in questo periodo, esattamente dallo scorso 5 luglio, a Castel Gandolfo, lo sarà fino a domani. Saremo direttamente con Piazza della
1: Siete
0: Libertà.
1: Sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Un papa. Lo diciamo cercando di vivere un tempo di ristoro più che di riposo, e ci ha invitato anche negli scorsi giorni a considerare il tempo delle ferie e delle vacanze un tempo in cui riscoprire la relazione con Dio, avere la possibilità magari di frequentare più assiduamente la messa, di pregare, di meditare. Ecco, questo tema della relazione con Dio è anche legato a quello che è il Vangelo di oggi.
2: Oh, certamente, è proprio al centro, ecco, della riflessione che ci induce a fare il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato nella celebrazione dell'Eucaristia. Quando si parla della relazione, mi viene sempre in mente, anche associandolo a livello di idee, un altro passo del Vangelo molto, molto famoso, laddove Gesù dice: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Mi ha sempre colpito, Silvia, il fatto che il Divino Maestro usi un'espressione precisa, è l'espressione in mezzo. Cioè lui non dice, avrebbe potuto dire, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono con loro, io sono presso di loro, io sono vicino a loro, io sono... No, lui dice io sono in mezzo, cioè Gesù ci dice che lui vuole abitare nella relazione tra le persone, anzi, lui vuole essere questa relazione tra le persone. La relazione con il Signore quindi è ben di più di un rapporto, è una sostanza, è una persona. Noi possiamo vivere, ecco, la relazione con Dio proprio perché essa è abitata da colui che rende possibile questa mediazione e ci mette in comunicazione con Dio, ed è il Dio che si è rivelato, il Dio che si è incarnato, è Gesù stesso.
1: Ora io non vorrei farti una domanda, magari anche stimolata da quello che vedo sulla nostra chat, che richiederebbe una risposta lunghissima. Però spesso ci si domanda, si parla molto dell'importanza, anche Papa Leone lo ha messo spessissimo in evidenza nelle sue catechesi, del rapporto personale,
2: certo,
1: con Gesù, con,
2: certo,
1: Dio. E spesso ci domandiamo nella nostra pochezza, come faccio a entrare in relazione con qualcuno che non vedo, non sento, non tocco, come faccio a sentire la sua voce, come faccio a dialogare con lui? Così possiamo dare, ecco,
2: certo,
1: magari,
2: certo,
1: proprio anche su invito di Papa Leone, che ci consegna questo piccolo compito, ci dà questo consiglio per il tempo, no, del riposo.
2: Certo.
1: Come facciamo a entrare nella relazione?
2: Beh, intanto bisognerebbe partire sempre da quel principio che tra l'altro nella Chiesa è insegnamento ufficiale, no? Che nella relazione appunto tra noi e Dio, l'iniziativa la prende sempre per primo Dio, non noi.
1: Non noi.
2: Non
1: voi mi avete scelto, ma
2: io ho scelto, esatto. E poi, anche parafrasando il pensiero di Sant'Agostino, che è così caro naturalmente al Santo Padre e a tutti noi, nel momento in cui anche noi stessi, no? Rientrando in noi stessi, ci risolviamo e decidiamo di cominciare il nostro cammino verso Dio, dobbiamo sapere che ciò è avvenuto perché già Dio ha messo nel nostro cuore questo desiderio ed è Lui che ha cominciato per primo a camminare verso di noi. E questo allora che cosa ci dice? Ci dice che nel fare questo il Signore ci offre anche gli strumenti per poi poter intraprendere questa relazione, questo dialogo. Anzitutto la sua parola, cioè noi possiamo partire ad intessere una relazione con lui proprio da ciò che lui per primo ci ha detto, comunicandocelo attraverso la sua parola, aprendo il Vangelo. E aprendo il Vangelo e leggendo il Vangelo, e noi già abbiamo materiale sufficiente per intessere una relazione. E poi con tutto quello che da questo poi è scaturito e si è, come dire, reso presente nella vita della Chiesa stessa. Noi dobbiamo sempre pensare alla grandezza del mistero dell'incarnazione, perché poi è questo attorno a cui ruota tutto, cioè questo Dio nel quale crediamo noi, questo Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo, questo Dio che è Gesù Cristo stesso, tra l'altro, che non ha scelto di restare absolutus, di restare assoluto, di restare confinato nel suo paradiso, ma che già nell'Antico Testamento e poi in pienezza nel Nuovo Testamento è venuto lui incontro a noi, si è fatto conoscere, e si è fatto conoscere, potremmo dire, in Cristo Gesù, si è, come direbbe San Giovanni, si è fatto conoscere in persona proprio, no? E si è fatto toccare addirittura, questa cosa mi commuove sempre profondamente, credere in un Dio che si fa toccare nella persona del figlio suo, che è Dio egli stesso. Quindi noi non abbiamo bisogno di cercare altri occhi da guardare per vedere Dio, se non gli occhi di Gesù.
1: E questo è certamente un buon suggerimento che possiamo dare a tutti quelli che in questo momento stanno in sintonia con noi. Don Guido, oggi è una giornata anche particolare, no? Perché è la giornata dedicata ai nonni e agli anziani. Qui parlavamo anche prima a microfoni spenti del tempo, no? Del clima, del caldo, e ci riferivamo alle persone anziane che spesso sono sole, certo, chiuse in casa, soprattutto con queste temperature che nei giorni scorsi sono state di fatto proibitive. Cade nella festa di San Gioacchino e Anna. Così, volendo ricordare le figure di questi santi nonni di Gesù.
2: Eh sì, ma è proprio collegato a quello che dicevamo prima. Proprio perché, meditando sul mistero dell'incarnazione, noi meditiamo proprio sul fatto che il figlio di Dio è nato in una famiglia umana, cioè in una realtà umana, nell'incarnazione, appunto, la seconda persona della Trinità associa alla sua natura divina la natura umana. Cosa comporta questo? Comporta proprio un suo essersi fatto storia anche familiare, e in questa storia familiare c'è la sua mamma, c'è il suo papà terreno, San Giuseppe, e ci sono anche i suoi nonni, appunto, che fanno parte di questa storia familiare umana, appunto, perché nell'umanità c'è tutto. Poi ci dobbiamo sempre ricordare che San Paolo ce lo ricorda questo: Gesù si è fatto simile a noi, eccetto il peccato, in tutto. Quindi eccetto il peccato, tutto quello che può riguardare la nostra vita Gesù lo ha sperimentato, e dunque anche questi affetti familiari, i suoi nonni, appunto, i genitori della Vergine Maria, i santi Gioacchino ed Anna, che ci raffigurano proprio la sua appartenenza all'umanità, la sua appartenenza ad un popolo. È bella proprio anche la liturgia, no? di queste feste, che ci ricorda proprio anche questa, l'appartenenza di Gesù a un popolo preciso, il popolo di Israele.
1: E allora, Don Guido, già ci arrivano le immagini da Castel Gandolfo, ci mostrano appunto il drappo che sventola al vento di questa giornata, una giornata perlomeno qui a Roma abbastanza ventosa ma comunque calda. Il Santo Padre, lo ricordiamo, a Castel Gandolfo per il suo periodo di riposo, una tradizione che si rinnova con Papa Leone. La presenza del Papa a Castel Gandolfo è di, diciamo, identitaria, mi verrebbe da dire, certo, per i cittadini di questo borgo alle porte di Roma. E già vediamo quanti appunto si sono radunati a Piazza della Libertà, ci sono gli ombrelli aperti e dalla luce, mi verrebbe da dire, non per la pioggia,
2: no,
1: che sembrava dover cadere oggi, ma per il sole. Ci sono diversi fedeli provenienti da diverse parti del mondo, i turisti, sventola una bandiera dello Stato del Vaticano, la bandiera, poi abbiamo visto prima la bandiera del Camerun, giovani, meno giovani, anziani, sacerdoti, tutti quelli insomma che possono partecipare a questo incontro, a questo evento, sono lì per ascoltare e per pregare insieme a Papa Leone, e anche per vederlo, perché, certo, non, ecco, è importante magari per tanti fedeli poter incrociare i suoi occhi. Allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia e ci ritroviamo fra qualche qui in diretta per l'Angelus.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, ben trovate e ben trovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca anche su Radio Vaticana e Vatican News, e un saluto a tutte le radio collegate con noi e a chi è collegato attraverso i nostri social. Io sono Silvia Giovarrosa, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico alla parte tecnica. Vi ricordo a tal proposito che è possibile seguire anche tutto quello che accadrà da adesso in poi attraverso il nostro canale WhatsApp di Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati anche sull'attualità internazionale. Ci giungono le immagini proprio da Castel Gandolfo. La folla si è radunata a Piazza della Libertà, attende di vedere il Santo Padre affacciarsi alla soglia del portone dal quale appunto pregherà la preghiera dell'Angelus e ci consegnerà le sue riflessioni e le sue parole. Vediamo una grande bandiera dello Stato del Vaticano che viene sventolata dai diversi pellegrini radunati nella piazza, che salutano a braccia spiegate le telecamere, tanti fedeli che hanno raggiunto il Castel Gandolfo, il luogo appunto dove Papa Leone è in questo periodo di ristoro, di riposo, di vacanza, un periodo che ci suggerisce di impegnare nella riflessione, nella meditazione, nella preghiera, in una frequentazione più assidua della messa, e volendo in qualche modo prendersi cura non solamente del corpo, per il giusto riposo che al corpo compete, ma anche appunto alla cura dello spirito, in cui appunto spirito e corpo sono collegati. Ci sono ombrelli aperti fra i fedeli convenuti per ascoltare le parole di Papa Leone, non per la pioggia che sembrava essere incombente quantomeno su Roma, ma per il sole che si sta cominciando ad affacciare timidamente anche lì. La temperatura a Castel Gandolfo è intorno ai 30 gradi, quindi diciamo ancora gradevole. Oggi, lo ricordiamo, è la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Ecco, Papa Leone si avvicina al microfono e davanti al leggio saluta la folla, e dunque ascoltiamo le parole del Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Et concevit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Secundum verbum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, luce a Teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum.
2: Et et cum spiritu tuo.
1: Sit in nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et in usque.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Feci caelum et terra.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Et dovunque, viva il Papa!

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa. E ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Ster de See di Maldegem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga i partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci di nuovo giunti qui in diretta. Abbiamo ascoltato la catechesi di Papa Leone per questa 17ª domenica del tempo ordinario e le sue parole appunto dopo l'Angelus. In questo momento il Santo Padre è proprio all'ingresso del palazzo di Castel Gandolfo, la sua residenza estiva, e abbiamo sentito Don Guido che salutava appunto quanti avevano portato qui per la benedizione le pesche, per la sagra delle pesche di Castel Gandolfo. In questo momento appunto vediamo gli è stato portato un cestino con questi frutti, sta salutando e ringraziando i bambini che consegnano a Papa Leone ciascuno un frutto, una pesca, e lui li ripone in un cestino. Ecco, questo fa un po' parte di quella che dicevamo per Castel Gandolfo essere una presenza identitaria.
2: È molto bello questo gesto, perché ci fa vedere proprio come il Papa si inserisca vitalmente nella vita di questo borgo di Castel Gandolfo. Diventa proprio un concittadino,
1: diventa un concittadino di
2: Castel Gandolfo, e questo è veramente straordinario.
1: Abbiamo sentito anche dopo, alla fine della catechesi, un grido che si è alzato: ora e sempre viva il Papa!
2: Ora e sempre, ovunque!
1: E ovunque, ovunque appunto. Sì, adesso sì. In questo momento il Papa sta diciamo raggiungendo i vescovi che hanno partecipato a questo momento di preghiera insieme a lui, e poi saluterà quanti sono a Castel Gandolfo riuniti insieme per questo momento di incontro e di preghiera. Sono state veramente tante le parole che ci ha consegnato Papa Leone, il suo appello soprattutto alla risoluzione dei conflitti, alla possibilità di dialogo. Ha detto: lo chiedo dal profondo del cuore, che ci sia nuovamente la pace in Medio Oriente, che si rigetti qualsiasi azione militare che mette in crisi il diritto di tutti i cittadini e il rispetto della vita. Ha parlato appunto delle violenze che abbiamo visto riesacerbarsi in questi giorni in Terra Santa, in particolare in Cisgiordania, e poi ha fatto accenno agli incendi che hanno devastato Francia e Spagna, sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa di questo fenomeno che sappiamo comunque essere direttamente collegato al riscaldamento globale, quindi alla cura della casa comune che, a cui appunto il pontificato prima anche di Papa Francesco e adesso in diretta conseguenza in quello di Papa Leone ci invita a fare, e poi questa giornata appunto dei nonni e degli anziani, la sesta giornata, lo ricordiamo, cade proprio nella memoria liturgica di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, i nonni di Gesù. Sono stati questi in particolare i momenti, gli appelli, le circostanze che ha voluto ricordare Papa Leone, che in questo momento continua a salutare tutte le persone che sono dietro le transenne, che fanno da cornice, così da semicerchio al palazzo, alla residenza estiva di Papa Leone qui a Castel Gandolfo. Appunto, ha fatto quasi un'ala, adesso ne fa l'altra, e poi abbiamo ascoltato la sua catechesi, no? Questa riflessione sul Vangelo di Matteo, e in particolare su questa perla preziosa, sì, che si scopre e che per averla ognuno si vende tutto.
2: Sì, per avere il tutto bisogna lasciare tutto, ecco. Perché bisogna fare spazio, perché spesso questo tutto di cui ci dobbiamo... la relazione con il Signore, perché ci intrattiene in altre relazioni che però sono effimere, sono caduche, sono inconsistenti, e invece il Vangelo di oggi, e il Santo Padre ce lo ha proposto in questo modo anche così bello, così semplice ma così profondo, ci invita a liberarci di tutto quello che invece ostacola questa relazione e a concentrarci su ciò che è veramente essenziale, e ciò che è essenziale è appunto questo rapporto con Dio che noi dobbiamo cercare a tutti i costi di poter conseguire, sapendo però che da parte di Dio c'è sempre l'assoluta disponibilità a che questo possa avvenire. Allora, sapendo poi dov'è, venendo a sapere dove è nascosto questo tesoro, noi possiamo veramente liberarci di tutto il resto per poter comprare quel terreno e poter prendere questo tesoro.
1: E dov'è nascosto questo tesoro, Don Guido?
2: Intanto nell'infinita misericordia di Dio che ci viene incontro, e poi è nascosto appunto nella nostra disponibilità ad accogliere questo infinito dono della misericordia di Dio per poter camminare con il Signore. Questo è il tesoro che Lui ci ha promesso, non solo ce l'ha promesso ma ce l'ha anche proprio offerto attraverso il dono della sua vita, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che il Signore ci ha insegnato, il Signore Gesù, alla fine lo ha sottoscritto con la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Ci possiamo fidare di Gesù.
1: In questo momento Don Guido, Papa Leone è salito sulla la Papa Mobile scoperta, insomma,
2: sì.
1: E sta percorrendo la piazza dove sono radunati i fedeli, sono in veramente molti,
2: li
1: vediamo anche oltre.
2: Mi viene da dire, non so, vedendo l'immagine eccetera, che considerando che oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno, no,
1: sì,
2: della sua, ecco,
1: domani, ecco, Papa Leone tornerà in Vaticano.
2: Mi viene da dire che desideri farlo anche per congedarsi proprio anche, come dire, direttamente, fisicamente potremmo dire così, dai castellani che sono stati suoi concittadini appunto per questi giorni di riposo, ma anche di, soprattutto di preghiera, di riflessione, di contemplazione. Ricordiamo anche che ha avuto modo il Santo Padre di fare delle visite in località anche abbastanza vicine o circonvicine, proprio per, fra tutte ricordo per esempio la sua preghiera per la pace a Montecassino, dove si è recato, ecco, ma ecco tutti queste occasioni che lui ha avuto proprio per vivere per primo in sé quello che ha raccomandato a noi, cioè che il tempo di vacanza non sia un tempo di inazione, ma che sia invece un tempo di valorizzazione di ciò che magari nella routine quotidiana dobbiamo trascurare necessariamente.
1: Un tempo
2: invece
1: anche di nutrimento, no? Perché
2: certo,
1: poi sono, ecco, la visita all'abbazia di Monte Cassino, poi è stato a Subiaco, alla Sacro Speco, da San Benedetto, però sono tutte occasioni, no, che possiamo avere in questo periodo per nutrire il nostro spirito, per nutrire la nostra anima, per ritornare un po' a cercare quella tesoro,
2: certo,
1: che magari è anche dentro di noi, no?
2: Certo, perché noi comunque dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, questo è molto importante ricordarlo. Ma mi viene così in mente la possibilità di ricordare quanto su questo ambito dica il Concilio di Trento, no? Che cosa ci insegna? Ci insegna che il Signore si degna sempre di mostrarci quali i nostri meriti, quelli che in verità sono i suoi doni, no? Allora il Signore ci mette davanti i suoi doni, però ci chiede anche di dare noi la nostra disponibilità a poter camminare verso questi doni per accoglierli. Sono sempre doni, ma siamo più contenti se anche noi facciamo un po' di cammino per poterli accogliere nella nostra vita. Il Signore ci dà sempre questa possibilità.
1: Senti, Don Guido, in questo momento vediamo il Papa che stringe le mani, ci sono, l'inquadratura ci fa vedere quasi come delle mani allungate, tante mani allungate in modo, diciamo, orizzontale verso il pontefice che passa. Al di là della lettura, diciamo, della lettura letterale, scusami, il gioco di parole. Di quello che vediamo, no? Il desiderio di stringere la mano al Papa, ho stretto la mano al Papa, però io ci vedo un significato anche più profondo in questo gesto.
2: Questo,
1: no?
2: Desiderio è relazionale,
1: mano, esatto,
2: certo.
1: Il desiderio relazionale è la mano tesa,
2: certo,
1: delle persone che sono lì e che in questo momento potrebbero rappresentare tutti noi,
2: certo,
1: che siamo invece in altri posti, in altre cose affaccendati e che aneliamo, perché Papa è il vicario di Cristo,
2: appunto,
1: sulla terra.
2: Certo, perché noi desideriamo profondamente questa relazione con Gesù e il Papa ce lo rende presente, no? Santa Caterina, no, lo chiamava il dolce Cristo in terra. Ecco, il dolce Cristo in terra che sta passando attraverso, è il pastore supremo che passa attraverso il suo gregge. Però la cosa bella anche di Papa Leone è ricordarci proprio questo, che lo fa con una semplicità e con una affabilità tale che ci fa ricordare una grande verità. Il pastore, quando diventa pastore, lo dico anche da sacerdote questo, quando diventa pastore non deve mai dimenticare che rimane anche pecorella.
1: Sì.
2: Non è, ecco, questo è importante.
1: Esatto.
2: Il pastore non è che perché diventa pastore cessa di essere pecorella, no, è una pecorella che è diventata pastore, ma è rimasta pecorella. Allora questo è bello, perché ci fa capire veramente come questa relazione, che pur essendo differenziata in ragione del ministero che si presta, però resta una relazione paritaria in qualche senso nella comune natura di figli di Dio. Ecco,
1: il Papa sta per rientrare nel palazzo apostolico qui a Castel Gandolfo, ha salutato con le mani fedeli e varca la soglia, e dunque questo momento di incontro, di relazione, di preghiera finisce qui. Don Guido, noi restituiamo la linea alla regia, grazie per quanti sono stati collegati con noi.
2: Sì.
1: Rimarremo collegati invece in radio. Laudetur Jesus Christus.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: È bene per noi confidare nel Signore. Il suo amore è per sempre. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: È bene per noi confidare nel Signore. Il suo amore è per sempre. Alleluia.
3: Mia forza e mio canto è il Signore. Alleluia.
4: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mia forza e mio canto è il Signore. Alleluia.
0: Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito. Alleluia.
5: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome

0: del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito. Alleluia.
3: Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. La tua parola, Signore, è per sempre.
1: La tua fedeltà per ogni generazione.
4: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
2: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme che, come di consueto, inizia con un ospite. L'ospite di oggi è Piero Dorfles, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, che è un veterano di Radio in Blu, un amico e anche l'autore di Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio qualche settimana fa. Ma allora, che libro è questo? Prosegue la tradizione di essere un libro di un critico o si comincia a essere in un'area autoriale?
3: Ma non so se posso arrivare a dichiararmi autore di qualcosa di così autonomo a uscire dalla dimensione critica, però è vero che in questo caso ho lavorato molto di più sulla mia esperienza personale di lettore che non su quello che potrebbe essere una visione oggettiva della lettura. Quindi sono un libro veramente molto personale di letture marinare.
2: Ecco, queste letture marinare secondo me si concentrano attorno a due libri soprattutto, che sono L'Odissea e Moby Dick. È vero? Corrisponde?
3: Sì, certamente sono punti nodali del racconto marinaro, non soltanto perché in qualche modo noi abbiamo a che fare con un unico grande mito, che è quello del rapporto tra la navigazione e il destino dell'uomo, ma anche perché in tutti e due i casi abbiamo a che fare con una letteratura di taglio mitico, e cioè qualcosa che va al di là della narrazione e diventa un elemento così potente da essere un riferimento continuo, l'Odissea nella storia della letteratura e Moby Dick nella storia della letteratura moderna. Credo, forse non a torto perché molti credo lo riconoscano, che Moby Dick è un punto di svolta nella letteratura ottocentesca. Arriva il momento in cui il romanzo tradizionale è, per così dire, esaurito e apre una visione completamente nuova. Secondo me da allora in poi il romanzo è una cosa diversa, nascono sperimentazioni prima improbabili e non a caso, se ritorniamo ai miti di Ulisse, secondo me l'Ulisse di Joyce è figlio di Moby Dick.
2: Quindi in pratica Moby Dick e Ulisse sono i due capisaldi assoluti della narrazione marittima, ma forse anche i due capisaldi assoluti della narrazione tout court? Quanto sono importanti in questo senso?
3: Siccome l'uomo narra da sempre, la sua attitudine a raccontare le cose fa parte della sua natura, evidentemente ci sono dei momenti in cui la narrazione diventa parte stessa della vita dell'uomo. E allora se nell'Odissea abbiamo questo passaggio abbastanza clamoroso del personaggio che prima è il guerriero che sotto le mura di Troia improvvisamente diventa un viaggiatore, un conoscitore di uomini, polizopos, cioè dalle tante sfaccettature, è perché quello produce un cambio di passo. Prima si raccontano le geste eroiche, poi si racconta la conoscenza. E questa è la differenza fondamentale ed è questo il motivo per cui l'Odissea apre una visione completamente nuova dei rapporti con la narrazione. Arriviamo fino a Moby Dick perché dentro quella dimensione epica del racconto in realtà c'è qualcosa che ha a che fare con l'assoluto, con la dimensione del rapporto dell'uomo con qualcosa di inconoscibile e di tremendo come il mare, ma anche di sublime e di affascinante originalità come la navigazione. In qualche modo si salda con la dimensione della conoscenza che nasce nell'Odissea, perché qui Achab, che è il pazzo che sappiamo che corre dietro le balene, è però anche un uomo che conosce la vita e ha profonde capacità di riflessione su quello che è il suo rapporto col mondo, con il mare e con le balene.
2: Ecco, questa cosa di Achab come Ulisse è una cosa che però esiste nella tradizione della critica letteraria, perché i due libri poi sono stati saldati in più di un'occasione.
3: Ma è difficile non saldarli perché appunto stiamo parlando di miti che si rincorrono. Contemporaneamente io credo che ci sia qualcosa di più originale di quello che abitualmente la critica letteraria ha trovato nell'Odissea, dove tutto sommato ha sempre più peso il nostos che non quella dimensione iniziale che è all'inizio del racconto, quando Ulisse arriva nell'isola dei Feaci e c'è come un capovolgimento di paradigma, quando lui capisce davanti al canto che fa Laedo del suo passato, della guerra di Troia, che quell'uomo che si è lasciato alle spalle era un uomo feroce e per certi versi inutilmente feroce, e questo lo fa piangere, questo lo fa sentire qualcosa di diverso da quello che può essere l'eroe che ha combattuto sotto Troia. Lì questo cambiamento di paradigma è qualcosa che non può non lasciare traccia, ecco perché rimane poi il grande mito, ma non mi sembra che la grande critica si sia molto occupata di quello, molto di più su tutto quello che accade nel Nostos, fino naturalmente al ritorno a Itaca.
2: Siamo con Piero Dorfles, che ha appena pubblicato Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Piero Dorfles che ha appena pubblicato Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Ecco, questo libro è scandito per temi, nel senso il mare offre una serie di situazioni e lei le ha scavate un po' tutte, cominciando dalla bonaccia per poi arrivare a naufragio o burrasca. E qual è il momento nel quale il mare è più marino, per dirla così?
2: Ma curiosamente forse una delle cose più caratteristiche della narrazione di navigazione è la dimensione della bonaccia, perché mentre la tempesta è tutto sommato quasi una dimensione logica, quando la navigazione prosegue normalmente nessuno praticamente ne parla, quando arriva la tempesta tutti i libri di mare sono pieni di tempeste, mentre invece la bonaccia è qualcosa di unico per certi versi e anche molto più preoccupante della tempesta stessa, perché mentre con la tempesta c'è la sfida, la capacità di sopravvivere, la qualità del marinaio che riesce ad andare oltre, di fronte alla bonaccia il marinaio, soprattutto a vela si intende, è come impotente, vittima di qualcosa che non lo porta più dove deve andare. Questa dimensione di solitudine e anche di disagio che produce la bonaccia è qualcosa che ha a che fare di nuovo con il soprannaturale, questo mare che alle volte ti trascina con venti velocissimi ovunque e altri invece ti inchioda come una specie di modellino messo sul mare che non può più spostarsi di una virgola. Lì il disagio è grande, soprattutto se fa molto caldo, ma anche se fa molto freddo.
1: Ecco, io però vorrei richiamare la sua attenzione adesso su un altro dei momenti clou della navigazione, cioè il naufragio. Lei scrive: in definitiva oggi non si naufraga per fattori esterni o per necessità, ma per errore, storditezza, disperazione o per efferata cupidigia dell'uomo. Cioè i motivi del naufragio sono cambiati.
2: Sono cambiati perché la nostra tecnologia ormai ci permette di individuare con precisione millimetrica dove si trovano le navi e le carte nautiche che abbiamo sono talmente perfette che veramente è difficile sbagliarsi, quindi ci vuole veramente la scelleratezza di un comandante che manda un immenso bastimento a naufragare sugli scogli per produrre oltretutto disastri anche sul piano umano. Contemporaneamente noi sappiamo che ogni giorno dalle coste dell'Africa partono delle barchette che cercano di attraversare un mare in fondo tranquillo come il Mediterraneo e naufragano miseramente. Ancora una volta, malgrado la tecnologia, lì la scelleratezza dell'uomo che impone per motivi ovviamente di interesse economico e di un civile cinismo, un trasporto assolutamente inadeguato. Questi naufragi dicono che appunto malgrado la novità, la tecnologia, la sicurezza, esiste ancora una profonda insicurezza nella navigazione che può produrre drammi, disastri, ma alle volte anche rinascite.
1: Ecco, un altro momento topico, possiamo dire, della storia della marineria è quello dell'ammutinamento, e anche lei se ne occupa dell'ammutinamento, ma questo è proprio un evento legato alla navigazione a vela, perché la navigazione a vela dà questa idea di libertà e questa idea di poter sfuggire poi alle conseguenze dell'ammutinamento.
2: In parte è vero, in parte no, perché cito tra gli altri per esempio l'ammutinamento del Kane, che è una famosissima storia portata anche al cinema da un grande Humphrey Bogart, che racconta qualcosa che ha a che fare con una nave da guerra, naturalmente a motore, durante l'ultima guerra mondiale. Perché? Perché in realtà l'ammutinamento, più che avere a che fare con la tecnica con cui si naviga, ha a che fare con il problema del potere, che a bordo della nave assume una caratteristica completamente diversa da quello che succede sulla terraferma. Sul mare c'è la necessità che ci sia qualcuno che comandi. Se qualcuno non comanda, non è uno solo, si intende, non si possono prendere le decisioni rapide, veloci e necessarie quando c'è bisogno di prenderle. Non esiste la possibilità di conduzione democratica delle navi, deve comandare uno solo. Questa cosa però alle volte confligge con le qualità degli uomini, ci possono essere dei comandanti comprensivi, capaci e soprattutto con capacità di comprendere le necessità del proprio equipaggio, altri che invece sono autoritari e usano il loro potere in modo così arbitrario da produrre alle volte la rivolta. Alle volte sono semplicemente incapaci, come il famosissimo ammutinamento del Kane dimostra, perché lì c'è un comandante che non sa fare il suo mestiere e quello che lo sostituisce lo fa per salvare la nave dall'incompetenza del capitano, solo che questo a bordo della nave è una terribile violazione della norma e rischia di essere, almeno una volta lo era, una questione capitale di vita e di morte.
1: Siamo con Piero Dorfles che ci sta parlando del suo ultimo libro Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Piero Dorfles, stiamo parlando con lui del suo ultimo libro, cioè lui sta parlando con noi per la verità, Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio, e in questo libro mi pare che altri protagonisti siano anche Conrad e Stevenson, come autori che hanno dato un grosso contributo alla letteratura di navigazione.
2: Sì, Stevenson soprattutto con alcuni dettagli delle avventure dei fanciulli, perché alcune delle sue storie sono storie, diciamo, che hanno come protagonisti ragazzi più che essere letteratura per ragazzi, perché sono anche efferatezze terribili. Mentre invece Conrad, come sappiamo, è stato anche un vero marinaio, ha navigato per tutto il mondo, e da qui viene questa sua esperienza straordinaria per cui applica la sua narrazione a tutte le condizioni di vita. Se c'è qualcosa che convince in Conrad è proprio questa capacità di raccontare dal di dentro, dall'interno, quello che è il mondo della navigazione e che lui ha amato in modo straordinario. Naturalmente si parliamo soprattutto della navigazione a vela, dove lui fa un paragone, forse in questo momento poco opportuno, date le sensibilità del nostro secolo, ma allora è così, tra il mare, la nave e la bellezza della donna, dice, è altrettanto misteriosa e inafferrabile. In qualche modo il mare, con il suo mistero, affascina e trascina, può produrre passioni straordinarie, grandi amori, ma anche tragedie. In questo Conrad è veramente un maestro nella narrazione di questa dimensione del mistero e della segretezza del mare.
1: Lei adesso ha parlato di questa autobiografia di Conrad, ma in questo libro c'è anche un'autobiografia sua, personale, almeno sembra, e sembra dalla facilità con la quale utilizza un linguaggio proprio tecnico nel raccontare le avventure di questi personaggi, che a volte sono raccontate con un linguaggio meno tecnico del suo.
2: Spero di non aver messo in imbarazzo i lettori usando strumenti tecnici, ma chi ha navigato e conosce un po' il mare sa che la precisione dei termini tecnici è fondamentale per capirsi e per sapere cosa si sta facendo, e quindi un bravo marinaio non userebbe mai dei termini inappropriati per definire quello che bisogna fare, da salpare le ancore a cacciare una scotta.
1: Ecco, e poi ultima cosa che vorrei chiederle è: ma chi è il Kraken?
2: Questa è una cosa misteriosa e contemporaneamente abbastanza logica. Ci sono nelle profondità marine degli animali molto grandi che noi non vediamo mai, perché vivono in profondità assolute, a migliaia di metri sottoterra, e sono fondamentalmente dei mostri marini che nel passato sono stati considerati mitici. Noi sappiamo che si tratta fondamentalmente di dei grandi calamari, delle piovere, degli enormi molluschi che possono essere grandi 100 metri e quindi hanno una capacità anche di sopravvivere in profondità straordinarie. Sono pericolosissimi se ci si avvicina troppo, ma più delle volte al Kraken, al calamaro gigante, di noi non gli interessa assolutamente niente, siamo dei moscerini per lui, e quindi il fatto che ci si trovi a contatto con il calamarone è una cosa che può succedere quasi solo nelle storie che vengono raccontate nei libri di mare. Però esiste, e come esistono in fondo questi grandi pesci sotterranei, come le balene, come i grandi pescecani, che sono stati dalla Bibbia in poi un elemento fondamentale per raccontare il destino dell'uomo.
1: E fanno parte della tradizione poi della letteratura di mare. Cioè l'incontra il capitano Nemo, come l'incontra Giona, e sono delle figure, poi in fondo anche Pinocchio incontra un'avventura dello stesso tipo, e sono avventure di mare proprio sull'orlo della possibilità del reale.
2: Sì, sono per certi versi assolutamente mitiche. È chiaro che nessun uomo è mai sopravvissuto nella pancia di un grande pesce, che si tratti di pesce cane, balena o calamaro gigante, però c'è una simbologia molto forte in questa cosa. Il grande pesce è un elemento quasi sacro del mare, qualcosa che rappresenta l'indicibile, e quando si viene mangiati dal grande pesce si passa attraverso uno di quei riti di passaggio che ci fanno cambiare la vita, ci rendono più adulti, più consapevoli. Così accade in Giona e così nel racconto, che è praticamente il calco di quello di Giona, di Pinocchio. Ma succede anche nelle grandi tradizioni, quasi tutti i grandi miti c'è il passaggio dentro un pesce, e questo significa che non soltanto la navigazione, ma soprattutto quello che c'è sotto il mare, quello che sono i grandi pesci, il mistero di quello che avviene sotto chi naviga ha un significato profondo, da un lato appunto conoscere l'indicibile, dall'altro confrontarsi con il sacro.
1: Io ringrazio Piero Dorfles per averci anticipato qualche cosa sul suo ultimo libro, il suo ultimo libro che si chiama Le parole del mare, letteratura e navigazione, edito da Sellerio. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

I can't believe it.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono José Tolentino Mendonça, Semi invece di crepuscoli, di vita e pensiero. Poi Diane Lecoux, Perché portiate frutto, della Queriniana. E infine di Fabrizio Ardito e Natalino Russo, L'Italia in cammino, 52 grandi itinerari per riscoprire il nostro paese con lentezza, del Touring Club Italiano. Ma cominciamo con questo volumetto agile, sono 72 pagine per un formato molto piccolo, che è il primo uscito di una nuova collana che si chiama Soul, cioè Anima, edito da Vita e Pensiero, che riprende degli interventi durante il convegno che si chiama Giusto Soul, che viene fatto a Milano, è già stato fatto 2 anni, e durante questo convegno vengono fatte delle relazioni, e Soul si preoccupa di pubblicare quelle che vengono giudicate più importanti o che comunque hanno delle caratteristiche particolari. Questo è il primo numero di questa collana, e José Tolentino Mendonça è un cardinale che è il prefetto alla cultura e al dicastero per la cultura e anche per l'educazione, che sono stati unificati qualche anno fa. Il libro raccoglie 2 interventi del cardinale e sono interventi di una densità impressionante, cioè in queste poche pagine ci sono delle riflessioni particolari, per una ragione che a me sfugge, ma forse perché si trattava di un intervento giudicato più immediato. C'è stato un'inversione, nel senso, nel libro si trovano prima l'intervento di quest'anno e dopo l'intervento dell'anno scorso. Comunque la frase chiave dell'intervento di quest'anno, che in qualche modo era però anticipata anche in quello dell'anno scorso, è: nella prospettiva cristiana siamo chiamati a interpretare la vita come un continuo nascere, come un parto, piuttosto che come un crepuscolo. E invece nella seconda parte, secondo me, è un po' più complicato il restringere, condensare in una sola frase il pensiero centrale, che parte da l'angelo e la lode, da una parola, un verso di un'elegia di Rainer Maria Rilke, che dice: loda all'angelo il mondo, che significa che bisogna riconoscere la bellezza del mondo sostanzialmente, con delle interpretazioni che sono state fatte su questo elemento della dignità e indegnità dell'uomo di fronte all'angelo, perché Borges rovescia questa indicazione di chi deve, che bisogna lodare il mondo all'angelo, e Borges dice: l'uomo non deve essere indegno dell'angelo, cioè deve poter lodare il mondo all'angelo. Quindi forse è un tema un po' più complicato, e a un certo punto si dice: ecco perché è così importante riconoscere che solo l'attenzione dona allo sguardo un significato etico. Possiamo essere giusti solo con coloro che osserviamo a lungo, in un esercizio che pone l'ospitalità come condizione della conoscenza o persino come condizione del riscatto. E poi continua, poi vado un po' saltellando su questa questione, il cardinal Mendonça, dicendo: nella maggior parte dei casi la questione non è inventare, ma riconoscere. E poi qui siamo sempre dentro la seconda lezione, il secondo intervento a Soul. C'è una frase che praticamente apre a quello che poi è il primo intervento, perché dice: la nostra stirpe è stirpe di neonati. Cosa significa essere stirpe di neonati? Significa, come viene spiegato chiaramente nella parte introduttiva, cioè nel primo intervento, che bisogna ricominciare il viaggio. Cioè, bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio, sempre. Queste sono parole di Saramago che il cardinale riprende per dire che in fondo la nostra vita non è che una nascita, non si può sfuggire alla nostra condizione, alla nostra nascita attuale, a dove siamo nati, dice il poeta portoghese Antonio Ramos Rosa, ha scritto: non posso rimandare al prossimo secolo la mia vita, però che la vita non è la fine ma è la nascita. Siamo semi invece che crepuscoli, è il titolo sia del libro che dell'intervento. C'è un altro passaggio che spiega, allarga queste idee, dice: il seminatore passa per seminare, Dio passa sempre per la nostra vita, ogni giorno riceviamo semi e opportunità, non unicamente crepuscoli. C'è una parabola che ci viene raccontata e questa parabola è la nostra stessa vita, è ciò che noi stiamo facendo nella nostra vita. E poi continua, perché è ricchissimo di citazioni questo intervento, per cui continua per esempio collegandosi a Kierkegaard. Dice: la vita è un compito, un processo di costruzione, non è un dato di fatto, non è qualcosa che già abbiamo. Poi continua dicendo: non si nasce una sola volta per poi precipitare verso la fine. Portiamo invece man mano a compimento la nostra nascita. Per tutto il tempo quello che vediamo è la vita che nasce. E questo poi è il senso di questo libro, che appunto sembra un volumetto, ma propone questa sorta di completo ribaltamento del punto di vista sulla vita. Cioè, il cardinal Mendoza dice: la vita appunto è un seme, è piena di semi, è una continua nascita, un continuo accrescere della nostra identità, del nostro essere, per essere sempre più pronti a un futuro. Non è uno spegnersi che finisce miseramente nella morte. Il libro è Semi invece di crepuscoli, edito da Vita e Pensiero. L'autore è José Tolentino Mendoza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, Anne Lecoux, Perché portiate frutto, della Queriniana. Questo libro sostanzialmente è una serie di ricerche sui testi biblici, sulle sacre scritture, giocata sulla metafora della flora, sostanzialmente, cioè una serie di passaggi che partono sempre da dei momenti di coltivazione, di momenti di alberi, di frutti floreali del mondo vegetale contenuti nelle scritture, per cui ci sono gli alberi di fico, la terra e il grano, la vigna, l'uva e il vignaiolo, l'albero che si riconosce dai suoi frutti, l'albero della vita, i frutti dello spirito. Cioè c'è questo navigare in un contesto che è il contesto tutto della natura, della flora, delle piante, letto un po' come metafora e un po' come occasione per delle riflessioni. Tant'è che probabilmente la cosa migliore di questo libro consiste proprio nelle notazioni, nelle parti più poetiche, potremmo dire, o comunque più sintetiche, nelle notazioni, nelle letture, nelle puntualizzazioni, e ce ne sono tantissime. Per esempio, gli specialisti del testo ebraico ci dicono che il verbo creare nel primo versetto della Genesi è coniugato in un tempo presente che perdura. Dio crea, ma continua a creare, e questo non è una cosa che ci inventiamo, ma che è proprio scritta nella Genesi. E poi ci sono delle riflessioni, per esempio quella sul contare, sull'essere in molti, e lei dice: guardate che c'è una diffidenza nelle scritture nei confronti del contare, cioè, questa diffidenza dovrebbe metterci in guardia, dice, siamo sempre tentati di contare. Proprio di recente una ricerca ha evidenziato che il numero dei cattolici sta aumentando nel mondo, anche in Europa. E allora? C'è forse in atto una gara per vedere chi è il più potente o il più influente? Ma dove abbiamo letto nella Bibbia che questo era un segno incoraggiante? Al contrario, ovunque nella prima alleanza la parola di Dio mira a incoraggiare il debole, il povero, il piccolo resto, mentre i potenti vengono distrutti. Qui veramente mette in guardia dal montarsi troppo la testa. E poi c'è un passaggio, secondo me, estremamente interessante riguardo alla profezia. Dice: la parola profetica è prima di tutto una constatazione, dice ciò che è e ciò che accadrà in assenza di un cambiamento radicale. Il profeta annuncia il peggio perché esso non accada. Cioè la profezia è un passaggio dinamico all'interno di un mondo, di una storia, di un processo che può svilupparsi ma può anche arrestarsi. Poi alla fine Giona e Ninive è il grande esempio di Dio che cambia idea. Più che cambiare idea, riconosce che c'è stato un cambiamento e lo accetta. Quindi la profezia è sempre la lettura dell'oggi, non del domani. Avverte quello che potrebbe succedere, quello che va evitato. Il libro è Anne Lecoux, Perché portiate frutto, edito dalla Quiriniana. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, L'Italia in cammino, per riscoprire il nostro paese con lentezza, 52 grandi itinerari, edito dal Touring Club Italiano e scritto da Fabrizio Ardito e Natalino Russo. Fabrizio Ardito più i testi, Natalino Russo più le fotografie, che comunque sono una parte notevole, molto notevole in questo libro. Il libro è infatti un poderoso libro illustrato, adesso non so, sì, sono più di 300 pagine, tant'è, 52 itinerari sono molti. C'è tutta Italia e si tratta di una sorta di antologia stimolante che offre delle possibilità di cammino dappertutto praticamente, e fa vedere anche alcune delle meraviglie che lungo questo cammino si possono incontrare, avvertendo anche in maniera il più puntuale possibile, perché si tratta sempre di realtà cangianti, dove, come e quando è possibile trovare la strumentazione utile o adeguata o comunque una possibilità di sostegno nell'andare, nel camminare. A volte c'è scritto che c'è la segnaletica, a volte si avverte che non c'è la segnaletica, e a volte si dice che non solo non c'è la segnaletica, ma è anche difficile recuperare il tracciato per il GPS. Devo dire, io non amo i percorsi nei quali bisogna basare tutto sul GPS, perché sono di solito dei tracciati che privano un po' di conoscenza del luogo, perché un tracciato per il quale esista una buona guida che ti accompagna e dei segnali sul terreno che ti mantengono proprio collegato al terreno, io li preferisco. Però comunque si tratta anche di questioni di gusti, c'è chi ama abbandonarsi all'essere portato quasi per mano, ed è un altro modo di viaggiare. Poi ogni modo di viaggiare è sicuramente giusto, perché ogni modo di viaggiare risuona con chi viaggia, e chi va a piedi, se ha maturato questa abitudine, ha anche maturato dentro di sé una forma di rapporto col territorio che attraversa, che gli è propria e che, essendo la sua, quella giusta, che va completamente rispettata. E 52 tracciati vuole dire tutta l'Italia praticamente, dal nord, sud, centro, con modalità estremamente diverse di individuazione dei percorsi. Cioè ci sono, all'inizio per esempio vengono un po' chiamati fuori la via Francigena e la via di Francesco, sono considerati i grandi itinerari, e poi c'è proprio questa declinazione di cammini fra nord, centro e Sardegna, sud e Sicilia, che disegna

0: Hanno tutta l'Italia e ci consentono anche modalità di approccio e di avvicinamento diversi. C'è chi ha la possibilità, la fortuna di poter camminare un mese, chi una settimana, chi due giorni. Ecco, questo è un libro che aiuta anche a trovare modo e dimensione di camminare anche per pochi giorni o anche per due mesi, se uno vuole fare tutta l'Italia, tutta la Via Francigena, sono due mesi, anzi anche un po' di più. Il libro è L'Italia in cammino, per riscoprire il nostro paese con lentezza, 52 grandi itinerari. Gli autori sono Fabrizio Ardito e Natalino Russo e l'editore è il Touring Club Italiano. Prima avevamo parlato di Annele Q, perché portiate frutto della Quiriniana, e prima ancora dell'editrice Vita e Pensiero, José Tolentino Mendonça, Semi invece di crepuscoli. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000 e vi saluto io, Sergio Valsania, e insieme a me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.

Io tra un cielo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram tram. Il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus, è

Noi restiamo soli di fronte all'odio. Invece

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 26 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, l'appello di Leone per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica, il Papa, l'industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio allarga la vita. Sono le 14, ben trovati da Silvia Giovan Rosa. Riflettori su Cisgiordania e Gaza, all'Angelus di Papa Leone recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano. All'indomani della beatificazione di Elia Oyayek, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo, Antonella Palermo.
2: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello di oggi del Papa.
3: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Lo sguardo si allarga a tutto il Medio Oriente, dove l'escalation di violenza e distruzione a causa delle operazioni militari sta incidendo gravemente sulla vita dei civili. La carenza di acqua potabile ed elettricità è un dato che non passa in secondo piano nel richiamo del Pontefice.
3: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia.
2: Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, ancora le parole del Papa, per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra.
1: L'industria dei consumi avvelena il cuore, Dio allarga la vita. All'Angelus Leone XIV mette in guardia dal consumismo che modifica il palato e non sazia, esortando a lasciarsi sorprendere dall'incontro con il divino. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La Chiesa è comunione di persone diverse, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo.
4: Sono questi alcuni degli spunti offerti dal Papa all'Angelus, recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
3: È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
4: Il dono da chiedere al Signore, spiega il pontefice, è saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di rinunciare ai propri averi.
3: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi.
1: E ancora, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone ha ricordato anche la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che ricorre oggi. Ringraziamo insieme il Signore per il dono degli anziani e impegniamoci a garantire la giusta attenzione e assistenza. Ha detto il pontefice. Veniamo alle notizie internazionali. In Cisgiordania sale la tensione. Nella notte di oggi i coloni israeliani hanno attaccato diverse località e villaggi palestinesi, appiccando incendi in due moschee. Le violenze fanno seguito a quanto accaduto venerdì durante una sparatoria nei pressi di Nablus, dove sono morti un cittadino israeliano e quattro palestinesi. In Iran la Casa Bianca ha disposto la sospensione dei raid sull'Iran in attesa del vertice Trump-Netanyahu il prossimo martedì. Fa seguito alla decisione di Washington, anche Teheran, che annuncia lo stop agli attacchi sui paesi del Golfo e sulle basi militari statunitensi della regione. Veniamo in Italia. Guerriglia urbana ieri in Val di Susa durante una marcia di protesta in Ottava, più di un centinaio feriti fra le forze dell'ordine. Il cardinale Roberto Lepole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino, ha dichiarato che tali azioni non meritano nessuno sforzo di comprensione. Sono pura violenza terroristica che desidero condannare con fermezza come cristiano e come cittadino. È tutto per questa edizione. Il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in studio, da Silvia Giovan Rosa. Grazie.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 14:08.
2: È domenica 26 luglio.
3: Mi lascio

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix, sit vobis auditio!
1: Anime Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis anc. Auditionem Latine Redditam Prebere. Bentrovati cari ascoltatori, questa è la puntata numero 234 di Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, la trasmissione dedicata agli amanti del latino, ai Latin lovers, come diciamo noi, a coloro che amano la cultura classica e vogliono frequentarla, vogliono approfondire la loro cultura umanistica. Con una certa ostinazione filologica continuiamo a sostenere che il latino non sia soltanto una lingua del passato, ma una lingua con un presente piuttosto vivace. In studio con me, come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben trovata, Maria.
3: Salve Fabi, salvete omnes.
2: Co-conduttrice e coautrice di questa trasmissione, mentre come sempre c'è anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine ad aprire il programma. Oggi con noi dalla Pontificia Università Salesiana è arrivato il professor Roberto Fusco. Professore, ben ritrovato.
4: Grazie Fabio, salute a tutti.
2: Ricordo, proprio decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Alcioris Latinitatis, appunto della Salesiana, della Facoltà Lettere Cristiane Classiche, una figura che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che il latino non è un reperto archeologico, ma un laboratorio ancora in piena attività.
4: Sì, ci fa il possibile.
2: Si fa il possibile
4: tempi.
2: Perché sia la Salesiana sia qui in Vaticano voi siete abituati anche a tradurre in latino, lo abbiamo detto tante volte, termini moderni, concetti moderni e soprattutto a mettere in dialogo la cultura classica, la cultura cristiana con l'attualità. Lo vedremo subito, anche partendo dalla prima rubrica del nostro programma. Noi prendiamo i post di Papa Leone XIV, che tra l'altro il vostro ufficio, professor Fusco, traduce dall'italiano in latino, e facciamo il gioco inverso, cioè partiamo dal post in latino del Papa e cerchiamo di arrivare al significato italiano. Maria ha scelto un post di Papa Leone sull'account x@pontifex_ln del 2 aprile 2026.
3: Iesus non modo imaginem quam fingimus dei ab idololatris ac blasphemis purgat. Quae eam inquinaverunt, sed imaginem etiam hominis qui imperans ses estimat potentem et parem eundemque mactans vincere vult, et timendus se judicat magnum.
2: E questa è una citazione bellissima dell'omelia pronunciata da Papa Leone in San Giovanni in Laterano nella messa in cena Domini il giovedì santo, il 2 aprile scorso, in cui, con una riflessione che aveva un fortissimo significato, urgente significato attuale, ricordava che Gesù purifica anche l'immagine dell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale, e quindi che si ritiene grande quando viene temuto. E vengono in mente purtroppo diversi protagonisti delle cronache internazionali di queste settimane. Come diventa questa frase in latino?
4: È un concetto talmente profondo e che ci tocca, ecco, nell'attualità di questo periodo così triste, per cui veramente un po' forse la grammatica passa in secondo piano, però il testo si traduce soprattutto nella prima parte, ecco, molto facilmente. Ecco, qualche difficoltà è stata nel tradurre quell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuol vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto. Ecco, tutta la seconda metà del testo è stata resa creando dei piccoli segmenti, tutti, come dire, un po' speculari dal punto di vista sintattico, vale a dire mettendo sempre all'inizio l'aggettivo riferito al soggetto, l'uomo, il verbo e poi l'aggettivo concordato con il pronome se alla fine del testo. Quindi imperans estimat se potentem, quindi si ritiene potente quando è imperans, quando è dominante, pare meundemque mactans, cioè quando uccide chi gli è pari, chi gli è uguale, vincere vult, pretende di vincere, e timendus se iudicat magno. Ecco, vedete, c'è questo parallelismo sintattico su cui si è voluto un po' giocare per riprendere un po' il testo italiano, che appunto ha questa un po' stessa struttura retorica, un po' in anafora, vale a dire con la ripetizione iniziale e sintattica degli stessi elementi.
2: E andiamo allora direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi. Abbiamo scelto una parola di lingua inglese che ormai è entrata nel gergo italiano, soprattutto in un gergo specifico.
4: Ma io sono boomer.
2: Quando si parla di finanza, commercio, linguaggi settoriali, non si traduce la parola inglese dealer, che sarebbe, non tutti magari lo sanno, l'operatore che compra e vende titoli, no? O per conto proprio oppure come intermediario finanziario. Però il latino diventa
3: mercator rerum stupefactivarum.
4: E infatti quando vai dal curatore delle tue finanze è appunto un famoso spacciatore di droga, no?
2: Esatto, perché sembra che si parli di cose stupefacenti, invece rerum stupefactivarum
4: si riferisce specificamente, ecco, appunto a quello che io pensavo si chiamasse il pusher. Quando infatti ho chiesto lumi su questo vocabolo a mio figlio, mi ha detto: papà, sei un boomer. No, il dealer, a seconda del contesto in cui viene adoperato, è un po' il venditore in generale, quindi forse sarebbe stato sufficiente fermarsi al mercator.
2: E allora invece passiamo a un livello più alto, al gergo ecclesiale, con un'espressione molto interessante che ha trovato Maria, che fa parte dell'ambito ecumenico e a volte può creare anche dei problemi, perché insomma non è una possibilità sempre data. Parliamo di
3: communicatio in sacris,
2: che sarebbe un'espressione tecnico-giuridica che indica la partecipazione ai sacramenti, ai riti, ai sacramenti, tra fedeli appartenenti a diverse comunità ecclesiali. Qui si apre tutta una storia anche del diritto canonico, perché insomma questa possibilità non è sempre data. Ecco.
4: Esatto. Intanto vorrei sottolineare che sì, è un'espressione tipicamente canonistica, diciamo così, e che in poche istituzioni ecclesiastiche si studia proprio la latinitas canonica, però dove ci sono queste facoltà in generale la presenza del latino è molto curata. Il concetto è quello che avete spiegato, molto importante è sottolineare che quello che è l'idea generale di sacramenti viene espressa con un termine che crea una metonimia, vale a dire restringe in un unico vocabolo una complessità di altri concetti, certo, che è la parola sacris in questo caso. Quindi si dice l'aggettivo sacro per intendere le azioni, gli atti, i sacramenti, una maggiore complessità di concetti. Il vocabolo interessante è questa communicatio, vale a dire, abbiamo tradotto anche segretaria pro comunicazione, per dire l'istituzione sotto cui ricade anche la Radio Vaticana. Però questo di concepire comunicatio come comunicazione nella lingua moderna è una deriva un pochettino che non esprime adeguatamente la complessità del vocabolo in latino. Comunicare, infatti, significa in latino condividere, per cui condividere nel mondo antico un qualche cosa che si fa eminentemente attraverso l'idea di comunicazione verbale, naturalmente, però esprime una idea più ampia, che è anche per esempio il condividere nel senso di rendere partecipe qualcuno di qualcosa, quindi il partecipare, no? Essere parte di qualcosa. Quindi comunicatio, attenzione quando lo si usa in latino, soprattutto in questo gergo ecclesiale, perché è un vocabolo molto ricco, non ha necessariamente a che fare con l'idea odierna, certo, esclusivamente di comunicazione. L'idea è quella che avete già sottolineato, semplicemente, guardate, solo per rendersi conto di come l'aspetto sia stato con il tempo, anche solo nel corso del Novecento, oggetto di molte trattative e grandissimi passi avanti in termini ecumenici, nel codice di diritto canonico del 1917, quello di Benedetto XV, veniva trattato al canone 1258 in soli due commi, nel canone 844 del codice di diritto canonico attualmente vigente, che è quello dell'83, viene trattato addirittura in cinque commi, ecco, e anche con una serie di dettagli veramente molto più complessi, che naturalmente non è questa la sede per trattare.
0: Anche perché poi, grazie al concilio, i rapporti ecumenici sono stati ovviamente incentivati. Chiudiamo con espressioni, proverbi e modi di dire, e in questo caso Petronio, Maria ha scelto questo proverbio che insomma rimanda anche a un proverbio italiano molto noto.
3: Asciam sibi in crusse impingere.
0: E noi diciamo, ti sei dato la zappa sui piedi.
4: Qui sarebbe di per sé sulla gamba, nella gamba.
0: Sì,
4: forse l'espressione latina era un po' più cruenta.
0: Darti un colpo di accetta sulla gamba.
4: Sulla gamba, insomma, esattamente. La zappa sui piedi, ecco.
0: Che se uno poi non è abile a maneggiare questi strumenti può succedere. No?
4: Ahimè, purtroppo sì. Purtroppo
0: al di là della metafora.
4: Ogni tanto si sente.
3: Che poi l'ho trovato addirittura questa espressione sul Lexicon Latinum Modernum di Egger del 2012, anche come verbis suis concidere, cioè
4: inciampare,
3: rovinarsi da solo, sì.
4: Inciampare nelle proprie stesse parole, esattamente, che è il senso, come al solito, ecco, bisogna dire, il lessico di Egger ampliato nel 2012, perché è un po' più vecchio, diciamo, di quella data, forse non è un vocabolario in senso stretto, ecco, cerca in qualche maniera di spiegare il concetto. Ecco, quindi in questo caso, quando si utilizza l'espressione asciam sibi incluso impingere, ecco, forse oggigiorno corrisponde a questa circostanza, quando uno straparla, come si suol dire, e quindi finisce per inciampare sulle stesse parole, si dà una zappa sui piedi.
0: Buon motivo per tacere e chiudere qui questa prima parte di Anima Latina, ringraziando però infinitamente professor Roberto Fusco.
4: Sono io che ringrazio voi veramente, ecco, di questo servizio che fate, di come lo fate simpaticamente.
3: Grazie professore.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi andiamo a Rimini, ma non per una vacanza balneare un po' prematura, ma per parlare di una lodevole iniziativa del liceo classico Giulio Cesare di questa città, perché proprio a Giulio Cesare di Rimini è nato un corso di greco antico per adulti. Ne parliamo oggi con due ospiti, Orietta Guiducci, che è vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina, e poi con Marinella De Luca, che è docente storica di latino e greco di questo liceo. Intanto al telefono con noi c'è Orietta Guiducci, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Le chiedo subito da dove nasce questa idea, aprire un corso di greco antico destinato agli adulti, quindi diciamo anche ai genitori dei vostri studenti. È una risposta a una domanda del territorio o una vostra proposta come liceo?
1: La nostra intende essere una proposta culturale di alto profilo, che risponde indubbiamente ad una domanda profonda di conoscenza, di sapere, anche se spesso silenziosa, che genera meraviglia e stupore nell'utenza e, come abbiamo rilevato, un grande desiderio di metterci in gioco proprio per capire da dove veniamo, senza dimenticare le nostre origini greche, latine, ebraico-cristiane, che fungono da stella polare, capace di orientare le scelte presenti e anche quelle future. È una proposta culturale che vuole anche riconoscere alla scuola il suo ruolo di crescita consapevole e condivisa, mossi dal semplice desiderio di imparare e di condividere il sapere.
0: Il liceo classico, il vostro liceo classico, si rivolge così anche a chi ha lasciato la scuola da anni. Che ruolo può avere, secondo lei, come presidio culturale aperto alla città?
1: Certo, noi ci rivolgiamo ad un'utenza ampia, non solo ai ragazzi ma anche agli adulti, ex studenti e anche no. Intendiamo attraverso questo indirizzo fornire gli strumenti per leggere la realtà proprio attraverso i classici, che ci obbligano a fermarci, a ragionare, a riflettere e anche a interrogarci sul senso da dare sia ai gesti che alle parole, per contrastare intenzionalmente la rapidità e la superficialità che sembrano permeare di sé tutta la realtà che ci circonda. Perché siamo convinti che il greco non sia una lingua inutile, perché non genera profitto, ma è uno strumento di conoscenza profonda ed eterna. Non a caso parliamo di classici greci e latini.
0: Appunto, Guiducci, noi siamo in un'epoca, lo sappiamo, sempre più orientata alle competenze pratiche. E come spiegare, secondo lei, il valore concreto dello studio del greco antico e delle materie classiche per un adulto di oggi?
1: Certo, lo studio del greco è un esercizio di libertà, è una scelta controcorrente che ha però come scopo quello di ricercare il senso ultimo delle cose, per evitare, direi, di fare per fare, ma per capire ciò che facciamo e dove vogliamo arrivare, consapevoli che ogni gesto, ogni parola di ogni singolo individuo ha una ricaduta sulla collettività. Quindi il greco, siamo convinti che ci agganci al reale. I greci sono sicuramente stati e saranno, come lo sono attualmente, profeti di scenari futuri.
0: Grazie a Orietta Guiducci, so che accanto a lei c'è la professoressa Marinella De Luca, a cui rivolgiamo volentieri qualche domanda.
2: Buongiorno.
0: Professoressa De Luca, buongiorno a lei. Le chiedo subito, insegnare il greco a principianti adulti richiede naturalmente un approccio diverso rispetto a insegnarlo agli studenti. Quali metodi utilizza per rendere questa lingua accessibile e coinvolgente nei suoi corsi per adulti, diciamo così?
2: Beh, insegnare il greco antico ad adulti significa prima di tutto accompagnare persone mature dentro una straordinaria esperienza culturale. Gli adulti portano con sé esperienze umane già consolidate, una visione già formata del mondo, per questo il metodo deve essere necessariamente diverso da quello adottato con gli studenti del triennio in cui io solitamente insegno. Cerco dunque dunque di presentare il greco non come una disciplina astratta, lontana nel tempo e nello spazio, da avvicinare con una sorta di reverenza antiquaria, ma come una chiave di accesso alle radici profonde della nostra civiltà. E per mostrare come la lingua greca continua a vivere nel nostro lessico quotidiano, parto spesso dall'etimologia delle parole, di fronte a cui vedo sempre negli occhi del pubblico grande curiosità e meraviglia. Dal punto di vista didattico, in ogni lezione alterno regole grammaticali a testi di importanza culturale che prima leggo in greco per fare assaporare, se non altro, la musicalità della lingua, e poi traduco in italiano, e nelle dispensine che ad ogni incontro presento l'alunno adulto troverà dunque nozioni grammaticali come l'alfabeto, le strutture linguistiche, la morfologia, intervallate però sempre con brani di autori antichi, poeti, oratori, storici, filosofi, che ancora ci testimoniano il fascino delle idee, dei miti, della riflessione. Così ogni elemento

0: continua a vivere dentro la nostra lingua e con un pensiero che ancora ci forma e ci sostanzia. Il corso accompagna i partecipanti attraverso i primi strumenti indispensabili, dunque l'alfabeto, la pronuncia, gli accenti, gli spiriti, i principi fondamentali della grammatica. Ho già spiegato la prima declinazione, a breve farò la seconda declinazione e spero di poter approdare alla terza declinazione senza pretendere però di completarla. Ma accanto all'apprendimento tecnico, ciò che considero decisivo è proprio l'acquisizione di una familiarità intellettuale con la lingua. Chi parte da zero riuscirà a comprendere come il greco funzioni, a riconoscere la sua musicalità, a leggere semplici parole e soprattutto a intuire il rapporto profondo tra lingua e civiltà. In altre parole, non si tratta solo di imparare il greco, ma di iniziare ad abitarne il pensiero.
1: Qual è secondo lei l'aspetto della civiltà greca che più può sorprendere e parlare alle persone di oggi, alle persone che non sono più giovani studenti?
0: Credo che l'aspetto più sorprendente della civiltà greca sia la centralità del logos, della parola pensata, argomentata, discussa. È straordinario che i greci in un'unica parola facessero confluire concetti diversi e complessi come parola, pensiero e ragione. E per questo ho presentato e continuerò a presentare testi che pongono logos al centro della riflessione, dal celebre elogio della parola di Socrate all'incipit del Vangelo di Giovanni enarche eno logos. I greci ci hanno consegnato un'idea rivoluzionaria, cioè che l'essere umano può interrogare razionalmente il mondo, se stesso e la comunità attraverso la parola messa in relazione con l'altro, cioè attraverso il dialogo.
1: C'è una sola parola greca, un'idea che lei consegnerebbe alle persone che partecipano al corso e perché?
0: Ma guardi, è una domanda molto interessante perché proprio qualche lezione fa i partecipanti del corso, che sono sempre molto attivi, mi hanno chiesto di scegliere una sola parola significativa e rappresentativa della cultura greca e io ho scelto Metriotes, che è veramente un nome della terza declinazione che non abbiamo ancora affrontato, però io l'ho scelto ugualmente perché la metriotes è la moderazione, la misura e rappresenta uno dei nuclei più autentici e fecondi della sapienza greca. La metriotes è il principio che ritroviamo nel Medenagan inciso sul frontone del Tempio di Delfi, è il principio della giusta proporzione, della consapevolezza del limite, è una virtù intellettuale e morale che implica il dominio di sé, il senso della realtà, dell'armonia. Adesso si contrappone la hubris, di cui ho parlato, che è uno dei concetti più drammatici della cultura greca. E viviamo in una civiltà che spesso celebra l'eccesso, dunque la hubris, l'ambizione senza limiti, l'esposizione continua di sé. E allora la metriotes appare come un antidoto prezioso. Non è rinuncia, non è debolezza, ma è una forma superiore di sapienza.
1: Grazie professoressa De Luca e rivolgo la stessa domanda alla vicaria Orietta Guiducci che è accanto a lei.
2: E eccomi, se dovessi scegliere una parola significativa, sceglierei il termine eleutheria, la libertà. Libertà di essere se stessi, libertà intellettuale, libertà di azione, libertà di pensiero, che intendiamoci non coincide con il fare ciò che si desidera in modo egocentrico, ma coincide con scelte personali consapevoli e responsabili che abbiano come obiettivo il raggiungimento del bene comune, il famoso bonum comune ciceroniano, perché dobbiamo essere consapevoli che la nostra libertà, la libertà del singolo ha un limite e se ben si realizza termina dove inizia quella di un'altra persona.
1: La ringrazio molto, chiudiamo dunque il nostro collegamento col liceo classico Giulio Cesare di Rimini, grazie a Orietta Guiducci, vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina e grazie a Marinella De Luca, docente storica di latino e greco, per averci rivolto questo invito a riscoprire il greco come lingua viva e soprattutto per aver organizzato questo corso per, diciamo così, per non più giovani, per i non studenti, un corso di greco che sta avendo un ottimo successo. Grazie, valete, auguri.
3: Arrivederci, grazie.
1: Grazie a Sagemus, alle nostre ospiti dal liceo Giulio Cesare di Rimini per averci illustrato questo interessante e originale corso di lingua greca destinato agli adulti, dunque ai genitori dei loro studenti, che si sta concludendo con grande successo. Grazie a Sagemus, non meno all'ospite della prima parte di oggi, il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem habet. La puntata numero 234.

0: di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Luciano, un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco, sed maximo merito, al tecnico del suono Luca Rossi, custode non solo del suono, ma anche del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
3: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
4: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici ascoltatori, e benvenuti a questo nostro appuntamento settimanale qui sulle frequenze della Radio Vaticana e in streaming su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come sempre è un vero piacere accogliervi nel nostro spazio di condivisione che è la nostra puntata di Incontro della Serenità. Anche oggi abbiamo aperto la puntata mettendoci sotto lo sguardo e la protezione del nostro amato Monsignor Luigi Novarese, ascoltando la canzone Per sempre con noi, dedicata proprio alla sua beatificazione. Un brano che ogni volta ci scalda il cuore e ci ricorda l'importanza di camminare insieme, nella speranza e nella vicinanza verso chi soffre. Quella di oggi però sarà una puntata un po' particolare. Vorrei infatti condividere con voi alcune mie riflessioni personali su una figura che tutti conosciamo, che molti di noi conoscono, quella del calciatore Lionel Messi. È passata appena una settimana dalla fine dell'ultimo campionato del mondo di calcio e accanto alla gioia dello sport ho notato purtroppo un forte clima di ostilità e di insulti sui canali social che mi hanno fatto un bel po' riflettere. Per questo oggi vorrei provare a guardare oltre il rumore della rete, cercando insieme un significato più profondo del talento, del dono e del rispetto, anche nel mondo digitale. Quindi mettetevi comodi e a tra poco per iniziare la mia riflessione.

Nel labirinto dei moderni social media mi capita sempre più spesso di imbattermi in un angolo buio e rumoroso che mi fa profondamente riflettere. Ecco il confine in cui lo sport smette di essere uno spazio di comunione, di gioia e di sana passione e si trasforma purtroppo in un veicolo di ostilità cieca e costante. Lo vedo accadere su alcune piattaforme digitali che, pur essendo nate con il nobile intento di celebrare i più grandi talenti della storia del calcio, deviano da questo loro percorso per diventare poi amplificatori di un rancore quotidiano e sistematico. Trovo che sia un fenomeno doloroso a cui assistere, una costante diffusione di fake news e pregiudizi volti unicamente a screditare la figura umana e professionale di tante persone. Ma oggi ci soffermiamo sulla persona di Lionel Messi, che io chiamo Leo Messi, il mio gatto si chiamava Leo in suo onore. Ho la netta sensazione che dal momento in cui l'evidenza del campo è diventata talmente limpida da rendere impossibile quasi contestare il suo valore sportivo, l'attacco alla sua persona si sia drasticamente spostato appunto sulla sua persona, no? Non potendo argomentare contro il suo talento, si tenta di colpire l'uomo nella sua dignità e nella sua immagine pubblica. E mi accorgo di dinamiche fuorvianti, fatte di filmati manipolati, montati ad arte per mostrare soltanto presunti favori o episodi controversi a vantaggio della sua nazionale, inducendo chi ascolta o guarda con meno attenzione a credere all'esistenza di favoritismi o complotti che poi sono inesistenti. Vengono persino diffuse dichiarazioni del tutto inventate di colleghi o allenatori, alimentando teorie cospirative che attribuiscono all'atleta legami oscuri con poteri forti o presunte fazioni segrete. Insomma, io potrei star qui a raccontare, io ho giocato a calcio tanto tempo, ho insegnato calcio ai bambini, un po' ne capisco, io il calcio ce l'ho un po' nel sangue, no? Mi piace tantissimo. Potreste qui a raccontarvi, ma per radio non renderebbe, avreste bisogno di immagini, per raccontarvi l'eccezionalità del talento di Leo Messi, che non, le cose che ha fatto in questo mondiale, i gol che ha segnato, gli stop che ha fatto, gli smarcamenti, i lanci, i cross che ha fatto, non prevedevano un complotto con la FIFA o con chissà chi, era semplicemente il suo talento, no? Ecco, però ci sono tante voci ostili, e a questo coro di voci ostili vedo spesso unirsi un pubblico anche adulto che ripete acriticamente queste narrazioni nei canali social, trasformando la discussione in un giudizio un po' sommario. Ecco, negli ultimi tempi ho notato come questa propaganda abbia creato una sponda persino nelle tensioni geopolitiche internazionali, attribuendo a Messi un'etichetta ideologica legata al conflitto in Medio Oriente che non gli appartiene affatto. Credo si tratti di accuse prive di fondamento che purtroppo fanno breccia anche in chi non segue lo sport, spingendo molte persone a nutrire un'avversione puramente ideologica. Mia figlia è in vacanza dei nonni in Piemonte, mi telefona e mi dice: ma è vero che Messi ha fatto questo, è vero che Messi ha fatto quest'altro? Perché pure lei viene inondata da questa marea, no? Di accuse infamanti sui suoi social, e questa avversione fa sì che in questo modo si ignori deliberatamente il bene silenzioso che Messi ha sempre fatto, l'opera costante della sua fondazione benefica a favore dei bambini più vulnerabili, le sue parole accorate di speranza per la pace in Palestina e, perché no, una vita familiare esemplare, vissuta con straordinaria discrezione e lontana da ogni genere di scandalo in oltre 20 anni di carriera sotto i riflettori. Ma per come la vedo io, siamo di fronte al tentativo di oscurare una figura di riferimento positivo per milioni di giovani, e tutto magari per innalzare agli altari qualche altro campione, per fare dei paragoni inesistenti, no?
Ecco, mentre fuori si solleva questa tempesta di parole vuote, di accuse infondate, mentre questo rumore del mondo virtuale cerca di intaccare la serenità di Messi, mi vengono in mente le parole dell'inciso di una canzone di Francesco De Gregori e riscopro la solitudine feconda di chi abita una dimensione di profonda dedizione al proprio dono. In questo mondiale Messi ha sbagliato ben due calci di rigore e allora mi viene in mente appunto di canticchiare il ritornello della canzone La leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori, quando dice: Mannino non aver paura di tirare un calcio di rigore, di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E Messi di coraggio, altruismo e fantasia ne ha e ne ha sempre avute molto. Ascoltiamola questa canzone, La leva calcistica della classe 1968, anzi della classe 68.

Messi non ha bisogno di scendere nel terreno della provocazione e del conflitto verbale. Mi affascina il fatto che non risponda alle offese, né cerchi la ribalta per giustificarsi. Il suo spazio rimane racchiuso nella purezza del rettangolo verde, protetto dalla dedizione per la propria vocazione sportiva. Ogni suo movimento in campo, ogni traiettoria tracciata per i compagni, diventa per me un disegno armonioso che parla di bellezza, di geometrica precisione e di rispetto per il gioco. La sua è una testimonianza silenziosa, è la capacità propria dei grandi costruttori di lasciare che le polemiche scorrano via, opponendo alla durezza dei giudizi la forza mite delle proprie opere. Questa testimonianza silenziosa diventa, secondo me, una straordinaria lezione educativa per i nostri giovani ascoltatori, perché ci ricorda che il talento non è un merito da esibire con superbia, ma un dono prezioso ricevuto dall'alto da custodire con cura ed umiltà. Nella parabola, chiamiamola così, umana e sportiva di Messi, vedo emergere con chiarezza che a un grande dono corrisponde sempre una grande responsabilità. Sembra un po' l'uomo ragno, no? A un grande potere, da un grande potere derivano grandi responsabilità. E un po' è così. La vocazione non si esaurisce nella gioia dell'estro personale, ma si realizza pienamente quando viene messa al servizio della squadra e del prossimo, trasformando l'eccellenza in un impegno educativo per le nuove generazioni. Questo impegno tuttavia richiede di essere protetto e rispettato, specialmente nel contesto dei nuovi cortili virtuali. La storia vera si scrive attraverso il dono di sé, la gioia donata a intere generazioni di appassionati e la coerenza di una vita vissuta custodendo l'umiltà nonostante il successo del mondo. Le voci di chi oggi alimenta questa macchina del pregiudizio sono destinate a dissolversi nel tempo insieme alle loro false notizie. La figura di Lionel Messi, al contrario, rimarrà impressa nel tempo, custodita nella mia memoria e in quella più bella dello sport, come un esempio di rettitudine, sobrietà e grazia che nessuna parola di divisione potrà mai scalfire. E poi Messi ha rappresentato questi ultimi 20 anni di calcio per me e per la mia famiglia. I miei figli sono cresciuti sentendo sempre questo nome, Leo Messi. Mio figlio è un grande fan di Messi, l'ha seguito con me in tutte le partite del Barcellona, della Nazionale, perché noi ce le siamo guardate tutte queste partite, perché è un calciatore che abbiamo amato, e anche mia figlia di riflesso, che ha bene o male l'età della carriera di Messi, no? E mia figlia è del 2002, lui è cominciato nel 2004, quindi per lei c'è sempre stato. E io Messi l'ho messo anche in una canzone. Certo, questa canzone non parla di Messi, non parla del mio amore del calcio, perché un giorno mio suocero mi disse che se non ho mai avuto un lavoro vero, chiamiamolo così, di quelli dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio, è perché il calcio mi ha bruciato il cervello, diceva lui. Allora ha iniziato questa canzone intitolandola come i calciatori che per me sono stati quelli del mio cuore, che sono Gigi Riva, Paolo Rossi, Gianfranco Zola e Leo Messi. Quindi si chiama Riva, Rossi, Zola e Messi. Ed è una canzone che parla di me, fondamentalmente, parla del fatto di quanto sono stato fortunato a poter vivere delle mie passioni, a poter coltivare le mie passioni, avendo anche accanto una persona, mia moglie, che mi ama per quello che sono, senza pregiudizi e senza giudicarmi. E che non mi sono laureato e comunque sono riuscito a fare cose anche abbastanza importanti. Pensate che negli ultimi 3 anni ho avuto questo dono, no? Io che amo il calcio e amo la musica, di scrivere l'inno della squadra del mio cuore. Io tifo Cagliari e Gigi Riva ne è stato l'artefice, e sono riuscito a scrivere un inno che si chiama Tifo Cagliari e Bocca. Il Cagliari Calcio ha preso in considerazione che da 3 anni è diventato l'inno ufficiale che viene suonato tutte le partite in casa allo stadio del Cagliari durante, insomma, il campionato. Quindi per me questo è stato un, come si dice a Roma, un fare scopa, no? Quando giochi a carte con la vita sono riuscito a unire 2 mie passioni in una cosa che mi porta una grande soddisfazione e una grande gioia in un certo senso. Immaginare che quella canzone che ho scritto chiuso con la chitarra, chiuso nella mia stanzetta, adesso venga cantata da un popolo intero di tifosi allo stadio, beh, è abbastanza emozionante. Ma io adesso voglio invece farvi ascoltare Riva, Rossi, Zola e Messi, e con questa canzone poi chiudiamo anche la nostra puntata. Ascoltiamola.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di grande musica, e la grande musica non è mai solamente un passatempo decorativo o un rifugio.

0: potrei cantartele qui.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:33.
2: È domenica 26 luglio.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle. Corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo? Che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno questo

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: te muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: È domenica 26 luglio.
2: Sono le 15 e 50 minuti.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Fra i popoli dell'antico Medio Oriente nulla era stimato quanto la sapienza. Un uomo poteva essere ricco, poteva anche essere re, potente e quindi poteva essere temuto, ma se non era una persona saggia, sapiente, non era stimato. E per sapienza non si intendeva l'erudizione, ma la saggezza di chi nella vita sa fare le scelte giuste, sa distinguere molto bene fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. Ed è importante perché ne va della vita. Nell'Antico Testamento noi troviamo tanti testi che tessono l'elogio della sapienza. Dice il libro di Giobbe che la sapienza vale più delle gemme, del berillo, dello zaffiro, è più preziosa dell'oro di Ofir. Era celebre la terra di Teman. Viene elogiata nella Bibbia perché è la patria delle persone sapienti. Elifaz, uno dei tre amici che vengono a consolare Giobbe e che poi continuano a dialogare, a discutere con lui sul grande enigma del dolore. Elifaz veniva da Teman. Detentori della sapienza erano naturalmente gli anziani. Loro l'avevano accumulata negli anni con l'esperienza. Il Coelet, che aveva aperto una scuola per giovani a Gerusalemme che insegnava a vivere, dice loro: il mio cuore ha visto molto, cioè io ho accumulato tanta esperienza, quindi fidatevi di ciò che vi insegno, sono una persona sapiente. Il libro del Siracide dice infatti: quanto si addice agli anziani il saper dar consigli, sono loro che formano poi le nuove generazioni. Sempre il libro del Siracide raccomanda non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch'essi hanno imparato dai loro padri e da loro tu imparerai a discernere fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. A questo punto però noi ci chiediamo: basterà la sapienza trasmessa dalla tradizione degli anziani per essere sicuri di non sbagliare nella vita? Anche oggi circola tanta di quella che gli uomini ritengono sapienza, ma siamo così sicuri che ci possiamo fidare di questa sapienza che ci viene proposta? Sono tante le proposte di vita che ci vengono poste davanti. Quale sarà quella giusta? Oggi Gesù ci vuole proporre il valore della sua sapienza, perché anche lui ha una sapienza che ci propone e ci presenta l'inestimabile valore della sua sapienza con due parabole. Sentiamo la prima.
2: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
1: Al tempo di Gesù si favoleggiava molto su tesori nascosti che qualcuno aveva avuto la fortuna di trovare. E questi racconti derivavano da ritrovamenti reali che erano stati fatti da qualche persona fortunata. La ragione è che la terra di Israele è sempre stata una terra dove c'erano guerre, invasioni di tribù, di popoli stranieri, una terra di passaggio. E quando c'erano queste guerre, per molte persone l'unico modo di salvarsi la vita era quello di fuggire. E prima di scappare che cosa facevano? Nascondevano ciò che non potevano portare con sé. E qualcuno ha sotterrato anche nel proprio campo degli autentici tesori, nella speranza poi di recuperarli quando fosse passato il pericolo. gli archeologi hanno trovato a Megiddo, che era una città molto importante, citata più volte nella Bibbia, hanno trovato il palazzo, che adesso è chiamato il Palazzo degli Avori, un vero tesoro nascosto sotto il pavimento degli avori che provenivano dall'Egitto, dalla Siria, dall'Anatolia. I predoni non li hanno trovati perché erano nascosti bene, li hanno scoperti gli archeologi. Chiaramente quel palazzo, che è del 1500-1200 avanti Cristo, era abitato da un principe, il quale è scappato e prima di scappare ha nascosto questo tesoro. Anche Giuseppe Flavio ricorda che prima della guerra che ha portato alla distruzione della città di Gerusalemme, qualcuno ha intuito che le cose si mettevano male nel 66 e cosa ha fatto? È scappato, e prima di scappare, dice Giuseppe Flavio, nascondevano i loro tesori. I veri padroni però non tornavano più, il campo rimaneva incolto per lunghi anni, veniva poi alla fine occupato da altri proprietari che naturalmente non sapevano niente dei tesori che erano stati nascosti. Un giorno il bracciante del nuovo proprietario, oppure un passante, notava un luccichio particolare, significativo. È una persona intelligente e intuiva: lì c'è un tesoro. Vediamo di cogliere il messaggio della parabola che Gesù vuole dare. Chiaramente lui ne ha sentiti molti di questi racconti di tesori nascosti che sono stati recuperati, e applica questi racconti al suo tesoro, il tesoro che lui offre, la proposta di uomo nuovo, di uomo riuscito, di uomo beato, è il suo Vangelo, il tesoro di cui lui adesso parla. E vediamo di cogliere in tutti i dettagli della parabola il messaggio che Gesù ci vuole dare. Anzitutto, il tesoro del Vangelo non attira subito gli sguardi e l'attenzione, è un tesoro nascosto, sono altre le cose appariscenti, quelle che attirano subito gli sguardi, gli interessi di tutti, sono le cose piacevoli, le feste, le ricchezze, i successi, le vacanze, i palazzi, queste attirano subito l'attenzione. Il Vangelo è un tesoro nascosto. Fai attenzione, perché tutte quelle cose che ti attirano l'attenzione, dice Gesù, non ti porteranno ad avere la pienezza della gioia. Ti mancherà sempre qualcosa, perché tu sei fatto bene, sei fatto per avere questo tesoro. Solo allora tu avrai la pienezza della gioia. È nascosto? Dà dei segni chiari della sua presenza nel campo, e il campo è il mondo. Ma devi fare attenzione. Quali potrebbero essere i segni che tutti dovrebbero saper cogliere? Chi non ha, per esempio, udito qualche frase che lo ha sorpreso, qualche frase del Vangelo, qualche detto del Signore che lo ha stupito, che lo ha fatto riflettere, gli ha fatto intuire di essere in presenza di una sapienza nuova, fuori dal comune, diversa dal modo di ragionare di tutti, e capisce: qui c'è un tesoro che potrebbe dare un senso nuovo, completamente diverso alla mia vita. È un tesoro nascosto. Se tu sei intontito dalle cose appariscenti di questo mondo, se sei frastornato da tutto ciò che ti propongono sui media, tu il tesoro del Vangelo non lo noti. Fai attenzione quindi, perché lo potresti perdere. Secondo dettaglio della parabola: la scoperta del tesoro avviene per caso. Uno non era alla ricerca di questo tesoro, gli è proprio capitato per una fortuna sfacciata. È proprio ciò che può accadere con la scoperta del tesoro del Vangelo. Lo puoi incontrare per caso. Abbiamo tanti esempi di persone che hanno incontrato Cristo casualmente, erano interessati ad altro. La loro vita procedeva lontana dal Vangelo. Forse erano interessati solo alla carriera professionale. Poi un giorno un collega di lavoro lo hanno sentito ragionare in modo diverso dagli altri e si sono chiesti: ma che saggezza è mai questa? E sono rimasti coinvolti e hanno voluto capire di più di quella sapienza. Era quella del Vangelo. O forse si sono imbattuti in una pagina del Vangelo mentre stavano cercando altro in internet. E si sono fermati a riflettere. Hanno capito, questo è un tesoro che io non sapevo nemmeno che esistesse. Oppure sono entrati in chiesa perché volevano stare accanto a un amico che era in lutto e hanno ascoltato un'omelia che li ha lasciati sconcertati. Ma qui c'è una proposta di vita che io non immaginavo che esistesse, e hanno cominciato a scavare per avere questo tesoro. Terza caratteristica: la persona che ha cominciato a vedere dei segni della presenza del tesoro è una persona intelligente e saggia. Capisce che quello che sta vedendo in superficie è una piccolissima parte del tesoro e lo vuole tutto. E allora che fa? Io non voglio una pagina del Vangelo, una bella frase di Gesù. Io voglio tutto il Vangelo. Ecco l'acquisto del campo. Quarto dettaglio, molto importante. La gioia. Per la gioia che prova, va, vende tutto e compra quel campo. È il tema centrale della parabola. La gioia. Ciò che muove questa persona è l'aver capito che può fare l'affare della vita. La gioia della scoperta è il centro della parabola. I commentatori di questa parabola e anche della seguente hanno insistito spesso sulle rinunce che sono necessarie. Per scegliere il regno di Dio tu devi fare sacrifici, devi rinunciare. Bene. Dimenticano la cosa più importante per la gioia. Quante persone non si accostano al Vangelo e alla comunità cristiana perché hanno paura di essere privati della gioia? E questo dipende molto dalla nostra predicazione. Bisogna presentare il Vangelo come l'unica proposta di vita che ti rende pienamente felice. Smettiamo di fare del cristianesimo la religione della tristezza, del sacrificio, della mortificazione per meritare poi la felicità solo alla fine. In passato si è insistito troppo sull'aspetto della rinuncia. Si inventavano addirittura rinunce che erano fine a se stesse, non avevano alcun significato. Qui si parla soltanto di guadagno, di fortuna, di felicità. Il vero discepolo, difatti, che ha capito il tesoro, non parla molto di ciò che ha lasciato, parla sempre di ciò che ha trovato. E adesso viene la domanda: quanto costa il campo? Costa caro. Costa tutto ciò che hai. Non ti rimane più nulla, ti rimane solo il tesoro del Vangelo. Se vuoi che il campo, che è il regno di Dio, devi giocarti la vita, dovrai capovolgere la scala di valori della tua vita. Se prima in cima tu ponevi il conto in banca e tutte le scelte erano guidate da quell'obiettivo lì, gli amici tu li sceglievi, se ti aiutavano negli affari. Anche Dio e i santi tu li accettavi se ti servivano a far andare bene i tuoi affari. In fondo poi ci stavano anche le elemosine fatte ai poveri. Adesso, se vuoi che il campo, tu capovolgi la scala di valori, in cima tu metti l'amore, il dono di tutto ciò che hai, perché tu vuoi rendere felice e dare vita al fratello. Questo è il prezzo, tutto ciò che hai, altrimenti ti devi accontentare di tirare a campare finché poi alla fine tu dovrai lasciare tutto, perché alla dogana tutti i beni che tu non hai consegnato per comperarti il campo ti vengono requisiti. La paura qual è? È quello di perdere, di avere dei rimpianti, di non esserti goduto i tuoi beni, perché non hai avuto il coraggio di giocarteli per avere il regno di Dio, per avere quel tesoro. E il problema è che la promessa di Gesù non può essere sottoposta a verifica. Tu non hai le prove concrete che avrai la fortuna ottenendo quel campo. Hai capito che quello è un vero tesoro che nessuno ti potrà mai togliere e che sarà tuo per sempre, però non hai l'evidenza. Invece le cose materiali concrete che ti vengono proposte come tesori, quelle ti danno l'evidenza, ma non sono il tesoro che riempirà di gioia la tua vita. Ultimo dettaglio, la fretta. Chi vuole concludere un affare non deve perdere tempo. Se è indeciso, se tentenna, se aspetta qualche anno, quello è tempo perso di goderti il tesoro. Mettiamo in conto qualche esitazione, perché l'ha avuta certamente anche il contadino, perché non aveva l'evidenza che sotto c'era proprio tutto questo grande tesoro, non ha potuto fare la verifica, ha intuito e ha giocato tutto. Puoi avere qualche tentennamento, ma a un certo punto deciditi, altrimenti perdi tempo di goderti subito l'intero tesoro che è il Vangelo. Sentiamo adesso la seconda parabola.
2: Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
1: Come mai nella sua parabola Gesù mette in scena un cercatore di perle? Che significato ha la perla nella cultura del tempo di Gesù? Per i popoli orientali nulla al mondo era prezioso come le perle, perché erano il simbolo della bellezza. In ebraico perla si dice peninna, ed è un nome questo che viene dato spesso alle ragazze ebree. In greco si dice margarites, e anche margherita è un nome dato alle ragazze, simbolo quindi della bellezza. In questa parabola noi siamo di fronte non a uno che trova per caso il tesoro. Lui è un intenditore di bellezza ed è alla ricerca della bellezza. Non la trova per caso, vuol dire che lui ne ha già scoperta tanta di bellezza, ma non è ancora soddisfatto. Nella parabola indica il ricercatore della sapienza che rende un uomo bello. Quando è che noi diciamo che bella persona? Lo diciamo per i valori che incarna, per la sua generosità, la sua saggezza, la rettitudine, perché è servizievole e attento agli altri. Noi amiamo la persona bella e per diventare belli bisogna seguire una sapienza che rende tali. I lettori del Vangelo di Matteo conoscono tante perle belle, perle di sapienza. Pensiamo la sapienza egiziana, ad Alessandria d'Egitto, che era il centro della sapienza del mondo, del tempo, dell'impero, con la sua biblioteca in cui erano raccolti i libri, dove era concentrata la sapienza umana. Bene, lì c'è la sapienza egiziana. Pensiamo all'istruzione di Ptahotep, che risale al 2500 avanti Cristo, e lì abbiamo un visir del faraone dell'antico regno che si rivolge al proprio figlio, lo vuole far diventare bello, per questo lo educa e gli raccomanda di essere sincero, onesto. Ecco una perla di sapienza che rende belli. Ce ne sono tanti altri testi molto famosi, l'istruzione di Mary Carrà, che è un figlio di Faraone, e lì gli viene detto come si deve comportare, deve il momento in cui deve parlare, quando deve tacere, per essere bello. C'è il dialogo di un disperato con la sua anima, il canto dell'arpista, tanta sapienza. Il ricercatore non è ancora soddisfatto, allora si sarà certamente accostato alla sapienza dei filosofi greci, oppure alla sapienza mesopotamica. Anche lì abbiamo l'istruzione di Shurupak con tanti proverbi che educano a diventare belli. Gli ebrei erano convinti di possedere la perla più bella che esisteva, la Torah. Se tu segui la Torah diventi bello. Perché? Perché la Torah ti dice: non uccidere, non rubare, non essere un adultero, non testimoniare il falso, credi in un unico Dio. Oh, se tu ti lasci guidare da questa sapienza, tu diventi bello. Bene, cosa ci dice Matteo? In questa parabola Gesù ci dice: tutte queste bellezze non ti soddisferanno mai pienamente. Ci sono delle persone che non si preoccupano di diventare belle, loro fanno quello che vogliono e anche se sono brutte si disinteressano. Ma noi abbiamo nella nostra natura il bisogno di ricercare la bellezza. E oggi che cosa accade? Si cercano tante perle di bellezza. Qualcuno va al buddismo, confucianesimo, musulmanesimo, e in queste perle brilla tanta bellezza, è innegabile. Ma se ti fermi a queste non sarai ancora soddisfatto. Ecco la parabola del cercatore di perle. Cosa ci vuole dire Gesù? Tu sarai perfettamente bello solo se incarni la sapienza del Vangelo. E qui abbiamo, come nella prima parabola, l'insistenza sull'urgenza. Devi deciderti subito, perché prima diventi perfettamente bello e prima tu sei realmente soddisfatto, perché tu sei fatto per questa bellezza. Più in là, più belli di quelli, di coloro che incarnano il Vangelo, non è possibile, perché se tu arrivi ad amare e a dare la vita anche per chi ti fa del male, oltre non puoi andare. Questo è il massimo della bellezza. E adesso ascoltiamo l'ultima parabola.
2: Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i belli nei canestri e buttano via i marci. Così sarà il compimento del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Risposero sì.
1: Nella terza parabola Gesù ci pone davanti una scena alla quale lui ha assistito certamente molte volte. Lungo le rive del lago di Tiberiade ha visto i pescatori che tirano a riva le reti, e in queste reti trovano di tutto. Ci sono dei pesci, ma ci sono anche dei bastoni, delle foglie, degli stracci. Li ha forse anche sentiti imprecare, perché ripulire poi le reti non è semplice. Cosa ci sta dicendo Gesù? Lui, quando ha chiamato i suoi apostoli, li ha inviati a pescare uomini. Questa era la loro missione, cioè tirar fuori gli uomini dalle acque inquinate, che sono quelle della vita pagana, quelle dettate dalle pulsioni del maligno, e portarli nella sua acqua pura, che è l'acqua dello spirito, l'acqua della vita. Ecco però la sorpresa. In questa rete c'è dentro di tutto. Il testo originale greco dice che ci sono dentro cose belle, takalà, e cose marce, tasaprà. C'è del bello e del marcio in questa rete. E noi capiamo subito, è una rete tirata su dai suoi discepoli, dagli apostoli, quindi alla comunità cristiana, nella quale è presente del bello e del marcio, di ciò che appartiene alla vita e ciò che appartiene alla morte. E allora subito noi siamo portati a dare l'interpretazione. Sì, questo è vero, perché anche nella comunità cristiana, quindi in questa rete, ci sono delle persone belle, ma c'è anche un gruppo di persone cattive. Le persone belle, naturalmente, siamo noi, quelle cattive sono quelle persone che possiamo anche indicare. Non è questo il senso della parabola. È che in ogni persona, anche se è stata tirata fuori dalle acque del paganesimo, in ogni persona è presente una parte morta, la parte marcia della nostra vita, quella costruita quando assecondiamo gli impulsi delle zizzanie che sono presenti in ognuno di noi. E poi c'è una parte bella, ripeto, in ognuno di noi sono presenti queste due parti. Quella bella è la vita costruita quando noi ascoltiamo e seguiamo gli impulsi dello Spirito, la voce del Figlio di Dio che è in noi. Cosa ci vuole dire questa parabola? L'Evangelista Matteo scrive il suo Vangelo negli anni Ottanta. Sono passati 50 anni dalla Pasqua e lui è un pastore d'anime, ha a cuore la vita delle sue comunità. E cosa sta vedendo? Si sta rendendo conto che il fervore iniziale che aveva animato queste comunità ha cominciato ad affievolirsi. Molti si sentono a posto perché appartengono alla comunità cristiana, hanno dato la loro adesione a Cristo, sono stati battezzati. Ma queste persone cominciano a prendere alla leggera gli impegni battesimali e si adeguano all'andazzo dei pagani, alla loro vita, ai loro principi, ai loro valori. Insomma, in loro più del buon grano emergono le zizzanie. E Matteo sente il dovere di dare una scossa a queste comunità. Naturalmente lui dà la scossa alle sue comunità, ma la situazione è esattamente quella delle nostre comunità di oggi. Come dà questa scossa? Lui ricorre al linguaggio che ha a disposizione, che sono le immagini apocalittiche. Noi li dovremmo decodificare perché non appartengono alla nostra cultura, alla nostra mentalità, al nostro linguaggio. Lui parla di angeli, fornace ardente, pianto e stridore di denti. Ecco, questo non appartiene al nostro linguaggio, dovremmo capire cosa ci sta dicendo, che scossa ci vuole dare. Cosa sono queste immagini? Sono un richiamo alla possibilità di costruire una vita fallimentare che finisce nel pianto e stridore di denti, anche se apparteniamo alla comunità cristiana. Sta dicendo, attenzione, pur essendo stati tirati fuori dalle acque inquinate, pur appartenendo al Regno dei Cieli, e siamo quindi stati fortunati di essere rimasti dentro la rete, ma la vostra vita potrebbe essere marcia e potrebbe concludersi con il fallimento. E poi parla di angeli. Sono gli angeli adesso che separano il marcio dal bello. Chi sono questi angeli? Sono quei mediatori della salvezza, della parola di Dio, delle tenerezze di Dio, che si prendono cura dei loro fratelli e cercano di renderli coscienti della loro condizione in modo da ripulire il marcio che è presente in ognuno. Ecco il messaggio che viene dato a noi oggi. coloro che hanno preso coscienza della realtà di questa comunità cristiana e della condizione dei loro fratelli devono darsi da fare perché ci sia questa separazione all'interno di ognuno dal marcio, cioè dalla non vita. Ognuno di noi quindi è chiamato a essere uno di questi angeli. E poi la fornace ardente, il fuoco che brucia il marcio, e questo marcio, lo ripeto, non sono le persone. E quindi nel linguaggio di Matteo, e anche per noi, questa è una minaccia, cioè sta dicendoti: ricordati che sarà molto doloroso quando ti troverai di fronte alla conclusione della tua vita e tu incontrerai il Signore, sarà doloroso renderti conto che forse gran parte della tua vita e della tua persona è marcia. Rimarrà la persona bella, ma la parte marcia, questa verrà eliminata, verrà bruciata. Quindi c'è una minaccia, ma poi c'è la bella notizia, perché il Vangelo è sempre bella notizia, ci dice che in ognuno di noi rimarrà la parte bella e la parte marcia verrà bruciata, e quindi alla fine rimarrà soltanto il bello nel regno di Dio. E adesso la conclusione del brano evangelico di questa domenica ci presenta quella che i biblisti ritengono la firma dell'evangelista. Sentiamo.
3: Ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
1: Nell'ultimo versetto che abbiamo appena ascoltato noi abbiamo l'autopresentazione dell'autore del Vangelo secondo Matteo. Lo scriba divenuto discepolo del regno dei cieli. Non c'è dubbio, l'autore del Vangelo secondo Matteo era un rabbino ebreo che si è convertito a Cristo e di se stesso dice che lui ha tirato fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, non cose vecchie. Il vecchio non serve più, l'antico conserva il suo valore. Che cosa dice di se stesso questo rabbino che si è convertito a Cristo? Dice: io ho saputo cogliere nelle cose antiche, la sapienza antica, quella a cui accennavo, la sapienza egiziana, greca, mesopotamica e soprattutto la sapienza della Torah, era l'antico. Io ho saputo cogliere tutta la bellezza dell'antico e poi ho accolto il nuovo, che è il Vangelo di Cristo. Credo che il messaggio sia molto attuale per noi. Quando uno accoglie Cristo e appartiene a un'altra cultura, appartiene a un'altra religione, deve sapere che accogliendo Cristo non rinuncia a nulla di ciò che è bello della sua cultura e della sua pratica religiosa. Deve fare come ha fatto questo saggio rabbino, saper cogliere il bello nell'antico e poi accogliere in pienezza il Vangelo, che è il nuovo.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori,

0: importante che si riferisce all'ambito della salute mentale, le dipendenze, a partire da quella da droghe e farmaci, cioè la tossicodipendenza. Ne abbiamo parlato sempre con il presidente del SINSPE, Antonio Maria Pagano. Ascoltiamo.
1: Noi dobbiamo pensare che la cura per le persone tossicodipendenti è sì la terapia, e i long acting sono fondamentali, come lo sono stati fondamentali per migliorare la salute e l'agibilità sociale delle persone con patologie psichiche, così anche per i long acting con persone in tossicodipendenza. Non è solo a Regina Coeli, ma è in atto un lavoro in quasi 50 istituti penitenziari in tutta Italia dove si opera con i long acting, e stanno aumentando ancora più gli istituti che partecipano a questo. Oltre questo, io richiamo l'attenzione sul fatto che un'applicazione dell'accordo in conferenza unificata per l'assistenza sanitaria penitenziaria è prevista la possibilità, e sarebbe molto utile, di sezioni sanitarie specializzate per le tossicodipendenze in carcere. Significa creare delle piccole comunità che sono delle pre-comunità per favorire il reinserimento nelle comunità o sul territorio dei detenuti tossicodipendenti e per favorire ancora di più la loro adesione alle cure. Queste sezioni sanitarie specializzate potrebbero aiutare veramente chi vuole smettere di usare sostanze a curarsi e ad uscirne. Invece noi oggi li rimaniamo all'interno delle sezioni normali, per cui lo sforzo è ancora maggiore, più difficile reclutare persone che accedono a questo percorso di riabilitazione e di reinserimento sociale, perché c'è in carcere il problema della porta girevole, cioè molti entrano ed escono. Dobbiamo lavorare su questo.
0: C'è poi una grande quantità di persone detenute che, pur non soffrendo di particolari patologie, viene aiutata con terapia ad affrontare quotidianamente il carcere. Quali strumenti, oltre quelli farmacologici, abbiamo a disposizione per combattere la depressione dentro?
1: Più che parlare di depressione, diciamo che dovremmo parlare di una condizione di malessere, di disagio dovuto allo stare in un ambiente ristretto. Gli strumenti ci sono in letteratura, sono quelli di sviluppare molto l'assistenza psicologica, non con interventi di tipo individuale, ma di gruppo, quindi lavorare con piccoli gruppi per il sostegno psicologico alle persone in carcere, evitando quanto più possibile l'uso di psicofarmaci. E lo dico da psichiatra. La figura dello psicologo è una figura che in parte sta nel Servizio Sanitario Nazionale e in parte sta con gli esperti ex articolo 80 nell'amministrazione penitenziaria, e quindi si tratta di lavorare in sinergia tra Sistema Sanitario Nazionale e Amministrazione Penitenziaria, perché questo lavoro e anche le progettualità che vengono messe in piedi dall'amministrazione penitenziaria o dal servizio sanitario in tal senso siano sempre più coincidenti e permettono di lavorare insieme su obiettivi comuni e non intervenire in maniera disordinata. Anche qui la necessità di un coordinamento che può essere fatto solo nell'ambito di un pensare un'assistenza sanitaria uguale su tutto il territorio nazionale, con un coordinamento centralizzato di tutta l'assistenza.
0: A onor del vero, ci sono anche alcuni buoni risultati raggiunti, come nella gestione di malattie infettive quali l'AIDS o comunque le infezioni da HIV e l'epatite C.
1: Ci sono queste, e ci sono anche la prevenzione e la valutazione della tubercolosi, perché oggi c'è anche questo in aumento. Uno sviluppo nel corso di queste malattie infettive è stato possibile perché all'interno dei programmi nazionali di prevenzione è previsto una specifica richiamo alla popolazione detenuta, e questa sensibilità di poter avere degli ottimi risultati per la prevenzione delle malattie infettive in carcere. E quindi oggi possiamo dire che ci sono molti carceri che hanno raggiunto l'obiettivo della epatite C free, come anche per l'HIV. Oramai in carcere sono pochissimi i casi di HIV, anche grazie poi all'utilizzo del long acting è possibile.
0: E voltiamo pagina. 099 il prefisso telefonico di Taranto, ma da oggi è anche una canzone composta da alcuni detenuti della casa circondariale della città che hanno partecipato a un progetto voluto dall'associazione Noi e Voi, attiva in carcere, in collaborazione con l'associazione Rublanum e con il rapper Mirko Chiave. In questo brano, pubblicato sulle principali piattaforme, si racconta la storia di alcuni detenuti che gravitano attorno al centro socio-rieducativo Fieri Potest. Perciò si affrontano temi quali il disagio, ma anche la volontà e la forza di ricominciare, o l'esclusione sociale, perché c'è anche un detenuto di nazionalità

0: albanese che canta una parte del brano proprio nella sua lingua. Don Francesco Mitidieri, presidente di Noi e Voi e cappellano del carcere di Taranto, ci racconta com'è nata quest'idea.
1: All'interno del centro socio-educativo Fieripotes cerchiamo sempre di aiutare i ragazzi a sapersi raccontare, a poter esprimere la propria storia, a poterla raccontare ad altri per consegnarla e condividerla con altri. E quindi lo facciamo attraverso tante forme culturali. Questa di 099 appunto racconta, no, storie di quelli che frequentano il nostro centro, ma anche di un'operatrice. Questa cosa è anche una piccola particolarità che mette in evidenza come la condivisione delle storie sia veramente qualcosa di importante. Noi e Voi lo dice anche, no? Dell'associazione non è un creare distanze, ma invece è un condividere un percorso, un cammino che facciamo insieme. Tutti portiamo ferite, tutti cerchiamo di andare avanti e affrontare la vita, e lo facciamo radicati su un territorio. Questo 099 con il prefisso di Taranto dice proprio di una storia concreta che qui si realizza.
0: L'ultima strofa della canzone è molto originale perché c'è la voce di Elisabetta, la vostra educatrice di riferimento, e qui si affrontano temi che difficilmente di solito si affrontano, come l'autenticità contro la facciata e l'ascolto reale contro l'obbligo professionale.
1: Proprio nella canzone viene anche detto proprio questo, no? Si guardano i volti, si guardano gli sguardi degli operatori, quasi a studiare se sono veri, autentici, o se sono lì perché stanno svolgendo soltanto un ruolo. E questo dice veramente qualcosa di importante, di quello che è l'empatia che ci deve sempre essere fra operatori e persone che frequentano i centri. Quando nasce questa empatia cadono le maschere, detto nella canzone, e anche un'altra espressione molto bella, quella dove le ferite, no, attraverso la resilienza, attraverso la rinascita, diventano invece una risorsa. Quando questo viene testimoniato dagli operatori, questo diventa ancora più forte come messaggio per i ragazzi.
0: 099 comunque non è l'unico progetto della vostra associazione che ha visto la luce appunto negli ultimi tempi. C'è anche 230x430 Libertà Condizionata, una mostra in cui si uniscono l'arte della fotografia e della ceramica, che sono poi il frutto di due laboratori che tenete in un posto altrettanto particolare, Casa Madre Teresa, un ex monastero di clausura delle Carmelitane Scalze, che oggi è spazio dedicato all'accoglienza e ai percorsi rieducativi. Innanzitutto le chiedo cosa significa per voi questo che è diventato un luogo del cuore.
1: L'ex monastero logicamente dice di come il limite diventa sempre un'espressione di amore. Una volta abbiamo fatto anche un confronto quando erano qui le Carmelitane Scalze, dove i linguaggi si intrecciavano, no? I detenuti parlano di sbarre, le scuole di clausura parlano di grate, proprio per dire questa differenza a volte fra una libertà a cui non si rinuncia ma la si vive in maniera diversa, e questo logicamente rende questo luogo molto molto significativo per noi. All'interno di questo luogo oggi i percorsi che vengono svolti, quindi il percorso anche con l'arte come appunto la mostra, è un'altra occasione nella quale hanno potuto riflettere su passato, presente e futuro le persone che frequentano il centro socio-educativo, e oggi le trasmettono a diversi altri visitatori, in maniera particolare i ragazzi delle scuole che stiamo ospitando per la visita di questa mostra di fotografia e ceramica, dove è possibile riflettere insieme, ascoltando delle testimonianze dirette di chi vive il mondo del carcere, conoscere un mondo che tante volte è sconosciuto, iniziare a rendersi conto degli spazi, iniziare anche a rendersi conto di quelli che sono i percorsi rieducativi che vengono fatti, e anche quella che è l'inclusione lavorativa, sono il nostro obiettivo, cercare nel raccontarsi anche di trasmettere una cultura che sia quella sempre della resilienza e della rinascita.
0: Tornando alla mostra che avete realizzato con la collaborazione dell'associazione Sano Sano, l'avete presentata come un percorso sul significato della libertà e del tempo. Che vuol dire?
1: Sono tre spazi che sono stati allestiti con le fotografie e le opere in ceramica che hanno realizzato durante i laboratori, una riflessione su quello che è la riacquisizione della libertà piena negli spazi che vengono vissuti. Una prima stanza che sembra un po' caotica, ci sono i ricordi che riemergono, c'è una seconda stanza che è la ricostruzione di una cella con gli arredi proprio delle celle dei nostri istituti penitenziari italiani, e poi c'è una terza stanza dove invece si cerca di guardare oltre.
0: Don Francesco, lei oltre a essere presidente di Noi e Voi è anche il cappellano della casa circondariale di Taranto. Come fa a conciliare questi due ruoli e soprattutto come fa a fare tutto?
1: Provo a fare quello che è possibile, nel senso che sono cappellano del carcere, quindi espressione di una chiesa. Io sono solo un piccolo rappresentante, e le tante cose che vengono realizzate proprio perché tante persone nella comunione della chiesa realizzano, ecco, questo bene e lo moltiplicano.
2: 099 è il nostro copione per chi come noi è cresciuto.
0: E come sottofondo all'intervista con Don Francesco Mitidieri vi abbiamo proposto proprio il brano 099 composto dai detenuti, che potrete ascoltare meglio e integralmente subito dopo la sigla di chiusura di questa puntata dei Cellanti. Ora ci spostiamo in Toscana. Lune Pontremoli, scuola di primavera di teatro e di mediazione, è l'iniziativa che dal 6 al 9 maggio scorsi ha animato l'omonima cittadina in provincia di Massa. Il progetto è curato dal Teatro del Pratello, realtà nata nell'ambito dell'Istituto di Pena Minorile di Bologna, che da 12 anni è attivo anche tra le ragazze minori dell'istituto appunto di Pontremoli, e dalla cooperativa Diche, che si occupa di minori in carico alla giustizia minorile. Un evento che vuole essere ogni anno occasione di incontro, ma anche di scambio di esperienze e di confronto, come ci conferma Paolo Billi, direttore artistico del Teatro del Pratello e co-direttore artistico di Lune, assieme a Federica Brunelli di Diche. Ascoltiamolo.
2: Un'occasione di incontri diversi, un incontro di esperienze tra ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile che arrivano a Pontremoli, quest'anno dalla Sicilia, da Firenze, da Milano. È un momento di incontro formativo per operatori della giustizia, erano presenti diversi direttori di istituti penali e di USM. È occasione di formazione per studenti universitari, è occasione di incontri di promozione della cultura riparativa, perché è fondamentale fare questo lavoro informativo capillare. E poi è momento di formazione per gli operatori teatrali che lavorano negli istituti penali minorili, cimentandosi in laboratori pratici.
0: All'interno di questi 4 giorni ha avuto luogo la prima nazionale di Angeli Funamboli, il nuovo spettacolo teatrale di cui è regista e che ha messo in scena con le detenute dell'IPM di Pontremoli, e che si avvale sia di testi scritti dalle ristrette ma anche di studentesse del liceo Malaspina della città.
2: È da anni che il lavoro all'interno dell'istituto penale minorile femminile è affiancato da lavori di connessione con gli istituti superiori di Pontremoli. Il laboratorio di scrittura, che è la prima fase del progetto, coinvolge sempre classi di studenti e il gruppo delle ragazze in istituto. Quando è possibile, i due gruppi lavorano insieme. Quest'anno il tema che si è dato, la metafora del funambolo, è stata declinata in laboratori diversi. Compito mio è stato quello di raccogliere le scritture, inserirle all'interno di una drammaturgia complessa in cui queste scritture in realtà sono la nervatura fondamentale.
0: La figura del funambolo, acrobata come metafora del limite e della sfida, delle nuove possibilità, è stata al centro del suo lavoro con le detenute. Perché?
2: La metafora del funambolo con ragazze che sono private della libertà diventa l'occasione in quell'ambiente per poter far emergere da sé delle potenzialità. Il momento della detenzione è sempre un momento estremamente delicato, doloroso, ma è anche un momento in cui possono emergere potenzialità inespresse che non si conoscono. Allora, cimentandoci sul tema del funambolo, che pone dei problemi concreti, sono tutti elementi che hanno un precipitato pedagogico importante assai. Oltre che a scrivere sul funambolo, il laboratorio teatrale poi è cominciato con un'esperienza di camminare sul filo concreta. Sono venuti 2 funamboli che, con un'attrezzatura d'allenamento, ha permesso alle ragazze di provare fisicamente che cosa significava quel che avevano scritto.
0: Al primo passo vedo una corda infinita, al secondo passo penso di non farcela ma non perdo le speranze, al terzo passo guardo in basso, nessuno mi crede ma continuo, al quarto passo mi fermo, sono indecisa, al quinto passo decido di ripartire, al sesto passo non ho bisogno di nessuno che mi creda, ce la faccio da sola. Questo è uno stralcio del testo. Quali emozioni sono emerse dal vostro lavoro?
2: L'emozione di essere in grado di farcela, sia con i sentimenti, con la scrittura che fa emergere una parte di sé fisicamente, provare fisicamente e arrivare fino in fondo. Esattamente quello che scrive questa ragazza in questo testo, una ragazza giovanissima. A un certo punto dice: ce la faccio da sola. Questo per me è l'apice di un percorso per cui poi i ragazzi devono andare da soli avanti.
0: La programmazione di Lune Pontremoli, che è il patrocinio del Ministero della Giustizia, lo ricordiamo, si avvale anche della partecipazione di studenti universitari di molti atenei su tutto il territorio nazionale che sono stati presenti agli eventi. Quanto è importante fare rete per ottenere risultati migliori?
2: È un aspetto in cui il Festival Lune scommette, il rapporto con università italiane. Questo è un aspetto che vorremmo incentivare, perché credo sia fondamentale avere l'occasione di cimentarsi direttamente per andare a costruire un nuovo senso della cultura riparativa.
0: E dal teatro al cinema, qualche giorno fa al nuovo Cinema Aquila di Roma è stato presentato Le farfalle della Giudecca, documentario realizzato all'interno dell'omonimo carcere femminile di Venezia dai registi Rosa Galantino e Luigi Ceccarelli. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, del Patriarcato della Città Lagunare, del Ministero della Giustizia italiano, del Comune del Capoluogo Veneto e di diverse associazioni attive nel settore, tra cui Antigone. Un racconto semplice della quotidianità in un luogo che è tutto fuorché normale, nato quasi per caso, come ricorda il regista Luigi Ceccarelli, intervistato dal collega Rosario Tronnolone.
3: Noi stavamo a Venezia per realizzare un documentario sulle vigne urbane di Venezia, quindi tutt'altro argomento. Ci hanno parlato del fatto che in questa carcere femminile c'era l'orto che chiamavano delle meraviglie, che non prevedeva vigne, ma che sembrava fosse qualcosa di veramente eccezionale. Data appunto la particolarità della cosa, ci siamo incuriositi e siamo andati a vedere. È un orto gestito da una cooperativa e dalle detenute che vende i suoi prodotti della settimana ai veneziani che sanno di questo orto. Abbiamo avuto modo di conoscere la direttrice, ci ha spiegato che lì non c'è soltanto l'orto, ma c'era una lavanderia, stireria di altissimo livello, la sartoria. C'è stato un approccio con servizio di cosmetica e di celleria artistica. Abbiamo scoperto lì dentro una factory dove le detenute vengono regolarmente retribuite e c'è una porosità con la città. Ci è sembrata una cosa talmente particolare che andava raccontata. Ecco, questa cosa avveniva però prima dell'evento eccezionale con il quale Papa Francesco decise di far allestire il padiglione della Santa Sede dentro il carcere. Cioè
4: si è aggiunta un'altra attività di queste donne, no?
3: Ne è nata un'attività nuova, perché queste donne sono state istruite a diventare le guide dei visitatori. Hanno studiato le opere d'arte e le raccontavano a chi veniva. Oggi possiamo dire che alcune di queste hanno dei lavori nei musei della città.
4: Ho trovato molto bello e molto poetico, devo dire, il vostro titolo. Perché avete scelto di intitolarlo Le farfalle della Giudecca?
3: Perché all'interno delle interviste che abbiamo fatto c'era una di queste guide che appunto ci spiegava un'opera d'arte, una serie di costruzioni di tessuto che pendevano dal soffitto di una bellissima cappella. Lei vedeva in questo dei nidi di farfalle. Queste farfalle un giorno sarebbero volate via libere, anche perché molte di loro oggi sono in un regime di semilibertà, lavorano fuori.
4: Voi avete una voce narrante di assoluto prestigio, un'attrice straordinaria, Ottavia Piccolo.
3: Era ai nostri occhi un passaggio obbligato. Lei è un po' un punto di riferimento di tutte le attività sociali in Venezia. Da lei naturalmente è stata felice di far parte di questo viaggio e oggettivamente all'interno del documentario abbiamo quello che potremmo dire scherzosamente un cameo di Papa Francesco. Questo incontro fra Papa Francesco, che è la prima cosa che fa, ancora prima di andare a incontrare le autorità, va a incontrare le detenute, le chiama sorelle.
4: C'è un aspetto ed è l'aspetto umano proprio dell'incontro anche vostro con queste donne.
3: Non può immaginare che cosa sia stato entrare con delle telecamere in menzione così particolare. Il primo feedback che abbiamo avuto naturalmente e legittimamente è stata diffidenza. È stato un percorso di presa di consapevolezza reciproca, una forma di attenzione, il fatto di porci non tanto come qualcuno che andava a fare qualcosa, ma qualcuno che si aspettava qualcosa da loro, una narrazione, un racconto. E quando piano piano è passato questo messaggio, noi non siamo qui per fare il solito servizio televisivo, noi siamo qui perché vogliamo da voi sapere che cosa volete raccontarci. Piano piano si è stabilito un rapporto di amicizia.
4: Ogni proiezione che viene fatta porta ad un'altra proiezione, perché il film venga visto ancora, è così.
3: La cosa che più ci ha dato e ci dà soddisfazione è il fatto che chi vede questo documentario percepisce questa forma di rispetto che noi abbiamo avuto. Stiamo parlando di una galassia femminile, perché poi al di là delle detenute ci sono gli agenti di custodia, chi sta nel management della casa di reclusione. Il fatto di avere raccontato non necessariamente in maniera agiografica, né in una maniera, diciamo così, giudicante, è quello semplicemente di aver acceso viso, microfono e telecamera e cercare di percepire, di far raccontare il mondo piccolo di dentro al mondo grande di fuori.
0: E ora qualche notizia in breve, ancora musica e libri per Ricreo, il nuovo progetto avviato nella casa circondariale di Monza, promosso da Orangol Records, realtà discografica che per prima ha portato un laboratorio musicale all'interno del carcere Brianzolo. Per l'appuntamento inaugurale è stato presentato il libro La legge del processo di Luisa Belmonte Ingargiola, cofondatrice della realtà Parola della Grazia di Milano, da anni impegnata in attività sociali e culturali a sostegno delle persone con fragilità. Martedì 19 maggio alle ore 10 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, siamo in provincia di Chieti, si svolgerà la cerimonia di premiazione del 13° concorso nazionale Lettere d'amore dal carcere, riservato ai detenuti degli istituti di pena italiani. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Dopo anni di inattività, riapre presso la casa circondariale Dozza di Bologna il caseificio interno al carcere. Questo traguardo, molto importante per il reinserimento innanzitutto dei 3 detenuti che vi lavoreranno, è stato possibile grazie all'intervento della Granarolo, che ha riconvertito l'impianto dalla produzione di mozzarella a quella di caciotte. I ristretti saranno dunque affiancati da maestri casari e responsabili della sicurezza e della qualità provenienti dall'azienda. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Vi ricordiamo dopo la sigla il brano 099 composto dai detenuti della casa circondariale di Taranto. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata anche il martedì pomeriggio alle ore 18:30 e che troverete tutte le puntate anche delle stagioni precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove ci sono tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Sono approdato qui per una nuova vita. La città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto, ci troviamo a Paolo VI.

sento nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ne senta. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione. Non cerchiamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ne ascolta e che ne senta.

0: Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Per la preziosa è il regno dei cieli. Colui che la trova vende ogni bene per acquistarla.

0: Terra preziosa è il regno dei cieli. Colui che la trova vende ogni bene per acquistarla.
1: Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
0: Venga il tuo regno, Signore.
2: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria.

0: Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: La lettura dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Quanto amo la tua legge, Signore.
0: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca. Più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Parola del Signore.

Con queste tre piccole parabole, che richiamano anche tre simboli, Gesù questa domenica vuole istruirci, ecco, circa la conoscenza del regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Tra l'altro l'Evangelista Matteo non usa nemmeno il termine regno di Dio, ma regno dei cieli. Perché? Perché è il Vangelo più ebraico rispetto agli altri, e quindi il Vangelo che si rivolge agli ebrei in modo particolare, e quindi per rispetto di quegli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo, ma che provengono da una tradizione dove Dio non poteva essere nominato. E allora Matteo usa questa espressione, regno dei cieli. Che cosa voleva dire nella tradizione ebraica regno dei cieli? Ecco, voleva semplicemente dire il regno dei cieli, cioè un regno che viene celato, nascosto. Ecco, però, attraverso queste tre parabole, Matteo dice questo regno, che per gli ebrei era, si celava, si nascondeva, invece è un regno che si svela, e si svela, si rivela nel volto di Gesù. Gesù è il regno di Dio. E questo regno non sta in alto nei cieli, non è un regno che sta lontano sopra le teste degli uomini, invece Gesù, che è l'incarnazione del regno di Dio, invece entra nella nostra storia. E cosa vuol dire che entra nella nostra storia? Ecco la prima parabola. Dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova, non è che dice lo cercava nel campo, per caso lo trova, senza aspettarselo questo ritrovamento. Lo trova e lo nasconde, e poi fa una cosa strana. Va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Noi non avremmo fatto questo. Avremmo comprato il tesoro, chi se ne frega del campo. E invece no, la parabola dice: questo tizio, per poter avere questo tesoro, doveva comprare il campo, perché il tesoro e il campo sono due cose inseparabili. Allora, il tesoro è Gesù. E il campo? Beh, ci viene incontro l'Apostolo Paolo e ci dà la spiegazione che cos'è questo campo. Il campo siamo noi. Paolo dice: noi siamo il campo di Dio. E allora questo regno di Dio, questo Dio trascendente, inafferrabile, questo Dio che è al di sopra di tutto quello che Lui ha creato, che l'uomo lo percepisce come distante, lontano, invece che cosa ha fatto? Facendosi uomo, Lui è entrato in quell'acqua fangosa dove siamo dentro noi. L'Apostolo Paolo usa un'espressione molto forte quando parla di Gesù, che nella lettera ai Filippesi dice: Lui, Dio, il Signore, il creatore di tutto, si è fatto uomo. Come se non bastasse, si è fatto servo. Come se non bastasse, è morto di una morte violenta e maledetta sulla croce. Quindi, alla fine conclude Paolo dicendo: Lui si è fatto peccato.
peccato. Quindi è entrato nel nostro campo, è entrato nella nostra vita, nella vita di ogni uomo. Allora la parabola ci dice: questo tesoro che è il regno di Dio è dentro di noi, non è fuori di noi. Con la seconda parabola ci aiuta ad andare un po' oltre. Quando dice che il regno dei cieli, possiamo ancora paragonarlo, è molto simile a un mercante dall'occhio esperto che va in cerca di perle preziose. E lui che ha l'occhio esperto, tra le tante perle, riconosce subito la perla di grande valore. Qui l'accento è posto sull'occhio. Il mercante cerca, vede, vedendo riconosce la perla di grande valore e va, vende tutto per comprare quella perla di grande valore. La perla è simbolo dell'occhio. Ma in questo caso quale occhio? Dell'occhio di Dio. Ecco, questa seconda paraboletta completa la prima, e cioè vero è che per noi il tesoro è Dio e il suo regno, che l'uomo attinge alla sua sapienza, alla sua grandezza, alla sua bellezza quando scopre questo tesoro e lo scopre dentro di sé. E tra l'altro, se io voglio appropriarmi di questo tesoro, Gesù, che è la mia sapienza incarnata, e tra l'altro cosa devo fare? Devo volermi bene come mi vuole bene il Signore. Perché se io continuo a non volermi bene, a non accettarmi, io rifiutando me, rifiuto anche questo grande tesoro che c'è dentro di me. E questo vale per me come vale per ogni uomo, perché il regno di Dio è nascosto nel cuore di ogni uomo. Allora dire siamo il campo di Dio vuol dire che nella misura in cui accettiamo questa nostra umanità, ci accettiamo così come siamo, allora siamo nella condizione di poter incontrare, ecco, colui che è la fonte della nostra gioia. Ma che cosa vuol dire che Gesù è la fonte della nostra gioia? Ecco la parabola della perla. Il regno di Dio è la fonte della nostra gioia perché? Perché quando il nostro sguardo viene catturato, viene conquistato dallo sguardo di Dio, allora lì nasce nel mio cuore la gioia di Dio. Cioè percepisco come Dio mi fa partecipe della sua gioia. E lì comprendo che il tesoro, che la perla, sono io. Perché? Perché questo sguardo mi fa capire quanto sono prezioso per Dio. Questo sguardo mi fa capire che io per Lui sono il vero tesoro, che Lui non potrebbe vivere senza di me, come io non posso mai vivere, la mia vita non avrebbe nessun senso, nessuna significatività se io non incontro Lui. Quindi tutto dipende da questo sguardo. Noi che siamo purtroppo catturati da sguardi a metà, cioè potremmo dire siamo catturati dallo sguardo degli altri. Perché? Perché noi siamo stati fatti così da Dio, per questo Lui ci considera preziosi. Noi ci vediamo, ci valutiamo e ci riconosciamo essere un valore oppure un disvalore
a seconda dagli sguardi che abbiamo addosso di noi. Faccio un esempio. Come faccio a capire che io non percepisco lo sguardo di Dio su di me? Non è difficile. Io mi sento superiore agli altri. È abbastanza evidente che ho addosso altri sguardi, non lo sguardo di Dio. Oppure mi sento inferiore agli altri, mi sento un fallito, mi sento di avere sbagliato tutto nella mia vita. È abbastanza chiaro che addosso a me vi sono altri sguardi. Perché io, ripeto, mi vedo, mi considero così come sono visto, come sono considerato. Se non sono considerato, non sono valutato come una persona che vale, mi sento una nullità. E tutta l'umanità, tutti noi viviamo questo grande dramma della nostra esistenza. Il nostro dramma è che abbiamo bisogno di essere considerati, notati. Ci sentiamo come morire quando non ci sentiamo notati dagli altri, considerati dagli altri, stimati dagli altri. E questo è la preziosità, il tesoro grande che noi siamo per Dio, dipende proprio da questo. Il nostro guaio è che finché non rientriamo in noi stessi, non riusciremo mai a scoprire che lo sguardo di colui che ci considera preziosi, tanto preziosi da essere uguali a lui per grazia e per dignità, ecco, finché non rientriamo in noi stessi, noi non incroceremo mai questo sguardo. E la gioia ha origine nell'uomo da questo sguardo. Questa è la gioia del credente. Per cui, proprio per questo motivo, la gioia è la firma di Dio, è il colore di Dio, e la gioia è il vero distintivo del cristiano, il segno che io veramente appartengo a Cristo, che io vivo lo spirito di Cristo e la gioia. Perché? Perché l'incontro con Lui genera quello sguardo per il quale io mi sento non solo amato, non solo utile, ma mi sento prezioso, mi sento essere il tesoro di Dio, la perla preziosa di Dio. E la terza parabola, che parla dei pesci buoni e dei pesci cattivi, che sembrerebbe che ci proietta alla fine della nostra vita, alla fine del mondo, in realtà non dice altro che questo. Nella misura in cui nella mia vita faccio esperienza di questo incontro col Signore dentro di me, il vero tesoro della mia vita è il vero tesoro che io sono per Lui, via via che cresce in me questa gioia riesce a purificare tutto il male, tutte le cattiverie che ci sono dentro di me. Quindi è un giudizio che è già all'opera. Perché? Perché le nostre cattiverie hanno origine appunto da questo sguardo cattivo. Tutte le nostre ferite che ci portiamo dentro sono frutto di questi sguardi cattivi, questi sguardi a metà. Sono frutto di questa nostra, come dire, sofferenza, miseria di dover mendicare sempre agli altri, cercare gli altri, perché io non posso fare a meno di vivere senza essere notato, considerato, voluto bene, perché non mi posso voler bene da me stesso. Ci deve essere un altro che deve volermi bene. Tutti siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha voluto bene, anche quando non ci conosceva, i nostri genitori. Ma una volta venuti al mondo siamo stati amati, voluti bene, siamo stati cresciuti, e altri hanno fatto dei sacrifici per noi e noi siamo andati avanti e noi a sua volta facciamo agli altri quello che abbiamo ricevuto dagli altri. Quindi la qualità del nostro cuore, buono o cattivo, tutto dipende appunto da questa esperienza. Ecco che cosa vuol dire che oggi la parola del Signore dice
ai cristiani soprattutto, dice: ecco, voi per me siete dei tesori, tu per me sei la perla preziosa, io ti ho fatto perché tu ricevessi da me questa grande stima, questa grande considerazione, questa grande dignità, tanto da dirmi tu sei degno quanto la mia stessa dignità, tanto da parteciparci la sua stessa gioia, la sua stessa follia d'amore. E allora vogliamo accogliere e chiedere la grazia di accogliere questo annuncio, perché faremmo l'equivalente di quello che ha fatto Salomone. Salomone, che prese il regno, potremmo dire, da molto giovane, avrebbe potuto chiedere al Signore, che in sogno gli appare all'inizio di questo compito che gli ha affidato, avrebbe potuto chiedere tante altre cose: la ricchezza, la forza contro i nemici. Avrebbe potuto chiedere, infatti lo dice il testo, no? È il Signore che dice: tu avresti, io ti voglio bene, io sono contento della scelta che tu hai fatto, perché tu avresti potuto chiedermi tante di queste cose. Come facciamo noi? Chiediamo la salute, chiediamo che le cose vadano bene, che il lavoro non manchi mai, che questo, che quell'altro. No, invece Salomone si è comportato da un ragazzo saggio. Perché? Perché ha chiesto al Signore di dargli un cuore capace di ascoltarlo, poiché aveva la certezza che questo ascolto di Dio sarebbe stato per Salomone la scuola e la sorgente dalla quale avrebbe imparato con Dio, che gli sta al suo fianco, come governare questo popolo, come assolvere alle responsabilità che Dio gli ha affidato, per viverle con gioia, non con paura, non con ansia, non con stress, non incattivendosi cercando alleanze per paura di essere solo, di non farcela contro i nemici. No, ha chiesto un cuore capace di ascoltarlo, perché in questo ascolto Salomone sperimenta la vicinanza di Dio come la sua forza, come la sua unica ricchezza, come il suo unico bene, come quello che gli garantisce la pace anche nei tempi di prova e di tribolazione. E allora chiedere al Signore questa domenica: Signore, dammi la capacità di riconoscere

sentiamo la presenza di Gesù, e quindi quando in queste cose di cui ci riempiamo non sperimentiamo Gesù, non sperimentiamo il senso, il significato, quindi sprechiamo la vita. Concludo. Mi viene logico collegare questa saggezza di Salomone che dice: io ti chiedo solo una cosa, la sapienza. Poi il Signore è talmente contento che gli concederà con la sapienza tutte le altre cose, la ricchezza, la forza, eccetera, eccetera. Però io vorrei collegare questa saggezza di Salomone con quello che dice la seconda lettura, quando Paolo dice: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ecco che cosa bella Salomone ha chiesto. Tante volte noi non riusciamo a capire quello che ci accade nella vita e ci chiediamo spesso: ma perché mi doveva accadere questa cosa? Ma che senso ha quello che sta succedendo intorno a me? Ma perché le cose non sono andate in un certo modo? E ora adesso non so che strada devo prendere. Cioè, spesso la vita ci risulta essere incomprensibile. Bene, l'Apostolo Paolo in qualche modo ci ricollega alla preghiera di Salomone. È solo colui che chiede la sapienza a Dio sarà in grado piano piano di capire come in tante cose che accadono nella nostra vita e di cui noi non riusciamo a capirne, a comprendere il significato, anche addirittura i nostri peccati, che sono il non senso per eccellenza della nostra vita, che la distruggono, che la fanno tanto male, anche quello Dio riesce a trasfigurare e alla fine porterà tutto secondo il suo disegno. Riporterà tutto secondo un fine, e questo perché e finché io gli vorrò bene, cioè io gli chiederò la sapienza. Tutto concorre al bene per chi? Per coloro che amano Dio, per coloro che chiedono la sapienza. E Giacomo, l'Apostolo Giacomo, lo dice ai cristiani: chiunque si sente privo della sapienza di Dio, la domandi, perché altrimenti non avrà senso nemmeno la sua fede in Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Uniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci è accanto in tutte le necessità.
1: Padre della vita, ascoltaci.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alla realtà eterna e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i vescovi, i presbiteri, spazzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i poveri, i sofferenti, gli affamati, sperimentiamo la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa al loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Nel tuo regno, Padre, accogli il nostro fratello Serafino e i coniugi Salvatore e Giuseppa e tutti quelli che sono morti in questa notte. Accoglili con l'abbraccio di perdono e di pace. Preghiamo. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto. Umile pentiti accoglici, oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella Sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la Sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Perché Gesù è il mio tesoro. Perché io sono un tesoro per Lui, tanto che è entrato in me e mi dice: cercami in te. Non devi andare lontano per cercarmi, non devi superare i cieli per cercarmi. Io mi sono fatto vicino a te, tanto da essere dentro di te, dove tu mi rifiuti, dove tu mi odi, dove tu mi offendi, io sono là per te. Perché sei prezioso per me. È uno che fa tutto questo per me, mi ha amato fino a dare la sua vita per me, certo che è un tesoro per me. Ecco, e allora rivolgiamoci al Padre con le parole del Figlio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart. Buongiorno a te.
3: Buongiorno.
2: E con suor Maria Manuela Carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
4: Buongiorno.
2: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
3: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Sant'Alberto, il patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio, e dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua, e per poter farlo sono accompagnati da Maria, si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi, ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava che ci fosse una genealogia vera e propria dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia è il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira, e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa, e in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. In questo diciamo slancio ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena dei Pazzi, una santa di Firenze. E adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? in Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana, e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache, e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio. E questo è molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Per adesso, Suor Manuela, forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
2: Possiamo proprio chiedere a Suor Manuela, chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica?
4: Sì, effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna, e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione, e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita monastica in cui è entrata, che forse, come succede, non era proprio al passo coi tempi, ecco. E queste crisi, questa serie di crisi, le descrive nei primi capitoli della sua autobiografia, Il libro della vita, che è una lettura molto accessibile che consiglio a tutti, insieme a un altro librino introduttivo che si intitola Gli occhi fissi su Cristo, del padre Thomas Alvarez. In questa crisi Teresa si chiede: essere monaca significa rinunciare alla mia umanità, oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio? E vive combattuta proprio per 20 anni già monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta, non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'Ecce Homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Cioè, aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, l'Ecce Homo appunto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui, quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarla proprio in essa, e quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo, che è la scoperta dell'interiorità, che è vasta e diversificata proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
2: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
4: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
2: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
4: Sì, è proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè Il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze, e nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono, e lei ci accompagna in questo viaggio interiore. e possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

Mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: in seguito molte giovani donne la seguono in questo modo di vivere la vita monastica, fonda tanti monasteri, una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, dette scalze, noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze. No?
1: E in questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo e vive per 9 mesi in una condizione di estrema indigenza, subendo delle vessazioni fisiche e psicologiche terribili. E in queste condizioni limite, diciamo, fa un'esperienza forte, sia del suo desiderio di amore che anche della vicinanza e della consolazione di Dio. E proprio lì, nella sua prigione, compone quasi tutte le sue poesie più belle, che sono dei canti di amore per Dio. E insomma, questo secondo me è un messaggio già di per sé di grande consolazione e di speranza per tutti, perché tutti coloro che anche oggi vivono una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo cantico spirituale canta: «Dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto?» E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
2: Oh dunque, anima, bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te. O, per meglio dire, che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Sor Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e alle sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio, di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà Lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine idealizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Sor Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio due minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatizza proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprime la sua essenza più intima. E quindi Dio trova in noi un'abitazione unica, che non potrebbe trovare in nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
0: Sor Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo, hai un libro per far conoscere Edith Stein?
1: Sì. Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942, e possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
0: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei, sì, concludere con padre Christoph, per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto la rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco, per 15 anni poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
0: Padre Christoph, Leone XIV, proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo, e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone. La pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
2: Cioè, credere, e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui, o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
0: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
3: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christopher, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo. Ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

0: Cari ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e oggi magari lo salutiamo in maniera un po' più particolare visto che è il suo compleanno, quindi tanti auguri Alberto. E abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti, a tutta.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa d'Orient Diomai, sono il presidente dell'Associazione Le Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato, come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato da quel fatto di via di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirci, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti.

0: la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi, tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età, era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo presidente che è Ibrahim Traoré.
1: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità.
0: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che prende una persona che viene dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando. Quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta
1: Sì.
0: di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna,
1: Sì.
0: ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima ad avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo,
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Per valutare il
1: Sankara.
0: lavoro che ha portato avanti di Sankara, comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in
1: In
0: pratica quello
1: pratica,
0: che era
1: sì.
0: l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo.
1: Ah,
0: Lo
1: ok.
0: vedo in un paese che comunque è considerato tra i più poveri al mondo, e in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento
1: Sì,
0: totale da
1: sì.
0: quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica e il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
1: Ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, queste idee di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura. Come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
0: Ma noi siamo abbastanza contenti perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché
1: Difficile,
0: comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura, sono un altro aspetto molto importante. Il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione. E quindi chiaramente a livello costi, i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival cinematografico. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
1: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, è che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cecantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
0: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza, scuola,
1: sì.
0: È formazione, è crescita di consapevolezza. Vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che sta avvenendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo, no, di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
1: Infatti, mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
0: Sì, toglierò noi. Sì. E poi Man Sammen aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof.
1: Wolof, sì.
0: Politico,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con
1: sì,
0: i sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno il francese, non è meno l'inglese, non è meno delle altre lingue. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
1: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare, il bilancio l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non, siete quasi ma non necessario, non ancora no?
0: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti afro-italiani. Abbiamo coperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento delle generazioni. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le 3 giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no? Della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro, e forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine.
1: Sono
0: cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta. Come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: giustamente,
1: sì.
0: Che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema, ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui in quanto giovane italo-africano può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza e il continente africano. Quindi il cinema in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista,
1: sì,
0: dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto, viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donna che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Di sicuro. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. La parola al nostro Alberto.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici ascoltatori, e benvenuti a questo nostro appuntamento settimanale qui sulle frequenze della Radio Vaticana e in streaming su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come sempre è un vero piacere accogliervi nel nostro spazio di condivisione, che è la nostra puntata di Incontro della Serenità. Anche oggi abbiamo aperto la puntata mettendoci sotto lo sguardo e la protezione del nostro amato Monsignor Luigi Novarese, ascoltando la canzone Per sempre con noi, dedicata proprio alla sua beatificazione. Un brano che ogni volta ci scalda il cuore e ci ricorda l'importanza di camminare insieme, nella speranza e nella vicinanza verso chi soffre. Quella di oggi però sarà una puntata un po' particolare. Vorrei infatti condividere con voi alcune mie riflessioni personali su una figura che tutti conosciamo, che molti di noi conoscono, quella del calciatore Lionel Messi. È passata appena una settimana dalla fine dell'ultimo campionato del mondo di calcio e accanto alla gioia dello sport ho notato purtroppo un forte clima di ostilità e di insulti sui canali social che mi hanno fatto un bel po' riflettere. Per questo oggi vorrei provare a guardare oltre il rumore della rete, cercando insieme un significato più profondo del talento, del dono e del rispetto, anche nel mondo digitale. Quindi mettetevi comodi e a tra poco per iniziare la mia riflessione.

Nel labirinto dei moderni social media mi capita sempre più spesso di imbattermi in un angolo buio e rumoroso che mi fa profondamente riflettere. È quel confine in cui lo sport smette di essere uno spazio di comunione, di gioia e di sana passione e si trasforma purtroppo in un veicolo di ostilità cieca e costante. Lo vedo accadere su alcune piattaforme digitali che, pur essendo nate con il nobile intento di celebrare i più grandi talenti della storia del calcio, deviano da questo loro percorso per diventare poi amplificatori di un rancore quotidiano e sistematico. Trovo che sia un fenomeno doloroso a cui assistere, una costante diffusione di fake news e pregiudizi volti unicamente a screditare la figura umana e professionale di tante persone. Ma oggi ci soffermiamo sulla persona di Lionel Messi, che io chiamo Leo Messi, il mio gatto si chiamava Leo in suo onore. Ho la netta sensazione che dal momento in cui l'evidenza del campo è diventata talmente limpida da rendere impossibile quasi contestare il suo valore sportivo, l'attacco alla sua persona si sia drasticamente spostato appunto sulla sua persona, no? Non potendo argomentare contro il suo talento, si tenta di colpire l'uomo nella sua dignità e nella sua immagine pubblica. E mi accorgo di dinamiche fuorvianti, fatte di filmati manipolati, montati ad arte per mostrare soltanto presunti favori o episodi controversi a vantaggio della sua nazionale, inducendo chi ascolta o guarda con meno attenzione a credere all'esistenza di favoritismi o complotti che poi sono inesistenti. Vengono persino diffuse dichiarazioni del tutto inventate di colleghi o allenatori, alimentando teorie cospirative che attribuiscono all'atleta legami oscuri con poteri forti o presunte fazioni segrete. Insomma, io potrei star qui a raccontare, io ho giocato a calcio tanto tempo, ho insegnato calcio ai bambini, un po' ne capisco, io il calcio ce l'ho un po' nel sangue, no? Mi piace tantissimo. Potreste qui a raccontarvi, ma per radio non renderebbe, avreste bisogno di immagini, per raccontarvi l'eccezionalità del talento di Leo Messi, che non, le cose che ha fatto in questo mondiale, i gol che ha segnato, gli stop che ha fatto, gli smarcamenti, i lanci, i cross che ha fatto, non prevedevano un complotto con la FIFA o con chissà chi, era semplicemente il suo talento, no? Ecco, però ci sono tante voci ostili, e a questo coro di voci ostili vedo spesso unirsi un pubblico anche adulto che ripete acriticamente queste narrazioni nei canali social, trasformando la discussione in un giudizio un po' sommario. Ecco, negli ultimi tempi ho notato come questa propaganda abbia creato una sponda persino nelle tensioni geopolitiche internazionali, attribuendo a Messi un'etichetta ideologica legata al conflitto in Medio Oriente che non gli appartiene affatto. Credo si tratti di accuse prive di fondamento che purtroppo fanno breccia anche in chi non segue lo sport, spingendo molte persone a nutrire un'avversione puramente ideologica. Mia figlia è in vacanza dei nonni in Piemonte, mi telefona e mi dice: ma è vero che Messi ha fatto questo, è vero che Messi ha fatto quest'altro? Perché pure lei viene inondata da questa marea, no? Di accuse infamanti sui suoi social. E questa avversione fa sì che in questo modo si ignori deliberatamente il bene silenzioso che Messi ha sempre fatto, l'opera costante della sua fondazione benefica a favore dei bambini più vulnerabili, le sue parole accorate di speranza per la pace in Palestina e, perché no, una vita familiare esemplare, vissuta con straordinaria discrezione e lontana da ogni genere di scandalo in oltre 20 anni di carriera sotto i riflettori. Ma per come la vedo io, siamo di fronte al tentativo di oscurare una figura di riferimento positivo per milioni di giovani, e tutto magari per innalzare agli altari qualche altro campione, per fare dei paragoni inesistenti, no? Ecco, mentre fuori si solleva questa tempesta di parole vuote, di accuse infondate, mentre questo rumore del mondo virtuale cerca di intaccare la serenità di Messi, mi vengono in mente le parole dell'inciso di una canzone di Francesco De Gregori, e riscopro la solitudine
feconda di chi abita una dimensione di profonda dedizione al proprio dono. In questo mondiale Messi ha sbagliato ben due calci di rigore. E allora mi viene in mente appunto di canticchiare il ritornello della canzone La leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori, quando dice: Mannino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E Messi di coraggio, altruismo e fantasia ne ha, e ne ha sempre avute molto. Ascoltiamola questa canzone, La leva calcistica della classe 1968, anzi della classe 68.

Leo Messi non ha bisogno di scendere nel terreno della provocazione e del conflitto verbale. Mi affascina il fatto che non risponda alle offese, né cerchi la ribalta per giustificarsi. Il suo spazio rimane racchiuso nella purezza del rettangolo verde, protetto dalla dedizione per la propria vocazione sportiva. Ogni suo movimento in campo, ogni traiettoria tracciata per i compagni, diventa per me un disegno armonioso che parla di bellezza, di geometrica precisione e di rispetto per il gioco. La sua è una testimonianza silenziosa, è la capacità propria dei grandi costruttori di lasciare che le polemiche scorrano via, opponendo alla durezza dei giudizi la forza mite delle proprie opere. Questa testimonianza silenziosa diventa, secondo me, una straordinaria lezione educativa per i nostri giovani ascoltatori, perché ci ricorda che il talento non è un merito da esibire con superbia, ma un dono prezioso ricevuto dall'alto da custodire con cura ed umiltà. Nella parabola, chiamiamola così, umana e sportiva di Messi, vedo emergere con chiarezza che a un grande dono corrisponde sempre una grande responsabilità. Sembra un po' l'uomo ragno, no? A un grande potere, da un grande potere derivano grandi responsabilità. E un po' è così. La vocazione non si esaurisce nella gioia dell'estro personale, ma si realizza pienamente quando viene messa al servizio della squadra e del prossimo, trasformando l'eccellenza in un impegno educativo per le nuove generazioni. Questo impegno tuttavia richiede di essere protetto e rispettato, specialmente nel contesto dei nuovi cortili virtuali. La storia vera si scrive attraverso il dono di sé, la gioia donata a intere generazioni di appassionati e la coerenza di una vita vissuta custodendo l'umiltà nonostante il successo del mondo. Le voci di chi oggi alimenta questa macchina del pregiudizio sono destinate a dissolversi nel tempo insieme alle loro false notizie. La figura di Lionel Messi, al contrario, rimarrà impressa nel tempo, custodita nella mia memoria e in quella più bella dello sport, come un esempio di rettitudine, sobrietà e grazia che nessuna parola di divisione potrà mai scalfire. E poi Messi ha rappresentato questi ultimi 20 anni di calcio per me e per la mia famiglia. I miei figli sono cresciuti sentendo sempre questo nome, Leo Messi, Leo Messi. Mio figlio è un grande fan di Messi, l'ha seguito con me in tutte le partite del Barcellona, della Nazionale, perché noi ce le siamo guardate tutte queste partite, perché è un calciatore che abbiamo amato, e anche mia figlia di riflesso, che ha bene o male l'età della carriera di Messi, no? Mia figlia è del 2002, lui è cominciato nel 2004, quindi per lei c'è sempre stato. E io Messi l'ho messo anche in una canzone. Certo, questa canzone non parla di Messi, non parla del mio amore del calcio, perché un giorno mio suocero mi disse che se non ho mai avuto un lavoro vero, chiamiamolo così, di quelli dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio, è perché il calcio mi ha bruciato il cervello, diceva lui. Allora ho iniziato questa canzone intitolandola come i calciatori che per me sono stati quelli del mio cuore, che sono Gigi Riva, Paolo Rossi, Gianfranco Zola e Leo Messi. Quindi si chiama Riva, Rossi, Zola e Messi. Ed è una canzone che parla di me, fondamentalmente, parla del fatto di quanto sono stato fortunato a poter vivere delle mie passioni, a poter coltivare le mie passioni, avendo anche accanto una persona, mia moglie, che mi ama per quello che sono, senza pregiudizi e senza giudicarmi. E che non mi sono laureato e comunque sono riuscito a fare cose anche abbastanza importanti. Pensate che negli ultimi 3 anni ho avuto questo dono, no? Io che amo il calcio e amo la musica, di scrivere l'inno della squadra del mio cuore. Io tifo Cagliari e Gigi Riva ne è stato l'artefice, e sono riuscito a scrivere un inno che si chiama Tifo Cagliari e Bocca. Il Cagliari Calcio ha preso in considerazione che da 3 anni è diventato l'inno ufficiale che viene suonato tutte le partite in casa allo stadio del Cagliari durante, insomma, il campionato. Quindi per me questo è stato un, come si dice a Roma, un fare scopa, no? Quando giochi a carte con la vita. Sono riuscito a unire 2 mie passioni in una cosa che mi porta una grande soddisfazione e una grande gioia in un certo senso. Immaginare che quella canzone che ho scritto chiuso con la chitarra, chiuso nella mia stanzetta, adesso venga cantata da un popolo intero di tifosi allo stadio, beh, è abbastanza emozionante. Ma io adesso voglio invece farvi ascoltare Riva, Rossi, Zola e Messi, e con questa canzone poi chiudiamo anche la nostra puntata. Ascoltiamola.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
4: Stazio Radiofonica Vaticana. Saluto a vos omnes, ego sum Fabius Colagrande. Placet mi vobis anc auditionem latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto della puntata 232 del nostro Vademecum per cultori della lingua latina. Virgilio scriveva, lo ricordavamo qualche puntata fa, forsan et ec olim meminisse iuvabit. Forse un giorno sarà bello ricordare anche queste cose, e chissà che non valga anche per una notizia ascoltata via radio in latino. In studio con me per questa trasmissione, come sempre, la collega giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
5: Ciao Fabio e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
4: E come sempre ci fa compagnia uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Quest'oggi c'è il professor Roberto Fusco. Ben ritrovato.
6: Grazie Fabio, buongiorno a tutti.
4: Ricordo, decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Alciori Latinitatis dell'Università Pontificia Salesiana. Professore, inizio con una notizia che ci è arrivata qualche tempo fa da un ascoltatore e ci segnalava che a Riccione esiste un corso che è stato creato in un liceo classico, pensi un po' professore, per i genitori degli alunni, perché la preside e la docente di latino e greco si è resa conto che c'era un interesse dei genitori a ripassare un po' il latino e il greco studiati a scuola, quindi hanno iniziato un corso, credo pomeridiano, serale, e con loro a sorpresa il corso è frequentatissimo, perché gli adulti nel loro tempo libero amano studiare le lettere classiche. Presto cercheremo anche di intervistare queste insegnanti che hanno avuto questa brillante idea, però la risposta fa ben sperare, no?
6: Qui ti devo rispondere un po',
4: credo,
6: dall'esperienza.
4: Credo di greco in particolare, poi più che di latino.
6: Probabilmente queste sono iniziative che funzionano, riscontro anche io, almeno nelle intenzioni, l'interesse da parte di genitori o persone che sono andate un po' più avanti nella loro vita, abbandonando inevitabilmente gli studi umanistici o gli interessi di questo tipo, però si è mantenuto, ecco, un interesse verso queste discipline. C'è
5: un
6: chi
5: rimpianto.
6: Forse con un certo rimpianto, ecco, noi in facoltà ad esempio abbiamo in qualche modo fidelizzato anche qualcuno che giunto in età di pensione ha evoluto, no? Ha sempre cullato l'idea di ritornare sui propri passi, ecco, e su questi interessi, e quindi ha seguito corsi in modo random, qualcuno di loro addirittura pervenendo anche recentemente al titolo. Sì, esiste questo interesse, devo dire, però ahimè purtroppo non è facile intercettarlo. Forse le iniziative sono veramente ottime a livello di liceo, perché magari, mi permetto di dire, non so se è esattamente così, magari il genitore rispetto all'insegnante del figlio cerca,
4: certo,
6: di mostrarsi un pochettino più disponibile,
4: captatio,
6: no?
4: Benevolenza,
6: ecco. Finché lo si fa in quel contesto, ben venga, è ottimo, si lanciano comunque delle bellissime proposte culturali. Diverso è quel lanciare magari per una facoltà universitaria un interesse di questo tipo, a meno di non dover ridurre l'attività universitaria al dare delle pillole di cultura, ecco, in dei corsi di poche ore, magari fatte online.
5: Cioè, il rischio può essere quello di svuotare della vera profondità, del vero impegno, questo genere di studi.
6: Sicuramente, e soprattutto a quel punto bisognerebbe davvero un po' ripensare cosa sia l'attività di una facoltà universitaria, ecco.
4: Tempus fugit.
6: Tempus
4: vi devo riprendere, dobbiamo correre alla prima rubrica. Come sempre traduciamo i post di Papa Leone XIV dal suo account sul social network X, @pontifex_ln. Abbiamo scelto un post del Papa del 31 marzo 2026.
5: Oremus omnes pro sacerdotibus, qui tempora discriminis vocationis sue obeunt, ut quo egent comitatum inveniant e osque communitates benevolentia ac prece sustineant.
4: E questo è un post con cui Papa Leone lanciava l'intenzione di preghiera per il mese di aprile, un post che fa parte dunque della campagna mondiale Preghiamo con il Papa, che come sempre è gestita dalla rete mondiale di preghiera del Papa insieme al Dicastero per la comunicazione, e in questo caso l'intenzione di preghiera, diciamo così, è per quei sacerdoti che stanno affrontando momenti di crisi nella loro vocazione e qui diventano tempora discriminis vocationis sue, cioè momenti di, in cui bisogna
6: momenti di crisi. Non esiste un vocabolo appropriato, a meno di non andare molto lontano, per esprimere questo concetto, che è un concetto piuttosto moderno. Tempi di difficoltà, allora sì, ecco, però crisi è un concetto più intimo, interiore. Anche quando parliamo di crisi in senso più ampio, no? Una crisi politica, una crisi mondiale, ecco, la crisi climatica, abbiamo avuto in ufficio con Papa Francesco proprio da esprimere concetti di questa natura, abbiamo sempre scelto il vocabolo discrimen, che indica un po' il pericolo in generale. Ci è sempre sembrato il vocabolo più adeguato ad esprimere le varie sfaccettature del concetto moderno. Un altro vocabolo interessante, ecco qui, è la parola benevolenza, per tradurre l'idea della comprensione, però una idea di questo genere in latino, e il vocabolo esiste, soltanto che indica la prigionia, ecco, l'afferrare e il mettere dentro, no? Quindi in questi casi bisogna un attimino interpretare il testo, visto che si parte dalla lingua moderna e si va verso il latino, è parso il vocabolo più adeguato parlare della benevolenza per esprimere l'idea di comprensione, cioè di intesa, di empatia verso l'altro.
4: E passiamo invece ai neologismi. Molte volte mi è capitato di discutere con gli amici se sia meglio dire buona fine settimana o buon fine settimana, c'è una disputa su questo, e poi ci sono invece coloro che passano all'anglismo direttamente e dicono buon weekend, risolvono così. Se invece volessimo fare appunto i classici, come diremmo fine settimana?
5: Exiens hebdomada.
4: Quindi potremmo augurare come, professore?
6: Optima sit tibi exiens hebdomada.
4: No, optima sit tibi exiens hebdomada.
6: Anche cioè, senza sit tibi, ecco. Una volta tanto, guardate, mi trovate d'accordo.
4: Cioè uscita
6: con questa
4: di settimana sarebbe,
6: settimana,
4: no?
6: Settimana uscente. Sì, okay, quindi okay. Fine settimana. Sì, ecco. Sì, è una ottima
4: traduzione. Non ci soffermiamo
6: troppo. Non ce n'è bisogno.
4: Passiamo al gergo ecclesiale, restiamo diciamo in ambito liturgico, e Maria ha trovato una parola molto bella.
5: Albe.
4: Che non è appunto il sorgere del sole, ma sono in ambito liturgico le vesti bianche dei neobattezzati.
6: Sì, ecco, ritorniamo in un contesto, perché il latino ecclesiale poi si è giocato molto su quello biblico, ovviamente, e su quello della liturgia, no? Poi piano piano tutto il discorso del diritto canonico, certo. E l'alba quindi è un traslato, naturalmente, dall'alba cronologica, è diventata la veste bianca. Effettivamente il bianco è il simbolo della purezza. La tradizione antica della Chiesa primitiva era che i neofiti fossero battezzati nella veglia pasquale. In quel contesto si rivestivano con queste tuniche bianche e portavano quella tunica fino all'ottava di Pasqua, cioè l'ottavo giorno, la domenica successiva.
4: Che infatti alla domenica, si chiama?
6: Che si chiamava infatti domenica in albis, o addirittura in albis depositis, cioè quando poi questi neofiti, finita la settimana dell'ottava, deponevano letteralmente, proprio, quindi lasciavano questo camice, doveva averlo.
5: Quindi il rito è depositio albarum.
6: Della depositio albarum c'era proprio una specie di momento ufficiale, no? In cui venivano questi camici. È diventato poi nel linguaggio liturgico il camice che arriva fino ai piedi, l'abito indispensabile, sine qua non, va bene, della liturgia, in qualche modo proprio per ricreare il legame con il battesimo, cioè indossando il camice il sacerdote richiama simbolicamente il battesimo, in cui ogni cristiano riceve una nuova veste, che è una veste di purezza, perché assume Gesù, quindi assume ciò che è puro.
4: E passiamo dunque all'ultima rubrica, espressioni, proverbi, modi di dire. E Maria ne ha trovata una molto interessante di Manilio, dall'Astronomica, una massima che recita così:
5: Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
4: Nascendo moriamo e la fine dipende dalla nascita, che potrebbe essere una variazione della constatazione filosofica che già, come dicono molti poeti, nell'atto della nascita c'è anche quasi una precognizione della nostra morte, insomma.
6: Sì.
4: Anche dal punto di vista, diciamo così, cristiano, ricordiamo, no? Il legno della mangiatoia che preconizza il legno della croce.
6: E non è un caso che proprio del resto questa frase, con le necessarie varianti, sia stata

0: po' in tutte le lingue, con paralleli letterari che spaziano nel tedesco, nel francese e inevitabilmente addirittura in Dante, no? Che esprime la stessa idea. Ma, cara Maria Milva, tu hai scelto una frase, perché l'ha scelta lei, a quanto ho capito, che in qualche modo sintetizza addirittura questo straordinario autore, che è Manilio, autore di questo poema didascalico, che ha come modello strutturale Lucrezio, quindi affonda le sue radici in un tentativo di esprimere concezioni filosofiche, ma mette in poesia, Manilio, l'astrologia. Bisogna dire non l'astronomia, non tanto l'astronomia, o meglio, il primo libro sì, in qualche modo presenta i contenuti astronomici noti nell'antichità, ma poi passa a presentare una nozione veramente molto interessante, in cui il testo si impregna molto di filosofia stoica e si lega all'idea della interpretazione dei segni che deriva dagli astri e che hanno un'influenza nella vita dell'uomo. Ovviamente noi rigettiamo da un punto di vista scientifico un concetto di questo genere, però da un punto di vista filosofico esprime un'idea molto interessante: non esiste un dominio del caos nella esistenza, nel cosmo, ma un'immensa architettura in qualche modo divina, una specie di organismo provvidenziale vivente in cui tutto è collegato.
1: E chiudiamo qui questa prima parte di Anima Latina. Grazie al professor Roberto Fusco che ci ha fatto compagnia.
0: Grazie a voi.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è collegato con noi oggi da Palermo padre Giuseppe Caruso. Buongiorno padre Caruso, felici di averla con noi.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Giuseppe Caruso, religioso dell'Ordine di Sant'Agostino e studioso di patrologia, è priore del convento e rettore della chiesa di Sant'Agostino a Palermo. Ha a lungo insegnato all'Istituto Patristico Agustiniano di cui è stato preside fino al 2024 e continua la sua attività accademica collaborando con diverse università pontificie. I suoi studi si concentrano sulla letteratura cristiana antica con particolare attenzione ad Agostino, Girolamo, Origene e alle controversie legate al pelagianesimo. Con lei, padre Caruso, anche in occasione del viaggio del Santo Padre in Algeria, torniamo idealmente ai luoghi agostiniani per riflettere su una figura decisiva della tradizione cristiana. Partiamo dal latino di Agostino. Che tipo di prosa è la sua? Quale stile esprime?
1: Agostino ha una prosa, diciamo, classica, anche se di classicità ormai un po' invecchiata. Ha scritto Cesare Cantù che la sua prosa colorita, vivace, elaborata e di grande efficacia e lascia nel lettore, anche non asceta, evidentemente Cantù pensava non cristiano, profonda e durevole impressione. Quindi questo è un giudizio lapidario di Cesare Cantù. È una prosa classica, Agostino è un maestro di scuola, della scuola dell'antichità, e quindi è chiaramente ha preso il suo latino dai classici. Ovviamente si iniziano a sentire dei costrutti non sempre eleganti, forse secondo la forma classica. Questo a dire il vero soprattutto nei sermoni, dove per proprio compiacere l'uditorio lui abbonda in

0: giochi di parole, assonanze, che erano tutte cose che nella tarda antichità piacevano molto agli uditori. Diciamo è una prosa estremamente varia e nelle Confessioni è piegata a una profonda introspezione, nei diversi trattati teologici e invece è di un rigore che in qualche modo ha fatto scuola nella teologia latina di tutto il Medioevo, nei sermoni sa anche piegarsi in qualche modo al bisogno di comprensione della gente. Peraltro lei mi interrogava sulla prosa, in realtà Agostino ha scritto anche un salmo abecedario contro il partito di Donato, perché ovviamente per coinvolgere la gente e catechizzarla in modo positivo era insegnare una poesia ritmata, e lì chiaramente non sono ritmi classici, sono ritmi popolari. Quindi Agostino sa piegare la lingua all'esigenza pastorale di comunicare un messaggio e formare il suo uditorio.
1: E come si spiega la sua sorprendente attualità, questa capacità di parlare con una voce che percepiamo ancora oggi come viva?
0: Quando mi fanno questa domanda, capita sia con Agostino sia con diversi altri autori dell'antichità di cui mi sono occupato, io rispondo sempre citando Italo Calvino, che nel suo libro Perché leggere i classici dà diverse definizioni di classico. Una che di queste, che secondo me è la più bella, recita: un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E se è vero per un libro, è anche vero per un autore. Agostino è un classico che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, perché probabilmente parla alle corde più profonde della nostra umanità. E questo capita a diversi autori, non moltissimi, però sono autori che attingono in profondità a ciò che caratterizza il desiderio, l'aspirazione, la sofferenza del cuore umano, e per cui li si in qualche modo riescono a risuonare con qualunque epoca. Agostino perché è attuale? Perché in fondo Agostino e tanti Agostini, ogni epoca ha percepito il suo, forse ne ha percepiti due contemporaneamente. Mi spiego, Agostino è il grande teologo che con la ragione cerca di capire nei limiti del possibile il mistero di Dio. Ricordiamo la leggenda del bambino con la conchiglia, che fu tanto cara anche a Papa Benedetto, che mise la conchiglia nello stemma, il bambino che vuole mettere l'acqua del mare in una buca con una conchiglia, e Agostino dice: ma è impossibile. Il bambino risponde: è anche per la tua mente impossibile contenere il mistero di Dio. Ma c'è questo sforzo che viene apprezzato in molte epoche e forse anche oggi. Però c'è anche altro. Agostino è l'uomo che cerca il senso della sua vita. Si chiede perché vivo, cosa devo fare per vivere bene. Questa è una domanda che potremmo chiamare esistenzialista, ma ovviamente di un esistenzialismo metastorico che non appartiene solo alla corrente dei prima metà del Novecento, ma che forse anche quella in cui siamo tuttora immersi, almeno in questa parte del mondo. Forse lo eravamo fino a qualche tempo fa, forse oggi non ci si chiede neanche più il senso, ma questo non va bene. Ecco, Agostino è colui che si è chiesto perché vivo, come posso essere felice, sono davvero chiamata alla felicità, e forse questo in qualche modo risponde a un bisogno dell'uomo di oggi, trovare un interlocutore in questa ricerca affannosa, ma anche direi fondamentale.
1: Lei prima parlava della sua formazione presso i classici, ma quali sono gli autori latini che hanno formato la lingua e il pensiero di Agostino?
0: Sono i grandi autori latini che adesso in qualche modo citerò. È interessante, più o meno contemporaneo di Agostino, forse un po' più vecchio, tanto che si dice Floruit nel 395, c'è un tale Arusiano Messio, di cui nessuno si ricorda quasi mai, che però era un grammatico, che ha scritto un libro, Exempla Elocutionum, cioè un libro, una specie di manuale. Ed è interessante perché Arusiano cosa fa? Probabilmente non inventa, ma formalizza quella che era una prassi, e lui, il nostro Arusiano Messio, cita quattro autori che sono i maestri, quelli che tutti dovevano studiare e che probabilmente stavano già studiando. La quadriga di Arusiano, come la chiamò Cassiodoro, è formata da Cicerone e Sallustio e Virgilio e Terenzio, e quindi io credo che questi sono stati gli autori che Agostino ha dovuto necessariamente incontrare nella scuola, e in effetti lo vediamo spesso. l'incontro con Cicerone lo racconta lui stesso nel terzo libro delle Confessioni, no? Dovete leggere l'Hortensius di Cicerone, poi Sallustio, che è sicuramente presente, Virgilio, che viene citato continuamente dagli autori cristiani antichi di lingua latina, un po' a presente come noi ogni tanto per infiorettare il discorso citiamo un verso dantesco, ecco, loro citavano Virgilio, gli veniva naturale sotto la penna perché lo studiavano dettagliatamente, e poi Terenzio, il comico, che probabilmente ha regalato alla letteratura latina e alla tradizione latina quel tocco di umanità che tuttora ci commuove. Sicuramente Varrone e Seneca, che sono presenti nelle De Civitate Dei, Varrone ha avuto un ruolo molto grande nella formazione filosofica di Agostino, naturalmente insieme a Cicerone, e poi anche le opere dei neoplatonici, ovviamente tradotte in latino, le traduce Mario Vittorino e Agostino stesso ci dice che le ha lette. Interessante notare che Agostino ha questa formazione fortemente letteraria che diventava anche enciclopedica, perché spesso nel retore normale non c'era uno studio scientifico. Cosa sapevano i retori dei Vulcani? Quello che trovavano in Virgilio e nei commentatori di Virgilio. Però qui c'è un dato interessante: Agostino ha anche una sua cultura scientifica, perché sappiamo che Agostino era appassionato di astronomia / astrologia e quindi probabilmente aveva anche qualche lettura di manuali. Siamo nell'epoca di Agostino, è un'epoca di tanti manuali, di riassunti, di antologie, quindi c'è questa formazione letteraria ma anche con interessanti aperture verso il mondo cosiddetto scientifico, soprattutto quello dell'astronomia, che era stata una sua passione, tanto che da giovane, come lui ci racconta, si era infatuato anche dell'idea di poter predire il futuro dalle stelle. Poi Agostino questo non lo crederà ovviamente più, ma resterà molto appassionato sul movimento degli astri e su queste questioni astronomiche. Lo si vede in alcune pagine molto belle De Genesi ad Litteram.
1: Ringraziamo padre Giuseppe Caruso, agostiniano, priore del convento e rettore della chiesa di Sant'Agostino a Palermo, per averci guidato dentro la lingua e il pensiero di Agostino, una delle voci più alte della tradizione latina cristiana. Grazie, padre.
0: A voi.
2: Grazie a Sagimus, a padre Giuseppe Caruso, che è stato ospite della seconda parte della puntata odierna di Anima Latina, e con le sue riflessioni sul latino di Agostino ci ha riportato un po' nella mente le immagini del recente viaggio di Papa Leone in Africa, che è cominciato proprio dai luoghi agostiniani in Algeria. Ma grazie non meno all'ospite della prima parte, il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem habet, la 232esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli Gheddali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò a remare.

ti amo. E la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo. E la bomba brillò lontano.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Allora, oggi facciamo un'oretta di filosofia e, come se non bastasse, parliamo di guerra e di difesa. Cercheremo di renderlo interessante, se non rilevante. Parliamo di guerre digitali e, in particolar modo, della componente invisibile delle guerre digitali. Iniziamo cercando di capire che cosa sono le guerre digitali, che sono parte di un fenomeno un po' più ampio. Questa distinzione ricorrerà tra poco, quindi tenetela a mente, della difesa digitale. E poi vi vorrò parlare dell'etica della difesa digitale. Lo faremo affrontando tre domande. Perché ci serve un'etica della difesa digitale? Quale etica della difesa digitale? E come si fa l'etica della difesa digitale? È una lezione lunga e sicuramente potrete distrarvi. Se lo fate va benissimo, ma dovete tornare indietro in questa stanza quando c'è questo messaggio sulla slide, perché è l'elemento fondamentale, l'unica cosa che dovete portarvi a casa oggi se vi siete persi tutto il resto, un messaggio alla fine. Quindi se vi distraete non è un problema, ma ritornate indietro in questa stanza gli ultimi tre minuti. Allora, la difesa digitale. Il digitale oggi è dovunque, tutti sentiamo parlare di intelligenza artificiale, c'è GPT, i robot, i droni, queste macchine che diventeranno consapevoli, che ci sopraffarranno, che hanno una coscienza, sono creative. Ecco, tutto questo è fantascienza. Noi oggi non ci occupiamo di fantascienza perché io faccio ricerca. Non parleremo di droni e di eserciti di droni che combatteranno le guerre. Non parleremo di macchine intelligenti che sviluppano una coscienza e quindi possono decidere le azioni etiche e anetiche nel contesto di guerra. Parleremo di qualcosa di molto più concreto, rilevante e preoccupante. Parleremo di tutti quelli che sono gli usi passati, correnti e prevedibili nel contesto della difesa della tecnologia digitale. L'immagine che trovate su questa slide non è casuale. È un'immagine che c'era qualche tempo fa sul sito di un'azienda americana, di cui non farò il nome, che utilizzava l'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. L'azienda sosteneva che l'intelligenza artificiale potesse identificare dai tratti somatici le persone eterosessuali, omosessuali e transgender. Era un uso assolutamente anetico, immorale di questa tecnologia. La stessa tecnologia ha trovato un uso nella guerra in Ucraina perché il governo ucraino ha utilizzato questa tecnologia per identificare i soldati russi e cercare di comunicare alle loro famiglie che i figli erano stati catturati o uccisi in guerra per cercare di rompere il velo della propaganda del regime di Putin. Questo è uno degli usi correnti del digitale nella difesa e che vi mostra anche come le prospettive cambino. Qualcosa di assolutamente immorale in un contesto civile diventa in realtà utile nel contesto della difesa. La nascita della difesa digitale non è qualcosa che è cominciato ieri o tre anni fa, è un processo lungo che inizia nel 91 con la guerra del Golfo. È stata la prima guerra in cui le forze americane, le forze di difesa americane, hanno utilizzato in maniera approfondita le tecnologie che all'epoca si chiamavano Information Communication Technologies, i computer, per comunicare, per avere informazioni sul territorio. È nata in quel momento la cosiddetta Information Warfare. Qualche anno dopo, nel 2007, è nata la Cyber Warfare. Questa storia è importante, ve lo dico tra un momento perché è importante. Cosa è successo? In Estonia, a un certo punto, rimuovono la statua di un milite russo dalla piazza principale per spostarla in un cimitero periferico nella città di Tallinn. L'Estonia è stata parte dell'Unione Sovietica in passato e nel 2007 era una delle nazioni più digitalizzate nel mondo. Pensateci, si poteva sposare online, si pagava già tutto con la carta di credito, tutta l'infrastruttura della società era digitale. Dalla Russia, non sappiamo se il governo russo o dei gruppi indipendenti, lanciano un attacco cibernetico contro l'Estonia che blocca il paese per una settimana. Non si poteva fare più niente. Io ero lì, non si poteva comprare il caffè, non si poteva andare in banca, non ci si poteva sposare più. Si è capito in quel momento che chi vive di digitale muore anche di digitale, che il digitale era diventato un target e quindi è nata la cyber warfare. Adesso ne parliamo approfonditamente. Qualche anno dopo, 2014-2016, succede un altro elemento. La NATO fa due summit, uno in Wales, in Galles, e l'altro a Varsavia, in cui dicono: bene, il digitale è così importante per le nostre difese che da oggi in poi decidiamo che l'articolo 5, se volete, in qualche modo, vale anche per il cyber. cyber, cioè se un membro, uno stato membro viene attaccato con un cyber attack, gli altri alleati possono rispondere con capacità di offesa. Si chiama offensive cyber, anche questo è molto importante. E poi arriviamo ai giorni nostri, con la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è un vero e proprio spartiacque. Dal 2022 in poi la difesa è cambiata. Perché? Perché con la guerra in Ucraina abbiamo iniziato a vedere una difesa basata sull'intelligenza artificiale. Non solo i droni, ma anche l'intelligenza artificiale per l'intelligence, ma anche l'intelligenza artificiale per la logistica, per la sicurezza e via dicendo. Perché è importante questa timeline? Non lo è per il fatto storico, ma perché ci dà un grande insegnamento rispetto ai nostri errori. Ognuna di queste tappe è successa senza che noi ne cogliessimo gli impatti concettuali, etici e normativi. Abbiamo fatto sì che la difesa si trasformasse in maniera radicale, come vi dirò tra poco, senza concentrarci e intervenire per fare in modo che queste trasformazioni fossero allineate ai valori delle società democratiche. I problemi di cui parleremo oggi iniziano nel 1991, quando abbiamo pensato che l'information warfare fosse solo una trasformazione tecnologica, fossero solo soldati che invece di utilizzare una rete trasmittente utilizzavano un computer. E non abbiamo capito che invece l'informazione sarebbe diventato uno degli elementi più importanti della difesa. Non abbiamo capito che nel 2007 non è cambiato soltanto, non si è solo creato un nuovo strumento di attacchi, è cambiato il concetto di guerra. Avete mai pensato a che cos'è la guerra? Come si definisce la guerra? C'è una definizione famosa, dice la guerra è un modo di fare politica con altri mezzi. Non è così. La guerra è qualcosa di molto più specifico. È, non so se si legge bene con così, penso di sì. È un comportamento coercitivo, cioè quando si fa la guerra si vuole imporre ad un altro una serie di azioni, no? Si vuole imporre un tipo di comportamento alla persona o allo Stato che attacchiamo, veicolato attraverso l'uso della forza. Ti bombardo, ti occupo, ti attacco, ti ammazzo. Da Cicerone in poi, per regolamentare la guerra, noi regolamentiamo la forza, la capacità di distruggere e di uccidere. Ora pensate al cyber. Quando ci sono i cyber attack, nessuno muore. Dal 2007 a oggi ci sono stati solo due cyber attack che hanno avuto un impatto fisico. Uno contro l'Iran e uno contro l'Ucraina, 2012-2014. Che ve la dice lunga su come poi le cose si sono evolute nel decennio successivo. E se togliamo la forza ma rimane la coercizione, come regolamentiamo la coercizione? Come si regolano i cyber attack? Ecco, noi a questa domanda nel 2012 abbiamo risposto pensando in maniera analogica, abbiamo risposto pensando che la guerra o la difesa avesse due domini, due ambienti, uno fisico, analogico, fatto di cose che si toccano, in cui uccidiamo e distruggiamo, e uno cibernetico, invisibile, intangibile. E le due cose sembravano separate, no? E abbiamo provato a regolamentare la parte digitale, la parte del cyber, in analogia a quella fisica. Ed è lì l'errore concettuale, perché non abbiamo capito che invece la difesa si era ibridata, che si utilizzava il cyber, i cyber attack, insieme ai fucili e ai cannoni, che la guerra la facevano gli agenti umani e gli agenti artificiali, e che la coercizione andava dagli aspetti di disruption, cioè non fisici, ai massacri. E dovevamo all'epoca riuscire a capire e a trovare una forma di regolamentazione che coprisse l'intero insieme. Queste sono le guerre digitali. Ora, in questo contesto di guerre digitali, il cyber ha un elemento importante, perché ha cambiato anche le dinamiche strategiche. Quando lanciamo un cyber attack, ci troviamo in una situazione avvantaggiata, perché lanciare un cyber attack è molto più economico che spedire delle truppe a centinaia di migliaia di chilometri da una capitale. È molto più facile non essere identificati, un cyber attack è spesso anonimo, e le capacità, le chance di successo sono altissime. Questa cosa rende il cyberspace, l'internet, ma molto di più dell'internet in realtà, anche gli intranet, anche gli ambienti privati, degli ambienti che si chiamano offense persistent. Cioè cosa significa? Significa che la difesa è sempre sotto attacco, che attaccare è più conveniente, quindi tutti attaccano e pochi si difendono, e che anche quando ti difendi, prima o poi verrai sconfitto. Questa ragione, il cyberspace diventa uno spazio armato. L'inglese è più facile da utilizzare in questo caso, weaponized. Tutti attaccano, perché è l'elemento più vantaggioso. Questo crea un circolo vizioso di un ambiente profondamente aggressivo, profondamente insicuro, profondamente instabile. Gli attori che più alimentano questa natura del cyberspace sono gli attori statali. Il risultato di non aver capito che la guerra stava cambiando, di non aver colto che l'ambiente digitale, il cyber e l'ambiente fisico si erano integrati, e di aver lasciato il cyberspace rimanere questo spazio così instabile, così attaccabile, è questo. Ogni linea rappresenta un cyber attack in uno specifico giorno, il 26 novembre 2020, adesso non si vede purtroppo qui dalla leggenda, in uno specifico minuto. Questo è il cyberspace. Questa è la cyber warfare. Un attacco costante. Infatti, se noi chiediamo, per esempio, ai cittadini dei paesi del G7 quali sono le minacce più grandi che loro percepiscono per le loro società, al quarto posto nel 2021, al secondo posto nel 2023, vi diranno gli attacchi cibernetici. E non solo da noi, ma anche nei BRICS, che sono Brasile, Cina, India, Sudafrica, i cyber attacks sono considerati tra le minacce più importanti per le nostre società. Tutto questo è successo non per, come dire, una naivete, per una sorta di superficialità, ma è stato intenzionale. Nel 2007, nel 2014, l'attore più potente nel cyberspace erano gli Stati Uniti. E lasciando il cyberspace, il cyberspazio, uno spazio non regolamentato, si sono ricavati un contesto in cui potevano agire liberamente, ignorando le regolamentazioni e i limiti, cercando di mantenere sempre il vantaggio sugli opponenti. È diventato problematico però adesso che Cina e India e Russia sono diventati così potenti e così abili in questo contesto. Quindi la mancanza di focus sull'elemento concettuale, la mancanza di focus sull'elemento etico, perché tutti questi cyber attacks che abbiamo visto prima, e quelli colpiscono i data center dei nostri ospedali, i data center dove c'è la ricerca biomedica, dove c'è la ricerca dei filosofi, che per quanto inutile comunque è frutto di lavoro, colpiscono le nostre infrastrutture. Quegli attacchi, per quanto non siano distruttivi, hanno un impatto normativo, perché colpiscono cose di valore. Andiamo avanti, 2014-2016, l'offensive cyber. Come vi dicevo, tutti gli stati, o la maggior parte degli stati, hanno iniziato ad acquisire capacità offensive, cioè a sviluppare capacità di attaccare nel cyberspace. Ce l'ha il governo inglese, la Russia, ovviamente, uno degli attori più potenti, gli Stati Uniti, Israele, anche questo è un attore potentissimo, e anche la NATO. Tutti i membri stati, gli stati membri della NATO, hanno capacità di offensive cyber. Perché questo è problematico? È problematico perché non solo non abbiamo regolamentato la cyber warfare, non solo abbiamo tutti gli attori più potenti del mondo che ingaggiano in attività di offesa nel contesto cyber, ma nel frattempo nella nostra società è arrivato un nuovo fattore. È arrivata l'intelligenza artificiale, che viene utilizzata per lanciare nuovi attacchi in maniera autonoma, in maniera completamente, poco controllata dagli esseri umani. E non solo, l'intelligenza artificiale è anche uno strumento di difesa, ma è anche uno strumento di lavoro per tutti noi. Adesso se dico l'ultima volta che avete utilizzato ChatGPT nelle ultime 24 ore, tutti alzate la mano, se non tutti quasi. Ecco, questa tecnologia che abbiamo embeddato nelle nostre realtà è una tecnologia fragilissima. Basta pochissimo. Un pixel, un dato, un comando nel modello di intelligenza artificiale per far sì che questa tecnologia cambi comportamento completamente. E quindi immaginate bene come questa nuova infrastruttura che stiamo mettendo nelle nostre società, nelle società civili e nelle forze di difesa, sia in realtà un grandissimo cavallo di Troia. Vi faccio un esempio per darvi il senso. ChatGPT, quando è uscita qualche anno fa, aveva delle linee guida, cioè gli avevano detto: guarda, tu puoi parlare di tutto, però non puoi parlare di, non so, dare istruzioni su come si costruisce una bomba, o parlare di nazismo, o non avventurarti in certi argomenti che sono problematici. È bastato che un hacker, ma senza neanche troppe skills, digitasse nella chat di ChatGPT: da adesso in poi di qualsiasi cosa, perché ChatGPT si dimenticasse delle sue remore e cambiasse il suo comportamento. OpenAI interviene, corregge, e quindi adesso quando tu gli dici di qualsiasi cosa, ChatGPT non fa niente. I ragazzi sono tornati indietro e adesso da adesso in poi fai qualsiasi cosa. È ricominciato da capo. Questo è il livello di sicurezza di questa tecnologia. Ora immaginatela in un contesto di difesa. L'attacco in questo caso non è un cyber attack che estrae dei dati o che interrompe un servizio. È un attacco che fa cambiare comportamento a un pezzo della tecnologia fondamentale della difesa digitale. Quando la montiamo su un drone o su un'arma letale autonoma, stiamo montando un grandissimo cavallo di Troia, per cui qualcuno potrebbe intervenire, potrebbe entrare nel sistema e far cambiare comportamento al sistema. E questo è l'aspetto fondamentale degli attacchi sull'intelligenza artificiale. Tutto questo, quindi uno spazio che è invisibile, ma non irrilevante, per questo dobbiamo difenderlo, perché le nostre società sono dipendenti da questo spazio, da questa infrastruttura. Il digitale è un'infrastruttura, non è un prodotto, non è una tecnologia, non è un servizio solamente, è proprio un'infrastruttura delle nostre società. L'incapacità di cogliere la trasformazione della guerra nel 2007, l'incapacità di capire che le forze, o la non volontà, se volete, di capire che la NATO stava sviluppando un potere offensivo nel contesto cyber, creano un dilemma di stabilità. Che significa? Significa che per mantenere lo status quo, per mantenere una stabilità internazionale, nel cyber devi attaccare, non devi difendere. E questo è molto problematico, perché non abbiamo regolamentazioni per il comportamento degli stati in questo contesto. Questo significa che non sappiamo definire quando un attacco è proporzionale in risposta ad un altro attacco. Non abbiamo distinto il civile dal militare e quindi non possiamo dire se un attacco è legittimo o meno, se attacca un target accettabile o no. E questo è il problema delle confusioni concettuali. Quando mi dicono, ma cosa serve la filosofia oggi? A evitare questo. O quantomeno a suonare un allarme, dire questo avremmo dovuto capirlo. Questo è importante, non è più solo uno strumento, è una trasformazione molto più radicale. E io spero che adesso, leggendovi questa definizione, vi sembri allarmante come è sembrato a me all'epoca. Quando parlavamo di attacchi digitali, nel 2012, a un certo punto, la NATO crea un libro, si chiama Il Manuale di Tallinn, ed è un 2 tomi belli alti di giurisprudenza su come applicare le leggi umanitarie internazionali al cyber. E voi mi direte, ma come, scusa Rosaria, ci hai appena detto che non ci sono regolamentazioni, adesso ci dici che ci sono 2 tomi di giurisprudenza. Eccola lì la filosofa che non è capace a mantenersi coerente per mezz'ora. Datemi credito. Perché il manuale di Tallinn, che ambisce a regolamentare la cyber warfare e tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi, è l'esempio più lapalissiano di come si possa essere ciechi davanti ai cambiamenti che ci sono davanti agli occhi. Loro dicono a un certo punto, che cos'è un attacco cyber? E la definizione, ve la traduco in italiano, è un'operazione cibernetica che, non importa se sia offensiva o difensiva, possiamo immaginarci in maniera ragionevole che causerà ferite, danno a persone o a oggetti. C'è un problema, perché stiamo dicendo che un attacco, e quindi qualcosa che poi viene regolamentato secondo il diritto umanitario internazionale, un cyberattacco viene riconosciuto dal manuale di Tallinn come tale solo se causa danni fisici a persone e a cose. Vi ricordate cosa vi ho detto prima? Dal 2007 a oggi soltanto 2 cyberattack hanno creato danni fisici. Un attacco nel 2012 contro le centrifughe iraniane a Nasir e un attacco nel 2014 contro una centrale elettrica in Ucraina. Tutti gli altri attacchi, milioni, ricordate la mappa, hanno creato danni cibernetici, danni all'invisibile, che però non per questo sono meno rilevanti. Un cyberattack può bloccare tutte le nostre attività, può costare la vita di tutti noi se si blocca, per esempio, come è successo in Inghilterra qualche anno fa, le infrastrutture ospedaliere o del sistema sanitario nazionale. Questo è un modo sbagliato di affrontare i cambiamenti concettuali. L'effetto di quella definizione è questo. Avete mai giocato al gioco di mettere il triangolo nella forma? No? Di solito i bambini prima schiacciano e rompono il gioco. Ecco, noi abbiamo rotto il gioco perché abbiamo fatto esattamente quello che non avremmo dovuto fare. Abbiamo preso nuovi fenomeni e abbiamo voluto metterli, incastrarli in vecchie categorie. C'è la cyber warfare, c'è la warfare, adesso io prendo questa nuova cosa e la incastro qui. Non è così, è un nuovo fenomeno, va analizzato perché indica un nuovo concetto. Se l'avessimo fatto, avremmo oggi una regolamentazione che ci permette di difendere e di perseguire gli attacchi che arrivano così copiosamente tutti i giorni sulle nostre infrastrutture. Se andate a cercare su Google lo spike di attacchi sull'Italia nei giorni successivi all'invasione russa sull'Ucraina, ecco, vi rendete conto di quanto la cyber warfare sia rilevante. Perché mentre a Kiev cadevano le bombe, in Italia e in Europa arrivavano tantissimi cyberattacchi che hanno messo sotto pressione banche, ospedali, siti dei ministeri, infrastrutture della pubblica amministrazione. Siamo stati coinvolti anche noi, solo che non avendo regolamentazione, tutto questo è passato ignorato, per quanto il danno sia stato rilevante. E veniamo ai giorni nostri. Perché questo è uno spartiacque? Non è uno spartiacque perché oggi si parla di intelligenza artificiale e quindi dobbiamo pensare che, essendoci una guerra basata sull'intelligenza artificiale, sia un momento rilevante. È uno spartiacque perché è caduto un tabù e da lì poi sono seguite tantissime altre cose. Prima della guerra in Ucraina, il dibattito sulle AI e la difesa si concentrava su una sola cosa: le armi letali autonome, che sono un problema enorme, perché al momento noi non abbiamo una definizione di cos'è un'arma letale autonoma che sia condivisa a livello internazionale. Non abbiamo nessuna regolamentazione. E prima del 2022 tutti gli stati, dalla Cina all'America, dicevano: ma noi le stiamo testando, ma sicuramente non le useremo prima che ci sia una regolamentazione. Nel 2022 ucraini e russi iniziano a utilizzare armi letali, più o meno autonome, non lo possiamo sapere quanto fossero autonome. C'era stato un primo uso in Libia nel 2021, ma nel 2022 cade il tabù. E con quel tabù si apre, con la caduta di quel tabù, si apre un varco enorme in cui l'intelligenza artificiale inizia a essere usata per la difesa. Ora facciamo un piccolo passo indietro, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ne parlano tutti, e qui vi mostro un po' di snobismo oxfoniense, pochissimi sapendo di cui, quello di cui parlano. Avrete sentito parlare di intelligenza artificiale che è cosciente. Quando ChatGPT è arrivata nelle nostre case, tutti quanti abbiamo tremato perché sembrava che fosse creativa, che prendesse i nostri lavori, che cambiasse la mente dei nostri figli, che ci saremmo fidanzati con un computer e via dicendo. Fantascienza. Ci sono tante definizioni di intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non è una tecnologia, ma è una categoria di tecnologia. Ma se cerchiamo di astrarci un po' dallo specifico tecnico, l'intelligenza artificiale può essere definita come una risorsa costante, in costante crescita, di agenti che interagiscono con l'ambiente in maniera autonoma e che sono capaci di apprendere da queste interazioni. Questa tecnologia può essere usata per eseguire compiti che altrimenti richiederebbero l'intervento dell'intelligenza umana per essere portati a termine con successo. Ora, ci sono due parti di questa definizione importante. La seconda viene da Turing. Alan Turing è il padre della computer science, l'uomo che ci ha fatto vincere la Seconda Guerra Mondiale, uno degli. L'intelligenza artificiale non è intelligente, si comporta come se fosse intelligente. Fa quello che farei io con meno risorse, senza intelligenza. Se l'intelligenza artificiale richiedesse intelligenza vera, economicamente non avrebbe senso, perché lo sforzo per produrre la nostra intelligenza è uno sforzo evolutivo che ha richiesto milioni di anni. È una trovata geniale perché separa queste due cose. Se ci fosse qui Luciano Floridi vi direbbe: separa l'agentità, agency, dall'intelligenza. Non è intelligenza e io vi garantisco, non lo diventerà. Quello che però ha è questo, questi quattro elementi. Una forma di agentità, interattiva, autonoma e capace di apprendere. Questi sono i quattro semi da cui germoglia tutto il potenziale buono dell'intelligenza artificiale, che è tantissimo, ma anche i rischi, anche i problemi. Adesso li vedremo in dettaglio. Ora, l'adozione dell'intelligenza artificiale nella difesa digitale, dall'Ucraina in poi, è un'adozione a 360 gradi. Cioè, non è un'adozione, come immaginavamo qualche anno fa, che avviene solo per gli usi cinetici e avversariali, cioè per le armi letali autonome. Non avviene solo sul campo di battaglia, ma avviene a supporto di tutte le operazioni e di tutti i processi decisionali che coinvolgono la difesa. Da quante bottiglie d'acqua mandiamo a fronte, a chi ammazziamo oggi. Questo è l'arco. E quindi operazioni di back office, intelligence, logistica, ma anche gli aspetti tecnicamente si chiamano avversariali, ma non cinetici, il cyber. L'AI viene utilizzata per offendere, per difendere, ma anche per progettare nuove forme di attacchi. È questo arco a 360 gradi che noi oggi abbiamo di fronte. E lo capite quanto tutte le cose che non abbiamo cercato di comprendere prima, adesso sono un po' come dei nodi che vengono al pettine, perché gli attacchi cyber sono parte della difesa e le AI si, si mette sopra di questi portando altri problemi, altre complessità che si sommano a quelle che abbiamo ignorato finora. E così poi per la parte cinetica. La domanda che mi fanno spesso, adesso un po' di domande ve le racconto, ma questa è interessante. Mi dicono, ma questa intelligenza artificiale oggi, la difesa, visto che è così problematica, vedremo adesso quali sono i problemi, non potremmo farne a meno. Perché dobbiamo utilizzare l'intelligenza artificiale? Ecco, è come chiedervi oggi di fare a meno della corrente elettrica in casa. Non è un processo reversibile. L'adozione delle AI nella difesa non è qualcosa che possiamo interrompere o invertire. Perché? Perché le nostre società sono società digitali. Società digitali vuol dire che noi dipendiamo da questa infrastruttura per funzionare, come abbiamo imparato tutti quanti dal Covid in poi, no? Ma soprattutto sono società che producono tantissimi dati. 200 zettabyte di dati entro la fine di quest'anno. Adesso mi pare che molti di voi abbiano più o meno la mia età. Per darci un senso concreto, sono una fila di 42 triliardi di DVD. Vi ricordate quando si collezionavano i DVD a casa? Ecco, pensate a una fila che è lunga 42 triliardi di dischetti. Questi dati, senza l'intelligenza artificiale, sono inutili. Molto spesso si dice che l'intelligenza artificiale sia un pesce che nuota nel mare di questi dati. È un'analogia sbagliata. I pesci in questo mare, in questo oceano di dati, sono le informazioni che sono rilevanti per noi. E l'intelligenza artificiale è la nostra canna da pesca. Senza questa tecnologia non riusciremmo a capire e a estrarre informazioni rilevanti per le nostre attività. E tra queste attività c'è anche la guerra, c'è anche la difesa. Perché in questi 42 trilioni di DVD ci sono dati che ci permettono di identificare il prossimo attacco terroristico e la prossima minaccia, lo spionaggio che sta avvenendo. Non se ne può fare a meno. È una risorsa a cui le difese non rinunceranno. Quindi l'idea che i problemi etici dell'intelligenza artificiale nella difesa si possano risolvere mettendo la testa sotto il tappeto, mi dispiace, è passato il momento. L'adozione c'è, sta avvenendo e continuerà ad esistere. Dobbiamo invece guardare in faccia la realtà e quali sono i problemi che dobbiamo risolvere in questo contesto. Allora, i primi problemi sono problemi che forse avete già sentito discutere, no? Dobbiamo capire quanto ci possiamo fidare di questa tecnologia. Adesso non parleremo di questo oggi, ma permettetemi una parola. Non ci si fida dell'intelligenza artificiale. La si usa in maniera reliable, cioè come usiamo la macchina, mantenendo il controllo e controllando che faccia il suo lavoro. Questa idea della fiducia all'intelligenza artificiale è un marketing vizioso che andrebbe abbandonato subito. Dobbiamo capire quali sono i responsibility gap. Lo vedremo tra poco, ma attribuire la responsabilità morale per le azioni che queste macchine fanno è complicatissimo. E in difesa è ancora più problematico, quindi questo è un problema importantissimo. E poi abbiamo questioni tecniche, quindi cercare di migliorare la robustezza, la solidità tecnologica, la trasparenza, evitare che l'uso di questa tecnologia violi i diritti umani. Tutti avete sentito parlare di bias, no? L'idea che l'intelligenza artificiale categorizzi delle persone in maniera ingiustificata. Non so, se sei donna e hai più di 40 anni e sei bruna, non ti darò il mutuo perché è molto probabile che tu con quei soldi ti compri tante scarpe invece della casa. Possibile nel mio caso. Questi sono, diciamo, i problemi etici che riguardano l'uso a sostegno e supporto. Se ci spostiamo nel contesto cyber, sì, ci sono altri problemi che riguardano il rischio di escalation. Se io comincio ad avere un'intelligenza artificiale da una parte e una dall'altra che si fanno la guerra e non le controllo, a che punto queste si fermano? Oppure rischiamo che l'attacco diventi così, attacco e risposta diventino così serrati che alla fine si finisca a scalare in un attacco fisico. Il controllo è molto poco presente adesso in questa tecnologia, e poi dobbiamo essere sicuri che l'intelligenza artificiale venga utilizzata in coerenza e in rispetto di quella che è la teoria della guerra giusta. La teoria della guerra giusta è il corpus etico che da Cicerone in poi abbiamo creato per capire quali sono i comportamenti legittimi in guerra. Nel caso specifico del cyber, le questioni sono capire se prevention and preemption sono accettabili e la proporzionalità. E poi abbiamo il contesto cinetico, avversariale, quindi quello delle armi autonome, ma anche quello dell'uso dell'intelligenza artificiale a scopi tattici. Avrete sentito che tipo l'anno scorso Israele ha utilizzato due sistemi di intelligenza artificiale per identificare i target a Gaza e hanno utilizzato questi sistemi nonostante si sapesse che questi due sistemi avevano una soglia di errore del 10%. Quindi il 10% delle persone che sono state targettate, uccise o ferite, in realtà non erano legittimi target di guerra. E anche qui, appunto, il principio della teoria della guerra giusta, i principi della teoria della guerra giusta di distinzione: i non combattenti non possono essere target intenzionali di un'azione di guerra, e di necessità: si colpiscono solo gli obiettivi che sono necessari a far fine alla guerra il prima possibile. Ora, questi tre set di problemi sono in realtà, come dire, descrivono un arco. Cioè, anche quando si parla di usi avversariali cinetici, le questioni di fiducia, di robustezza, di diritti umani sono rilevanti. Anche quando parliamo degli usi cinetici, le questioni di proporzionalità, prevention versus preemption, sono rilevanti. Quindi, lo vedete, i problemi sono tanti. A voler alzare un po' il livello di analisi, andarci a strarre un po' di più, quando parliamo di intelligenza artificiale in difesa, noi abbiamo due macro categorie. Una che riguarda quella distinzione tra agentità e intelligenza, o meglio ancora, tra agentità e intenzionalità, di cui vi parlavo prima. Questa è una macchina che fa delle cose, ma non ha intenzione di fare delle cose. E dall'altra, l'uso di questa tecnologia per l'applicazione della forza. Il fatto che non ci sia intenzionalità rende problematico l'attribuzione di responsabilità morale. Non legale, perché poi gli avvocati trovano sempre un modo, ma morale. E guardate che poter attribuire la responsabilità morale in guerra è un elemento cruciale. C'è un bellissimo passaggio degli atti di Norimberga, del processo di Norimberga, in cui i giudici dicono: i crimini di guerra, e per i crimini di guerra, non si possono punire entità astratte, si devono punire le persone. Perché? Perché la guerra, per quanto sia orribile, ha in sé un piccolo germe di moralità. Io vado in guerra sapendo che potrò essere ammazzato, ma tu vieni in guerra prendendoti la responsabilità personale per avermi ammazzato. Una guerra in cui questa responsabilità non può essere più attribuita è di per sé atroce. Morisse anche una sola persona, è atroce, perché ci siamo staccati dalla nostra colpa. Dall'altro lato, appunto, se l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per l'uso della forza, e guardate che questo se è enorme, può essere solo se riusciamo a far sì che si rispettino i principi della teoria della guerra giusta, che guardate sono principi etici, ma sono gli stessi principi del diritto umanitario internazionale, sono gli stessi principi applicati a Norimberga che oggi applica la Corte Internazionale per i Crimini contro l'Umanità. Questi due elementi sono molto difficili da risolvere, perché nascono dalla natura, dagli elementi strutturanti dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una tecnologia i cui risultati possono essere previsti solo con un margine di errore. Se io uso un sistema di intelligenza artificiale, posso dire nel migliore dei casi al 99,9%, ma non succede mai, è sempre molto più basso, quale sarà il risultato che la macchina mi dà. Se usate ChatGPT, ad esempio, o qualsiasi altro large language models, lo sapete già, che una volta su due vi dirà una castroneria, vi dirà una cosa sbagliata, e voi non potete prevederlo. Perché? Perché sono macchine statistiche. Macchine statistiche che lavorano su database amplissimi. Esiste un margine di errore che non può essere risolto. Un margine di errore che significa che se pianto non un large language model, ma una rete neurale, un altro tipo di intelligenza artificiale che funziona comunque in maniera statistica su un'arma letale autonoma, non posso sapere se al 100% quell'arma bombarderà o ucciderà un soldato o un civile. E voi mi potreste dire: vabbè, ma può succedere anche con un soldato, con un essere umano, che si sbagli o che impazzisca. Sì, però quel soldato lo possiamo portare davanti a una corte marziale. L'intelligenza artificiale no. È il discorso della responsabilità di cui parlavamo prima. Ora, davanti a tutto questo terrorismo etico che vi ho fatto per i primi 36 minuti di questa lezione, la domanda perché ci serve un'etica del digitale sembra banale, no? Ho parlato fino adesso, è chiaro che ci serve. In realtà, adesso mi permetterete un giochino di parole che viene molto meglio in inglese, perché in inglese distinguiamo tra why and whether, no? Perché e se.

un'etica dell'intelligenza artificiale in guerra, perché non esiste un'etica del male, non si può fare l'etica del male. Ora, io concordo, cioè, mi piacerebbe un mondo in cui non ci fossero più guerre, la guerra è una cosa abominevole, che va evitata a tutti i costi. Ma penso anche, e come italiani forse dovremmo pensarlo un po' tutti, credo, che la guerra a volte sia un male inevitabile. Noi tutti oggi viviamo in una democrazia perché qualcuno 70 anni fa è ingaggiato in una guerra civile, ma anche contro una forza occupante. In Ucraina c'è una guerra necessaria, non si può evitare. Ecco, allora di quelle guerre deve esistere un'etica, perché quelle guerre sono giustificate, ma bisogna evitare anche che diventino forme di atrocità assoluta. E lì ci serve un'etica. Il fronte opposto è quello dei realisti, della realpolitik, che ci dicono ma adesso facciamo l'etica del digitale una difesa, vuol dire che iniziamo a metterci dei limiti, iniziamo a dire questo sì, quello no, ma i cinesi non si fanno dei limiti, i russi non si fanno dei limiti, quindi che facciamo? Ci limitiamo dando un vantaggio al nostro opponente, non si può fare in difesa, dobbiamo mantenere un vantaggio sul nostro opponente. Ecco, anche questo io penso sia sbagliato, perché le democrazie liberali sono un posto speciale nel mondo, sono un posto in cui la società si è data a un ordinamento prima di tutto etico, prima di tutto basato sui diritti umani. E la guerra è un banco di prova. Se noi siamo felicissimi di proteggere la nostra privacy, la nostra autonomia davanti a Facebook o quando siamo a casa, ma siamo anche tranquillissimi quando poi in un altro paese si ammazzano i civili inermi, allora siamo delle democrazie ipocrite. Se riusciamo a essere democratici a casa e terroristi fuori, tanto vale allearsi con i terroristi. E quindi non è possibile per una democrazia liberale fare la guerra senza seguire i suoi principi, stessi principi etici. Perché altrimenti bisogna ammettere, in un momento di onestà intellettuale, che gli passati 80 anni sono stati una farsa. E c'è un altro elemento che va considerato. Questa è una citazione che viene da Walzer. Walzer è uno dei più grandi studiosi della teoria della guerra giusta. Nell'introduzione al suo libro, Guerre giuste e ingiuste, dice «È dalle limitazioni della guerra che nasce la pace». Una guerra giusta, cioè giustificata, è una guerra che ha un solo obiettivo, ristabilire la pace. Non cambiare i confini, non occupare un altro Stato, non esportare la democrazia, ristabilire la pace. Ma la pace si stabilisce solo se la guerra viene combattuta entro certi limiti. Perché altrimenti, anche se ci sarà un vincitore, quegli sconfitti prima o poi insorgeranno, perché c'è stata una guerra ingiusta. E allora è nell'interesse di tutti gli Stati cercare di combattere una guerra limitata, vincere una guerra entro certi limiti, perché altrimenti ci ritroveremo, 2014-2022, un'altra guerra nelle nostre case, prima o poi. Ecco, questa è la citazione di Walzer. E poi c'è un altro elemento, questa è una piccola nota personale. Io lavoro sull'etica della guerra da tantissimi anni, saranno 18. E quando sono entrata in tantissime stanze dei ministeri della difesa, adesso io sono un advisor al ministero della difesa inglese, e dicevo e dico che sono un eticista, in inglese si dice l'eyes rolling, cioè quando uno alza gli occhi al cielo, infinito. Cioè, è arrivata la mamma che adesso ci dice non puoi bere, non puoi andare in discoteca, non puoi uscire, non puoi bombardare, non puoi uccidere. Sì, in parte, sono anche l'eticista, ti dice anche quali sono i limiti. Ma è anche, perdonatemi la metafora, la mamma che ti dice esci con gli amici, leggi un libro, vai in palestra, vai al concerto, canta forte. Cioè non è solo una questione di limiti, è anche una questione di opportunità e di strategia per cogliere le opportunità e mitigare i limiti, e mitigare i rischi. E questo è vero quando utilizziamo il digitale per la salute pubblica, per la giustizia, ma è anche vero per quando utilizziamo il digitale in guerra. Non possiamo liberarci dell'intelligenza artificiale in questo dominio. Le nostre difese devono essere difese forti, capaci di competere con l'opponente, ma devono farlo entro certi limiti. E questo è il lavoro dell'eticista. Se vi ricordate questa slide, l'obiettivo dell'etica è fare una steering strategy, cioè una strategia che guidi usi possibili e distingua usi possibili da usi impossibili, inaccettabili, e ci permetta di mantenere con rispetto il nostro status di democrazie liberali anche nel contesto della difesa. Va bene, spero di avervi convinto che serva un'etica della difesa in guerra. La domanda è, vabbè, ma quale etica? Ora che sappiamo tutti che ci dobbiamo preoccupare del bene e del male della difesa, qual è l'etica che ci serve? Allora, l'etica delle AI nella difesa si innesta su un discorso più ampio che è quello dell'etica nelle AI nelle nostre società, che è un discorso che facciamo già da qualche tempo. La difesa è arrivata all'intelligenza artificiale, ve lo ricordate, nel 2022.

0: Il primo articolo sull'etica delle AI nel digitale lo posso dire di averlo scritto io con Floridi nel 2015, quindi in realtà l'area esiste già da molto tempo, esisteva già da prima. I temi delle AI dell'etica delle AI sono quelli che trovate su questa slide. Questa, adesso i temi ve li evidenzio nella prossima, ma è interessante perché ogni pallino su questa immagine indica un set di principi etici per le AI, che sono stati prodotti fino al 2020. Quindi vedete che c'è un corpus di letteratura abbastanza esteso e anche distribuito bene nel mondo, va dalla Cina agli Stati Uniti, se non sbaglio. Ecco, i temi che troviamo quando si parla di etica nelle AI sono un po' quelli che abbiamo già menzionato, ma il problema di ridurre l'impatto dell'intelligenza artificiale sui nostri errori. No, l'intelligenza artificiale ha dei bias e quindi può perpetrare quelli che sono pregiudizi o giudizi non giustificati. Poi abbiamo questioni che riguardano il controllo umano, temi che riguardano l'attribuzione di responsabilità, l'intelligenza artificiale come qualcosa che possa erodere le nostre capacità di fare le cose. Questo è importante, è una parentesi che forse vogliamo aprire. Molto spesso sentite dire che l'intelligenza artificiale ruberà i nostri posti di lavoro. Tantissimi posti di lavoro non ci saranno più perché l'intelligenza artificiale, questo tuttofare che va dalla filosofa all'avvocato, alla signora che ci aiuta a pulire in casa, alla maestra, non è quello il rischio. Le previsioni sull'impatto del mondo del lavoro sono previsioni abbastanza aleatorie. Il rischio è che nel delegare costantemente un compito all'intelligenza artificiale, noi ci dimentichiamo come si esegua quel compito. Noi vogliamo ancora che un dottore sappia leggere una radiografia, anche se 99% delle volte è l'AI che lo legge. Vogliamo che un pilota sia in grado di far atterrare un aereo, anche se la maggior parte delle volte è l'intelligenza artificiale che fa atterrare l'aereo, perché altrimenti non siamo più in grado di intervenire quando sbaglia o di riconoscere un errore. E poi c'è l'ultimo elemento, l'intelligenza artificiale, che ci limita, perché ci fa disimparare, ci limita nella nostra capacità di fare delle scelte, di autodeterminarci. Quando incomincia a essere una forma di suggerimento, leggi questo libro, hai letto questo libro, guarda questo film, hai guardato questo film, vai in questo posto in vacanza. O nella difesa, questa è la strategia giusta, bombarda questo, non bombardare qui. E quindi la scelta dell'essere umano viene in secondo piano. Tutti questi temi sono in realtà stati raccolti dagli attori nella difesa. È interessante questo typo, principi etici per le AI, non per l'aiuto nella difesa. Non ci sono regolamentazioni per le AI nella difesa, ma ci sono dei principi etici. Anche qui una disclosure, come advisor al Ministero inglese, io ho aiutato un pochino a definire questa lista di principi. Ora, se li guardate, e li guardiamo con occhio critico, c'è una buona notizia. Sono molto convergenti, no? Se guardate, le parole sono più o meno le stesse, i concetti sono più o meno gli stessi. La cattiva notizia è che alcuni di questi principi sono talmente ovvi che non c'era bisogno. Perché l'intelligenza artificiale deve essere governable? Mi stai dicendo che fino ad ora invece è stata utilizzata senza essere governata o governabile? Perché deve essere human-centric? È ovvio che la difesa sarà centrata sul rispetto dell'essere umano. Quindi alcuni di questi sono un po', in inglese si dice un boilerplate, cioè delle banalità, delle trivialità. Ma c'è ancora un altro problema. Questi principi hanno un focus un po' particolare. Vi ricordate i temi delle AI e l'etica che abbiamo visto prima? Bias, controllo, trasparenza. Ecco, quei temi sono tutti concentrati in questa lista di principi che vi faccio rivedere tra un momento. Ma questi principi non guardano un elemento fondamentale. Cioè non guardano all'uso coercitivo dell'intelligenza artificiale. Questa è la lista. C'è una parola, una sola parola, che manca, ed è una mancanza enorme, grandissima. Adesso se fossimo in classe vi interrogherei, però siccome oggi è sabato mattina non lo faccio. Manca la parola giustizia. Dove c'è scritto che utilizzeremo l'intelligenza artificiale in modo giusto, nel rispetto dei principi della teoria della guerra giusta? E non è una mancanza da poco, e non è una mancanza naive, non è una svista. Questo è un documento del Defense Innovation Board, dell'unità di ricerca, se volete, della DOD, del Ministero della Difesa inglese. E loro hanno prodotto questi principi e poi un bellissimo documento di tantissime pagine descrivendo le ragioni, le motivazioni su questi principi. E allora a un certo punto dicono, Noi non utilizziamo la parola fair o just. Fair significa equo, però anche giusto in inglese. Perché noi pensiamo che la difesa non debba essere fair, non debba essere giusta. Noi dobbiamo mantenere un vantaggio sul nostro opponente e quel vantaggio deve essere tale da far sì che all'opponente non venga in mente di attaccarci. Benissimo, ma quel vantaggio deve essere gestito nell'ambito dei principi della guerra giusta. Non aver menzionato questo è molto problematico, perché come non aver menzionato, vi ricordate il manuale di Tallinn, che gli attacchi che non distruggono cose sono attacchi importanti quanto quelli che hanno un impatto cinetico. È la stessa strategia. E quindi il lavoro dell'eticista qual è? È di riportare al centro questi principi, di ricordarci che no, l'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa deve essere un'etica della teoria della guerra giusta nella difesa. Dobbiamo guardare in faccia questa realtà, non possiamo nasconderci di nuovo con la testa sotto la sabbia, sotto il tappeto. E è l'unica slide veramente concettuale, questa, ci andiamo velocissimi. Qual è il lavoro da fare? È un lavoro di ricerca importantissimo, ma anche molto grande, perché se vi ricordate l'ellisse con le guerre digitali e quindi la parte fisica e la parte invisibile, la parte cyber, se vi ricordate la slide su il problema della responsabilità e dell'applicazione della forza, chi lavora sull'etica del digitale oggi ha bisogno di fare due cose, di fare un'analisi ontologica, cioè capire qual è la natura dell'entità, la natura dell'invisibile che dobbiamo difendere, definire una teoria del valore, cioè che cos'è che dobbiamo difendere, quali diritti, quali valori, quando facciamo la guerra in questo nuovo, con questo nuovo fenomeno, e anche una situazione di assessment, di valutazione del rischio. Che significa capire, in base ai nostri principi, ma anche in base al contesto geopolitico, quali sono i rischi che come società siamo disposti ad accettare. Siamo felici di sapere che il nostro governo fa la guerra uccidendo il 10% o con uno strumento che ha un errore del 10% e quindi targettando il 10% di una popolazione innocente? Oppure preferiamo di no? Questo è un elemento di dibattito pubblico. Mentre questo magari è un pochino più tecnico, questo riguarda tutti noi. Qui è dove dobbiamo capire che la difesa non è l'appannaggio di una parte politica. Quando si parla di difesa, tutti pensiamo, vabbè, questa è una questione di militari o di quelli un po' più conservatori. La difesa riguarda tutti noi, perché è la difesa della democrazia. E quella difesa deve avvenire coerentemente con i valori che tutti noi professiamo e rispettiamo. Altrimenti abbiamo lasciato un controllo enorme ad una parte della società su un aspetto fondamentale. Stiamo altrimenti non delegando, ma relegando una decisione a persone con le quali magari non ci troviamo intanto concordia. E la seconda critica, il secondo elemento che limita quei principi è un po' il livello. Ora, io non sono troppo d'accordo su questa obiezione, però per amore di ricerca. C'è qualcuno che dice, vabbè, ma un set di principi che mi dice che deve essere umanocentrica, governabile, affidabile, controllabile, mi dà dei principi troppo alti che io hanno poca valenza se sono un ufficiale e devo capire che cosa fare. Questi principi sono troppo generici. Ecco, io non sono d'accordo con questa definizione perché i principi etici dell'AI nella difesa sono la bussola, ci danno un po' la direzione, ma non sono la mappa. Cioè non ci dicono gira a destra, gira a sinistra, qui e lì. Dobbiamo calare di livello. E qui è quello il passaggio davanti al quale ci troviamo. Dobbiamo passare dalla bussola alla mappa, come si fa all'etica del digitale nella difesa. Ora, questo passaggio non è un passaggio che non sta avvenendo o che avviene chissà tra quanto, sta già avvenendo adesso. Il Ministero della Difesa inglese sta creando una struttura per implementare i principi etici delle AI, la NATO ha una board tutta sua per fare la stessa cosa. Stanno disegnando la mappa. Attenzione però, perché le mappe non sono fotografie oggettive. Disegnare una mappa è un atto normativo, cioè è un modo di interpretare il mondo. Voi conoscete questa immagine, questa si chiama, è famosa nel mondo anglosassone, è la gerrymander, cioè una salamandra. È questa, il territorio descritto in questa mappa è lo stato del Massachusetts e le varie zone che vedete sono i distretti elettorali. Questa mappa, i distretti elettorali furono ridisegnati in un'elezione, credo dell'881, per far sì che il governatore in carica vincesse le elezioni successive. Quindi è una mappa che cambia lo stato delle cose, non le descrive. Così succede anche quando interpretiamo i principi etici per portarli alle prassi, per creare delle strutture, quelle che si chiamano tools, come oggetti che ci permettono, strumenti che ci permettono di applicare l'etica. Ce ne sono tantissimi, da standard a modelli di audit e via dicendo. Tutti questi strumenti però vengono creati internamente, cioè il Ministero della Difesa che si fa i suoi principi etici e poi si dà, come dire, fa il compito e si dà pure il voto, perché poi definisce anche come implementarli. E la NATO che si dà i principi etici e fa la sua board internamente per capire come implementarli, senza un coinvolgimento degli stakeholders rilevanti, cioè degli attori nella società che subiscono l'impatto di queste decisioni, che siano i militari, ma anche la popolazione civile, i tech providers. Il rischio in questo caso è che questa interpretazione, perché è come disegnare la mappa, è un'interpretazione questo passaggio, porti alla cosiddetta ethics devolution. Ethics devolution è una sorta di neologismo che ho proposto, per cui quello che succede è che, facciamo il conto, un Ministero della Difesa ha i suoi principi etici, crea un processo interno di interpretazione che è basato semplicemente su un gruppo di ufficiali che fino a ieri facevano un'altra cosa, magari facevano human resources, risorse umane, e oggi si trovano a scegliere, a trovarsi investiti della responsabilità di capire che cosa sia etico e cosa non sia etico quando si usa il digitale nella difesa. È uno scaricabarile della responsabilità di creare dei processi etici. Questo è molto problematico. Allora, il primo passo per fare l'etica del digitale nella difesa è creare una metodologia che permetta queste tre cose. Il confronto tra parti diverse della società che, guidate dagli esperti, siano in grado di raggiungere la cosiddetta moral impartiality, è una cosa che diceva Habermas, questo filosofo grandissimo. Cioè l'idea che tutti noi, che rappresentiamo interessi diversi nella società, si possa riuscire a parlare, a discutere, a capire quali sono gli obiettivi, i rischi e gli interessi e a trovare una soluzione che sia un compromesso accettabile per tutti noi. Qualcosa che tolga un po' a me, tolga un po' a te, ma fa guadagnare un po' a me e un po' a te, detto in termini un po' banali. Ci serve una metodologia perché questo succeda, perché così possiamo osservarle, possiamo anche capire quando questa interpretazione è corretta o meno, e ci serve un processo di accountability, cioè capire come questo tipo di valutazioni viene fatta. Ecco, tutto questo ancora non l'abbiamo fatto ed è l'elemento importante. Se sbagliamo questo, aggiungeremo un altro puntino sulla nostra freccia, l'anno in cui sbagliamo a fare l'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa. Ho quasi finito, adesso mi serve tutta la concentrazione del mondo. Questo è il punto. Perché ci serve l'etica dell'intelligenza artificiale nella difesa? Perché tra società civile e guerra esiste una relazione di influenza reciproca, in tutti i sensi. Sviluppiamo della tecnologia per la guerra, pensate all'atomica, la utilizziamo nella società civile, la medicina nucleare. Sviluppiamo una tecnologia per la società civile, ChatGPT, intelligenza artificiale, la utilizziamo per la guerra. Sono una società democratica, devo combattere secondo certi principi che sono a mio fondamento. Se non lo faccio, la mia democrazia non è così forte come pensavo. Pensate alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli attacchi su Hiroshima e Nagasaki hanno creato una repulsione enorme nei confronti delle armi di distruzione di massa, che ha portato alla Guerra Fredda e alla stabilità che abbiamo visto fino a qualche anno fa. Anche quello è uno specchio, è una freccia a doppia direzione tra società e guerra. Noi oggi combattiamo delle guerre digitali in quanto società digitale. Quello che non vi ho detto è che questa doppia freccia non è solo descrittiva, è anche performante, è anche normativa. Così come combattiamo la guerra, così sviluppiamo le nostre società. Allora l'etica delle AI e del digitale nella difesa ci serve perché così siamo sicuri, quanto possibile, poi per carità, che le guerre siano combattute nel rispetto di certi principi che riflettono i nostri veri principi di democrazia liberale. E che questa influenza che ci viene dalle guerre che stiamo combattendo e che purtroppo combatteremo sarà un'influenza che ci permetterà comunque di sviluppare società digitali ma anche post-digitali, cioè quelle in cui non faremo più queste conferenze sull'intelligenza artificiale, parleremo di altro, io spero presto, che siano però aperte, pluraliste, democratiche e giuste. Senza l'etica, senza quel controllo che ci permette di navigare rischi e opportunità, tutto questo non avverrà. E ci troveremo deragliati in un mondo in cui avremo guadagnato il digitale a discapito della democrazia. E questa è una cosa che penso dovremmo evitare a tutti i costi. Grazie mille.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte,
3: né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Se l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua amica.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: l'isola dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi. Al di là dell'arcobaleno,
1: quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

raccontare. E poche ore prima di partire,

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Voglio fare una piccola premessa. Quello che vi dirò non lo dico da esperto della materia, né posso vendermi come uno che, sapete, ha le soluzioni a quelli che possono essere i problemi